0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al

0: 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito!

hand. Working in the dark to get your fellow man.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Open.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Praticamente sono le 6 e questo è il nostro buongiorno da parte di Radio Freccia del Rock Morning Daily. La Fra e Tobia per l'ultimo appuntamento per questa settimana, perché oggi è giovedì e in particolare il 15 ottobre.
2: Siamo a metà del mese già.
1: Perfetti.
2: Wow,
1: perfetti.
2: E tra l'altro manca meno di una settimana, anzi mancano 9 giorni al
1: nove
2: nostro
1: giorni.
2: Decimo compleanno.
1: Al nostro compleanno. Spegneremo le candeline. Ben 10, ben 10.
2: Sono tante 10.
1: Sì, sono tante. Vedono i segni di 10 anni. Sì,
2: mamma mia, io
1: tantissimo.
2: Sono entrata. Perché era una whiskella.
1: E guarda come ci ritroviamo.
2: Oh, ecco. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitan, il nostro Japan Time per le vostre sigle. 366-663-4466.

0: 6.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo, ha parlato del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha detto Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre le sue bombe cadono sulle città ucraine.
1: Il presidente Zelensky si dice tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. Ne ha parlato in un'intervista all'anchorman Morgan sul suo canale YouTube. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino, questa non è la parte giusta della storia.
0: Hanno confessato i due adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei due, proprietario della vettura, è figlio di un carabiniere. Agli investigatori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata all'attore Davide Jacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino.
1: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento per la rimozione del tumore al polmone. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in una stanza, così si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano.
0: La Commissione dell'Unione Europea ha annunciato che Bruxelles e il governo italiano sono vicini ad una soluzione compatibile con le norme dell'Unione Europea che riduca l'impatto

0: l'impatto dei costi della produzione di energia elettrica e di gas sul prezzo complessivo dell'elettricità, dopo discussioni intense e costruttive con le autorità italiane, si sta delineando un accordo di massima sugli elementi chiave.
1: E passiamo alla pagina sportiva. Il Venezia Calcio ha annunciato ufficialmente di aver affidato a Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra dopo l'esonero di Stroppa. Nicola ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2027-2028.
0: E ancora il calcio, dopo le brutte sconfitte di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro il Bruges e Villarreal, altri due KO, Feyenoord Como è terminata 3-2 per gli olandesi, Roma Real Madrid 4-3 per gli spagnoli che hanno espugnato l'Olimpico. Era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 15 con l'anticiclone sull'Italia sarà la classica ottobrata sulle nostre regioni, con bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso e clima mite gradevole di giorno. Temperature al nord fino a 23 gradi, al centro-sud sulla parte tirrenica 24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 27. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Inhaler su Radio Freccia alle 6:12 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Anche oggi è arrivato il momento
1: Nihonjika.
0: Nihonjitan.
2: Ohayo gozaimasu. Nihonjitan. Java time. Soto mayotata.
3: Che è sempre una desinenza carina in quel del Giappone. Ma sentiamo un po' cosa hanno pensato.
1: Masutikometa.
3: Sì, ascolta attentamente, che lei attentamente lei te lo ripete pian pianino.
1: Masticometa.
0: Niente.
3: Parliamo del masticometro.
0: Il masticometro. Però.
3: È meraviglioso.
0: Io amo questa rubrica.
3: Sì, esteticamente inguardabile, non so quanto possa servire, ma è questo oggetto curioso progettato dal Giappone come il contatore di masticate. Si ha praticamente una sorta di piccolo contatore proprio classico con i numeretti che scorrono applicato sotto al mento collegato con una sorta di non lo so neanche come riuscire a spiegarlo, e questo dispositivo ha la funzione principale di migliorare le abitudini alimentari delle persone che tendono a mangiare troppo in fretta.
0: Velocemente, okay. E quindi poi con relativi problemi di digestione eccetera.
3: Esatto.
0: Tu sai che questa potrebbe essere una nuova droga per gli ossessivo compulsivi?
3: Direi, perché questo aggeggio monitora e conta il numero di volte che si mastica il cibo prima di deglutire, quindi incoraggiando una masticazione un po' più lenta. E quindi ovviamente, come dicono le migliori pubblicità, aiuta la digestione e aiuta anche a raggiungere prima il senso di sazietà. E quindi solo che tu ogni volta che dai uno scrunch senti ting. Scrunch ting.
0: Speriamo che uno non butti giù anche il dispositivo. Oltre
3: no, perché è applicato sotto al mento.
0: Sotto al mento. È figo proprio.
3: No, esteticamente non si può guardare, però intanto funziona e aiuta a migliorare la digestione. Quindi oggi è stata la volta di
1: Masticometa.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Che sei 19? Ha suonato The Rock and Roll, sì. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, ultimo appuntamento settimanale, la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Intanto orecchie ben aperte perché vi regaliamo i biglietti per assistere ai concerti dei Nick Up. Allora è arrivato il momento di andare su RTL 102.5 Play, cliccare sul banner Special and Contest, come sempre dita e crociate per voi.
6: E noi vi ricordiamo il 366-663-4466 che è il numero che dovete fare, vocali, testi, quello che volete, l'importante è entro.
5: Brevi.
6: Perché ci dovete dire contro chi e contro cosa state combattendo, cosa vi è accaduto, vorremmo saperlo e condividerlo con voi.
5: Intanto c'è Santana.

0: Black Magic Woman Gypsy Queen St. Anne su Radio Freccia alle 6.24 di questo giovedì 15 ottobre 2026. I vostri contro chi e contro cosa di questa mattina al 366-663-4466.
1: Argomento temperature. Sì.
2: Buongiorno sfrecciati. Arabi. Finalmente le temperature gradevoli, 9 gradi. Gradi la mattina, tolta l'umidità che un po' rompi palle. Sto combattendo adesso con la guerra dei piumoni, perché mia moglie vuole mettere piumoni, io ancora sto con la copertella estiva, scialo, e lì a se copre, io sudo, poi tutto sudato, e allora mette la copertella estiva. Ciao, ecco, Roberto, ancora.
0: Fate una cosa, fate metà letto.
1: Sì, sì, sì.
0: Metà letto.
1: Famosissimi letti separati, funziona sempre metà. Cosa.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: A proposito di caldo, freddo, un po' di litigate.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan.
0: No.
3: Sì. Allora è iniziata veramente la lotta. Quella vera. Tra mia moglie che dice che devo togliere i pantaloncini corti e io che gli ripeto che li toglierò a dicembre.
1: Adesso.
3: E poi come sempre ci sarà una mediazione e la prima o la seconda settimana di novembre toccherà mettere i pantaloni lunghi.
1: Bene.
3: E va bene.
1: Dai.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Comunque ieri sera in giro per Milano c'era sempre una grandissima contraddizione. Gente già con il berretto di lana, la sciarpa e il giubbotto.
0: Mamma mia, io ho visto come una col piumino.
1: Col piumino e poi
0: no,
1: alcuni con
0: lungo.
1: Manica corta e bermuda. Bermuda. Quindi.
0: No, ho capito, ho visto una signora ieri mattina tornando a casa che aveva il giubbotto, il piumino lungo fino ai piedi con il cappuccio di pelo.
1: Adesso.
0: Ora!
1: Mi sembra un'esagerazione. Esatto, poi c'erano questi ragazzi, ma neanche tanti ragazzi, invece in versione ancora estiva. Vabbè, non si capisce un po' dove sia la dritta. Salutiamo anche Elide a Trieste, 10 gradi,
0: sì.
1: Niente bora,
0: no.
1: E combatte contro il suo collega che è lento, ma lento che sembra un bradipo addirittura in ferie. Quindi proprio al rallentatore.
0: Dai che vi aspettiamo, Star Sailor.

0: pezzone clamoroso, yes, periodo inglese su, meraviglioso, super band, super band, hey, insomma, loro, gli Embrace, che purtroppo sono scomparsi, però vabbè, insomma, bei ricordi. Abbiamo accennato a queste differenze di temperature percepite, sì, da essere umano ad essere umano.
1: Ma io credo che quelli che portino il piumino in questo periodo dell'anno in verità siano dei maniaci e sotto siano nudi, cioè non è credibile poter avere il piumino, dai, siamo degli esseri umani differenti altrimenti, vero, non te lo spiego. Prima comunque io combatto contro il traffico, o meglio, nella mia vita io di solito lascio scorrere tutto. Ma cazzo, il traffico ti blocca per forza.
0: Sì, non, vabbè, c'è, però, non c'è verso. Non
2: però
0: c'è verso.
2: Ti metti comodo, ascolti la radio.
0: Ed è l'unica maniera, sì, per affrontarlo. Sì, sì. Se ti nervosisci a quest'ora.
2: Hello.
3: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
3: Qui si lotta con la statale Venezia-Padova, ecco, che è sempre trafficata a qualsiasi ora, e dopo il turno notturno andare a casa è sempre dura.
2: Sì,
3: ciao Alessio da Venezia.
0: Ma lì, per ragazzi, quello.
2: Però sai, quando c'è traffico uno si mette anche l'anima in pace, sì, nel senso che devi stare in coda, stai in coda.
0: Adesso avete capito perché trasmettiamo dalle ore 6, lo facciamo per voi.
2: Facciamo per voi e soprattutto perché nelle nostre tangenziali alle 5 del mattino quando veniamo in studio non c'è nessuno.
0: Almeno per quello, quando usciamo e quando usciamo alle 10 altrettanto.
2: Il traffico è già andato, per
0: chi è?
2: Insomma,
0: vero. Emma di Conselve, buongiornissimo.
2: Sì, buongiorno. No, però Emma, buongiornissimo.
0: Non so,
2: no.
0: l'ho letto, ho sbagliato.
2: Sai, ci segui da 10 anni, buongiornissimo, ecco.
0: Ma lei, a proposito di temperature, sì, sta facendo la sua corsetta, pantaloncini corti e maglietta. Oh, in corta allora, si sta benissimo, in lunga non ci penso neanche, sono ancora molto estiva nonostante i 9 gradi.
2: Però quando io non corro, però quando si corre magari si ha una percezione diversa.
0: Sì,
2: no?
0: Però neanche tanto sbracciati, no, perché poi con tutto
2: poi,
0: il caldo e il sudore.
2: Noi ti vogliamo tanto bene, poi c'hai un'età.
0: Allora, anche per dire buongiornissimo hai un'età.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:36 ed è giusto che Andrea dica io lotto contro tutti i buongiornissimi, gli augurissimi, tutto ciò che finisce inissimi, mandate a faissimo. che mi sembra una giusta...
2: io che poi chi lo fa sempre con le buone maniere, ma anche buongiorno per tutto il giorno.
1: Sì, sì, sì, ce ne sono tanti. Anche molti ripetono buongiorno.
2: Buongiorno, no.
1: Invece sì. Fastidio.
2: Buongiorno fa quella roba come negli anni 80 quando volevi essere simpatico pronunciavi la famosa marca di Salvelox.
1: Ah, dai. Sì. Ah, ce n'è tanti.
2: Fatboy Slim.

0: Right here, right now, proprio momo. Ecco, questa è la traduzione spicciola di right here, right now. Proprio momo, qui e ora,
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: e ora.
1: Sì. Che brutta parentesi dopo che abbiamo inaugurato...
0: Il buongiornissimo.
1: Esatto, sì, sì, sì, sì.
2: Buongiovi!
1: Maledizione, maledizione, buongiorno, il famoso buongiorno di Luca Giurato.
0: Buonanima.
1: Sì, ma poi anche le persone di una certa età ci tengono le tradizioni.
3: Buongiorno Freccia. Sì. Buongiorno. A proposito dei saluti strani, babbo c'ha 81 anni, con tanto di demenza, eppure quel buona sega.
0: Allora!
3: Non lo aveva nessuno. Angela da Perugia, baci.
0: Allora!
1: Come fai? E poi c'è qualcuno che mi dice devi prenderti le tue responsabilità.
4: Alessio d'Anguria Sabassia, buongiorno. Allora, è vero che Emma è una sfrecciata storica e lo sa che certe cose non si dicono.
0: Sì, è vero.
4: Giuste le lamentele degli altri sfrecciati, però la vogliamo dire tutta la verità. Tobi, con due B, perché Roma è Tobia. I messaggi li leggi te, quindi secondo me bisogna che ti prendi le tue responsabilità.
1: Sì.
4: Colpa tua, dai, diciamo.
1: Hai ragione. Bella. E c'è un aggravante.
0: Noi diamo voce a
1: tutti. Vai.
0: Noi diamo voce a tutti.
1: Noi siamo democratici.
4: Anche perché dimenticavo, è il secondo in una settimana, c'è stato pure quello di Fede, ce lo scordiamo.
1: Sì. È un aggravante, mia colpa, non posso dire nulla. Ma torniamo a contro chi e contro cosa.
0: Sì.
5: Frecciati, Gabriele da Brescia.
0: Ciao, sì. Gabri.
5: Perché bisogna andare a montare i palchi alle 6 della mattina?
0: Perché,
5: buona giornata.
0: Perché poi magari durante il giorno fa troppo caldo. E quindi insomma vi portate avanti. Poi bisogna dire c'è palco e palco. Perché c'è il palco della festa patronale, che insomma sì, per carità, però quello è basso.
1: Sì,
0: ma ci sono
1: più
0: i palchi delle grandi produzioni, i grandi concerti, e lì voglio
1: dire. Noi vorremmo sapere che palco stai montando, perché comunque ci interessa. Metti che si tratta di
0: che palco
1: di
0: sei.
1: Di che palco sei.
0: Fate ancora in tempo per i vostri contro chi e contro cosa. 366 66 3 4 4 6 6.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 6.
2: Sì.
1: Sì, esattamente così, ed esattamente così che vogliamo chiudere una parentesi, non del contro chi o del contro cosa,
2: no,
1: state combattendo.
2: Dei saluti, quelli proprio storici.
1: Sì, sì, sì.
3: Buonasera a tutti, spagnoli e non.
2: E comunque sono passati 30 anni dal ciclone.
1: Capisci?
2: Capisci che sono 30 anni dal ciclone.
1: Altro che buongiorno, no, o buongiovi o buonasera.
2: No. Tosca d'Aquino che entra e fa buonasera a tutti, spagnoli e non, è rimasto dopo 30 anni ancora in saluto per eccellenza.
1: Comunque voi da oggi sempre buongiorno, buonasera e buon pomeriggio, carini.
2: Un po' come The Truman Show.
1: Sì,
2: ma esatto. Vabbè, c'è Patti Smith su Freccia, Rock Morning.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 22.
3: Allora bisogna andare a dormire, perché sennò domani bisogna svegliarsi presto.
2: Non lo so, non lo so se funziona così. Siamo a Springsteen.
3: Dove siamo?
2: A Springsteen.
3: Boy, in the USA.
2: Siamo in un piccolissimo paese a sud di Washington, famoso, sì, per il lago. Infatti, sì, la località è Springsteen Lake, sì, Lake, dove ci sono le famosissime trote iridee.
3: Ah, ma veramente?
2: Sì.
3: Bello, bello, bello, bello, bello.
2: Sì, insomma, un luogo di pesca questa volta e non dedita, sì, alla
3: pastorizia.
2: No, quindi non... soltanto la pesca, ah, perché sì, ci, sì, vanno, sì, quelli un po' appassionati, sì, vanno lì, sì, quelli che pescano e poi le ributtano.
3: Sì, ecco. Saranno devoti del boss.
2: Probabilmente sì, nel nome del boss, è tutto, tutto così. Sì, sì, sì, gran
3: boss. Lui proviene
2: gran
3: da un'altra
2: boss
3: zona, però.
2: Però... insomma,
3: va bene, tutti a Springsteen allora.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Parlamento ha parlato del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha detto la Giorgia Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca, mentre le sue bombe cadono sulle città ucraine. Dalla Russia secca la replica, non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato il capo del governo.
1: E a proposito di Zelensky, si dice tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. Ne ha parlato in un'intervista all'anchorman britannico Morgan sul suo canale YouTube. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino, questa non è la parte giusta della storia, così ha affermato.
0: Hanno confessato i due adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei due, proprietario della vettura, è figlio di un carabiniere. Agli investigatori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino.
1: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento per la rimozione del tumore al polmone. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Così si legge nel bollettino diffuso dal Vaticano.
0: E siamo alla lunga pagina sportiva. Il calcio, il Venezia ha annunciato ufficialmente di aver affidato a Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra. Dopo l'esonero di Stroppa, Nicola ha firmato un contratto fino al termine della prossima stagione.
1: Altri due KO per l'italiana in Champions League dopo le brutte sconfitte di Inter e Napoli. Feyenoord Como è terminata 3-2 per gli olandesi. Roma superata per 4-3 dal Real Madrid, che a 10 minuti dalla fine era sotto di 3-1.
0: E siamo all'Europa League. Oggi alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus. Per la Conference League, sempre alle 21, sarà la volta oggi di Atalanta-Pafos. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia come sempre torna tra un'ora, e adesso linea alle previsioni del tempo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 15 con l'anticiclone sull'Italia sarà la classica ottobrata sulle nostre regioni, con bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso e clima mite gradevole di giorno. Temperature al nord fino a 23 gradi, al centro-sud sulla parte tirrenica 24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 27. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Berlin, RBM su Radio Freccia alle 7:11, quasi 12 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana.
1: Ebbene, sì.
0: E poi vi lasceremo come sempre nelle mani e nelle corde vocali di Lau e Juliet. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. Ci sono i nostri socials.
1: Fatelo.
0: Sì, sì, sì. Andate a vedere anche tutte le immagini del concerto di ieri sera degli Europe all'Alcatraz. Sì. Un sold out veramente meraviglioso, e noi c'eravamo perché era un concerto targato Radio Freccia. E poi scaricate la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguirci in diretta, per rivedere le puntate, le interviste, ma anche per vincere un sacco di premi.
1: Oh, e ce ne saranno, eh?
0: Eh sì, cliccando sul banner Special in Contest. E poi c'è il nostro store dove potete acquistare tutto il merchandise, non è vero? Con il logo di Radio Freccia e portarci sempre con voi. Tutti sì. I giorni a quest'ora facciamo gli auguri a un po' di gente. Partiamo dai 37 anni di Fedez. Cosa vuoi?
1: Ah, tanti auguri, un altro figlio.
0: Ne ha tre già.
1: Appunto.

0: Aspetta.
1: Sono 62 per Roberto Vittori, grandissimo astronauta.
0: Ah, caspita, lì è complicato.
1: Cosa vuoi regalare a un astronauta?
0: Che, lì non lo so, non so, un po' di gravità.
1: No, perché?
0: Stanno perché, bene senza.
1: Sì, perché quando sono in orbita, loro, visto che c'è l'assenza di gravità, non so se hai notato, i visi sono sempre liftati.
0: Certo, sì, si sentono leggeri.
1: Assolutamente,
0: quindi,
1: I visi sono sempre liftati, sembrano più giovani, poi dopo quando ritornano, ricrolla.
0: Così ce lo facciamo un giretto, tanto per essere bellini.
1: È quella roba lì. Oggi, nel 2000, era 26 anni fa.
0: Ecco però la sottolineatura.
1: Un coccolone perché sembra veramente ieri e capirete
0: cos'era?
1: Perché al numero uno della UK single chart, ma non solo UK, erano numeri uno ai tempi veramente ovunque c'erano gli U2, questa è Beautiful Day.

0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Radio Freccia.
5: 19 minuti dopo le 7, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia e Rock Morning Daily con la Fra e Tobia fino alle 10. Arriviamo al momento dedicato all'attualità. Si parte oggi, che è 15 ottobre, l'accensione dei riscaldamenti e quindi quelli domestici centralizzati nella zona climatica E, che comprende la maggior parte delle regioni settentrionali, Milano, Torino, Aosta. E poi ci saranno tutte le varie modalità a seconda di città e regioni.
6: Il problema qual è? Che fa ancora un caldo della peppa, soprattutto durante il giorno, e quindi l'accensione dei caloriferi potrebbe, no, rappresentare un problema non da poco. Parliamone insieme. 366-663-4466. Intanto Aerosmith. I could stay away.

0: Oggi 15 ottobre, accensione ufficiale degli impianti di riscaldamento. Gli impianti potranno restare accesi fino a un massimo di 14 ore giornaliere, con una temperatura all'interno degli edifici che dovrà essere massimo di 20 gradi con 2 gradi di tolleranza, e poi tutte le varie accensioni proseguiranno in maniera graduale per tutta Italia fino al 1° dicembre 2026, inclusa Lampedusa, che credo che i riscaldamenti forse non siano mai arrivati per ovvi motivi, perché comunque sia lì la temperatura è sempre differente, però anche lì appunto si potranno attivare i riscaldamenti.
1: Eh sì, e quindi insomma intanto stiamo cominciando a raccogliere i vostri messaggi e i vostri pareri al 366-663-4466. È un bel problema per le città che ancora hanno delle temperature abbastanza alte. Certo, la notte comincia a far freschino perché le temperature vanno giù, e quindi, come dicevamo anche nell'ora precedente, no? Cioè già comincia la lotta del piumone in alcune famiglie: alcuni hanno caldo, alcuni hanno freddo, però effettivamente accendere riscaldamenti un pochino durante la notte aiuta ad affrontare le temperature un po' più rigide. Di giorno fa ancora particolarmente caldo.
0: Ci sono infatti delle eccezioni, i comuni di Monza, Bergamo e Brescia, così come le zone di pianura in Emilia Romagna, lì ovviamente siccome la media stagionale è differente, allora i consumi saranno differenti e quindi le accensioni saranno attivate in maniera graduale. Però comunque sia, è una decisione che è stata presa sì per un risparmio energetico, ma neanche ovviamente per già dare adito a dei riscaldamenti esagerati che in casa, come ben si sa, non fanno bene.
1: No, non fanno bene, anche perché insomma quando comincia ad arrivare a 24-25 gradi tutto il giorno non si sta proprio benissimo. Dicono che addirittura bisognerebbe dormire con una stanza che è intorno ai 19 gradi massimo,
0: ecco,
1: esatto, per dormire meglio, anche per mantenere la pelle un po' più tonica. Ne parliamo tra poco insieme. 366-663-4466, in pochi secondi di audio dite la vostra.

0: You can all fuck off today.
1: A little bit off, Five Finger the Punch su Radio Freccia, 7:29. Da oggi ufficialmente partono i riscaldamenti centralizzati in moltissimi condomini italiani. Il problema è che alcuni comuni hanno chiesto la possibilità di posticipare ad altra data, quindi a fine mese. Adesso vedremo nel dettaglio, proprio perché le temperature durante il giorno sono ancora accettabili.
2: Infatti Monza, Brescia, Bergamo, per farvi un esempio, 22 ottobre, Bologna addirittura fino al 1 novembre, così come anche Venezia, anche se Venezia l'ha limitato a edifici pubblici, uffici, negozi, attività commerciali, però il 1 novembre un po' tutte le zone di pianura dell'Emilia Romagna, e questo ovviamente comporta che poi la data di spegnimento anche quella sarà posticipata comunque all'incirca tra l'8 e il 12 aprile del 2027.
1: Anche lì dovrebbe dipendere, perché chiaramente uno fissa una data fittizia, poi se ad aprile dovesse fare o molto molto freddo ancora o molto molto caldo, chiaramente vai a posticipare o comunque anticipare quella data lì.
2: Gabriella ci sottolinea che a Borgaro Torinese l'accensione dei termosifoni è slittata a fine mese per via del clima, del clima ancora mite. Questi sono i vari esempi, proprio perché quasi ogni località d'Italia, regione d'Italia, ha deciso in maniera differente.
1: Beh, giustamente, come qualcuno ci faceva notare, in alcuni paesini di montagna o comunque ad alta quota fa già particolarmente freddo, e allora chiaramente, no, si è anticipata anche la data di accensione dei riscaldamenti. Ma stiamo parlando sempre di quelli centralizzati. Chiaramente chi ha per esempio a casa una pompa di calore, no, che è climatizzatore d'estate e pompa di calore d'inverno, ha la possibilità, magari se c'è un po' freddo, di accendere un filo, però insomma proprio il centralizzato e il riscaldamento parte in quelle date lì.
2: Molti di voi sottolineano come la normativa vigente, che risale al 93, che suddivideva l'Italia in 6 zone diverse climatiche in base alle temperature medie stagionali, forse sarebbe da rivedere. Beh, perché ovviamente, come ben si sa, il clima è cambiato.
1: 366-663-4466 per raccontarci come siete messi nella vostra zona, nel vostro condominio. Intanto c'è la nuova canzone dei Fontaine's DC, si chiama Marianne.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
3: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
4: Ah, ancora con intelligenza artificiale, non se ne può più.
3: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
2: E vabbè, ascoltiamo.
3: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
2: Ma cosa?
4: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
3: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
5: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Radio Freccia. Walk
4: time. Le 7.36, stiamo parlando dell'accensione dei caloriferi, parte da oggi sostanzialmente, con tutte le varie eccezioni. Il Comune di Milano ha già previsto un piano progressivo fino al 30 ottobre, 8 ore al giorno nella fascia oraria dalle 5 alle 23, e questo è il primo step. Poi ci sarà un secondo passaggio dove si arriverà fino a 13 ore al giorno, sempre tra le 5 e le 23, per appunto evitare il troppo riscaldamento e il troppo consumo.
8: E allora vi stiamo chiedendo di dirci la vostra al 366-663-4466. Tra poco continueremo a leggere e ad ascoltare i vostri messaggi. Intanto ci sono i White Stripes e la loro Seven Nation Army.

0: sì, lo so che molti di voi la cantano ancora come po po po, sono passati 20 anni, basta.
1: Allora, che modi.
0: Seven Nation Army. No, che loro insomma anche basta. Vabbè, torniamo a parlare di riscaldamenti. Da oggi ufficialmente dovrebbe partire l'accensione dei riscaldamenti centralizzati in numerosi condomini italiani, ma di fatto no, perché chiaramente le temperature sono ancora eccessivamente alte per l'accensione di 14 ore al giorno dei riscaldamenti.
1: L'Italia è divisa in zone, la zona A che è quella più calda, riscaldamento acceso dal 1 dicembre al 15 marzo, 6 ore al giorno, la zona B il riscaldamento dal 1 dicembre sia al 31 marzo ma per 8 ore, la zona C ad esempio la Sardegna dal 15 novembre al 31 marzo massimo 10 ore al giorno, 12 ore per la zona D, per la zona E 15 ottobre 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno, a chiudere la zona F, la più fredda, dove non ci sono limitazioni sul periodo, sulle ore di accensione del riscaldamento, e penso che la zona F includa ad esempio l'Alto Adige.
0: Sì, sì, come no, assolutamente, assolutamente.
1: Queste Trentino, sono un po' Alto Adige, le varie situazioni.
0: E poi anche c'è la Val d'Aosta, insomma.
1: Sì, sì, insomma, quelle zone particolarmente fredde. Sì, buongiorno. Sì,
0: sentiamo.
2: Buongiorno. Il discorso dei termosifoni accesi, quelli centralizzati, allora per legge adesso dovrebbero essere tutti dotati della valvola che regola la temperatura all'interno della casa e quindi possono essere chiusi, aperti, eccetera. Il problema però è che tu dentro casa ti regoli la temperatura e se fa caldo

0: li puoi chiudere. Il problema è che la bolletta arriva lo stesso se sono centralizzati.
1: Oh, è quello!
0: Quindi paghi senza usufruirne, e quindi ci sarebbe bisogno di fare delle deroghe a livello comunale per farli accendere più tardi, visto che adesso è ancora periodo che non fa proprio freddo.
1: E molti comuni si sono già mossi. Certo, sì. Qui stiamo parlando dei grandi comuni, adesso dei piccoli comuni, poi ognuno provvede per sé. Magari fate ancora in tempo in pochi secondi a raccontarci come siete messi nel vostro comune d'appartenenza. Intanto ci sono i 21 Pilots.

about the trend.

0: accensione dei caloriferi, eravamo rimasti con una, quasi un punto interrogativo in merito alle bollette, cioè sì. Comunque anche se rinviano dal 15 ottobre partono lo stesso, e considerando che quest'anno si prevede un aumento fino al 50% in più delle bollette del gas,
1: ne parleremo.
0: Quindi ne parleremo, però c'è una persona del settore che dà una spiegazione.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, tecnico del settore.
1: Sì.
2: Allora, non è così, paghi solo la quota diciamo impianto, ma la quota consumo, se tieni le valvole chiuse e non consumi, no, c'è la contabilizzazione apposta che ci pensa l'amministratore di condominio.
0: Ok, quindi comunque la spiegazione c'è su tutto ciò che è strutturato con le valvole. Poi i vecchi caloriferi, o almeno quelli non adeguati, credo non ce ne siano più in giro, però insomma quello è da valutare.
1: Anche se...
0: Cosa? Sentiamo, anche forse sentiamo, invece? Barbara?
3: Sentiamo, buongiorno Barbara. Noi siamo messi che ogni anno paghiamo un botto di soldi di riscaldamento.
1: Okay.
3: E chissà come mai ne consumiamo la metà. Però le valvole, però sì, il contatore, però è tanto, tanta questo è. Quindi no, alla fine queste valvole secondo me non servono proprio a un...
0: Bellino penso, perché Genova, quindi vedi. Penso che la conclusione di Barbara sia quella.
1: Sentiamo.
0: Quindi ancora un po' di contraddizione.

0: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Noi qui nel Salento. Ma quando mai?
1: E quando mai?
0: Noi per tutto l'inverno accendiamo, almeno per il mio caso, un paio d'ore al giorno. Dal primo dicembre fino a fine febbraio, metà marzo al massimo. Buona giornata.
2: Un altro mondo.
1: A te
2: ecco.
1: Salutiamo anche gli amici della Sardegna, insomma di tutti quei posti in cui tutto l'anno c'è un clima abbastanza mite che non necessita l'uso eccessivo di riscaldamenti. Comunque torneremo a parlarne anche del costo eccessivo delle bollette, perché insomma se ne stanno sentendo di ogni. Intanto grazie per essere stati in tanti. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Sono le 7:51.
2: Il tamburello.
1: Popolo ritardatario del rock and roll. Il tamburello è sempre in macchina.
2: Brava,
1: vuoi suonare lo sgabello?
2: Suono, vai, suono vai, lo sgabello. Aspetta che
1: Aspetta un secondo. Vicina, vai. Allora, per dirvi proprio il botto finale di...
2: Fratturato, gomito fratturato.
1: Vabbè, adesso...
2: Delicatino, eh.
1: Questo è delicato. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi, sì, ma creative. 366-663-4466 alle 8. Per l'ultima volta questa settimana, non fatelo con le zie Juliet e zie Lau che non le vogliono le vostre sveglie. No, no, noi sì. E allora facciamo ascoltare le vostre belle vocine, sì, all'intera Italia Rock and Roll. Intanto ci sono i Placebo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Hello? Ciao Radio Freccia, sono Vittorio, vengo da Bologna.
1: Ciao.
2: La mia mamma mi fa sempre ascoltare Radio Freccia.
1: Brava mamma!
2: Sveglia! Ciao, sono Daphne!
1: Ciao Daphne!
2: Sto andando a scuola! Sì. Sveglia!
3: Ciao, sono Andrea da Bergamo. Oggi sto andando a scuola! Sveglia!
1: Ciao.
2: Sto andando a scuola con mio fratello Leonardo e Tommaso.
1: Ciao ragazzi!
2: Sveglia! Siamo Angela e Diana, stiamo andando a scuola!
4: Siamo Olti e Nicola, Righetta.
2: Sveglia! Sono Elissa e sono in ritardo. Sveglia!
1: L'appuntamento con la sveglia torna lunedì.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Parlamento ha parlato del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha detto Giorgia Meloni, che ha poi definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre le sue bombe cadono sulle città ucraine. Dalla Russia secca la replica, non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato il capo del governo.
1: E il presidente Zelensky si dice tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Vladimir Putin nella cosiddetta tregua energetica. Ne ha parlato in un'intervista all'anchorman britannico Morgan sul suo canale YouTube. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino, questa non è la parte giusta della storia, così ha affermato.
0: Hanno confessato i due adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei due, proprietario della vettura, è figlio di un carabiniere. Agli investigatori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino.
1: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento per la rimozione del tumore al polmone. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, e ha ripreso una regolare alimentazione.
0: E siamo al calcio. Il Venezia ha annunciato ufficialmente di aver affidato a Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra dopo l'esonero di Stroppa. Nicola ha firmato un contratto fino al termine della prossima stagione.
1: Ancora calcio, altri due KO per le italiane in Champions League dopo le brutte sconfitte di Inter e Napoli. Feyenoord Como è terminata 3-2 per gli olandesi. Roma superata per 4-3 dal Real Madrid, che a 10 minuti dalla fine era sotto di 3-1.
0: E infine per l'Europa League, oggi alle 18.45 ci sarà Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Virgo-Juventus. Per la Conference League, sempre alle 21, sarà la volta invece di Atalanta-Pafos. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 15 con l'anticiclone sull'Italia sarà la classica ottobrata sulle nostre regioni, con bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso e clima mite gradevole di giorno. Temperature al nord fino a 23 gradi, al centro-sud sulla parte tirrenica 24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 27. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: ancora un bel fie.
1: Lo sottolinei sempre, chissà come mai.
0: È ancora un bel fie.
1: Sì, sì, tiene botta nella maniera più assoluta, ai tempi e anche adesso.
0: Adesso, dai, Gavin Rossdale, Ronnie Bush, Bullet Holes su Radio Freccia alle 8:11, quasi 12 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freddoria con voi fino alle 10, la nostra ultima diretta della settimana. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove potete seguire la diretta, potete rivedere le puntate, le interviste, vincere un sacco di premi
1: e soprattutto
0: cliccando sul banner Special in Contest e poi acquistare il nostro merchandising ufficiale.
1: Ve ne andate belli che belli in giro,
0: è pazzesco, per la scuola, per il lavoro, per il tempo libero, cioè per lo sport, cioè veramente
1: tutto, di tutto.
0: Tutto tutti i giorni a quest'ora.
1: Sì.
0: Noi vi raccontiamo un disco, il lunedì partiamo con le collaborazioni, il martedì ci sono le cover, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll
1: e il giovedì
0: ci sono le sigle e le colonne sonore dei film, dei telefilm che hanno fatto la storia e hanno un po', diciamo, contribuito a renderci felici l'infanzia e l'adolescenza.
1: Decisamente.
0: Ho bisogno di un
1: di un accessorio. Sì. Prego, per quale? Quale accessorio hai bisogno? Perché
0: pelle.
1: In radiovisione il giubbotto sta indossando un giubbotto di pelle.
0: Di pelle. Adesso,
1: sì, simil chiodo.
0: Sì, simil chiodo, sì, è un giubbotto di pelle.
1: Okay.
0: Mi mancherebbero adesso gli occhiali da sole, ma li ho in borsa e non faccio in tempo.
1: Okay.
0: E mi mancherebbe i capelli cotonati che non
1: che
0: ho.
1: Non ti ritrovi.
0: E mi mancherebbe anche una cicca, una gomma da.
1: Hai ragione, che però non è carino al microfono.
0: No,
1: a me
0: carino.
1: Mancherebbe la gelatina per i capelli, ma quella.
0: però anche tu non hai il giubbotto di pelle.
1: No, non ce l'ho giubbotto.
0: Insomma, signori, la colonna sonora di oggi è quella di Grease. Allora, virtualmente siamo stati tutti almeno una volta o Danny o Sandy.
1: Senza dubbio.
0: Sentiti tutti o Danny o Sandy sul volume, perché arriva You're the one that I want.

0: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Fascio?
8: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
9: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
8: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
7: Vabbè, ascoltiamo.
8: Bravi, bravi. Torna il Gialla Fascio, 8ª edizione.
9: Ma no, tutto qui. Adesso possiamo criticare.
8: Certo.

0: ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
1: Jalappa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Freccia.
4: 19 minuti dopo le 8 e tra pochissimo restate con noi, come la pagina 4 del regolamento del bravo conduttore, perché ci sarà lo spazio dedicato alla rapina ridicola. Ci tratteniamo in Italia, andiamo in Toscana, andiamo in Toscana a Firenze.
5: Bisogna dire che noi percoliamo tantissimo, no, adesso lunedì sarà l'anniversario, vogliamo ricordare, perché oggi è l'ultimo appuntamento della rapina ridicola, ma lunedì ci sarà il primo anniversario del furto nel Louvre.
4: Sì, il 19 di ottobre, insomma, ottobre, quindi celebreremo sicuramente.
5: Speciale Louvre di.
4: Vi prego, potete rubare al Louvre il 19 di ottobre? Ci serve la notizia bella, insomma.
5: Ma che ci sono i Pink Floyd.

0: E vi assicuriamo che è finito il file.
1: Giuriamo, giuri in giurello. Non ce ne dite d'ogni.
0: Partita la base, finito il file.
1: Significa che, esatto, sì, è la versione integrale, quindi niente da dire, perché noi le cose le facciamo bene, non quanto invece la fanno in quel di Firenze.
2: La porti un bacione a Firenze.
0: Bello.
2: Se la rivedo, glielo renderò.
1: Siamo a Firenze, quindi sì, c'è un motivo, perché è il momento delle rapine ridicole, sì, e quindi insomma si è verificata questa tentata rapina in quel di Cerreto Guidi, Firenze, dove appunto il rapinatore, probabilmente alle prime armi, mettiamola così, si è presentato in questo supermercato e ovviamente la prima cosa che ha detto è stata:
0: mani in alto, questa è una rapina.
1: Perfetto. E quindi ovviamente si è avvicinato alla cassa perché, sì, si voleva far consegnare il contante.
0: Dammi tutto il caso.
1: Brava, con questa frase qui. Alla cassa c'era una ragazza di 20 anni, al suo primo giorno di lavoro.
0: No.
1: Quando lui ha detto:
0: dammi tutto il caso!
1: Lei non riusciva ad aprire la cassa, il meccanismo non era pratico, quindi ha detto: aiuto! Ma non era un aiuto per la rapina, era un aiuto perché
0: sono super tecnologiche, per cui esatto, se non pigi il tasto durante il conto,
1: esatto, appunto, infatti ha detto: guarda, se non paghi non riesco ad aprire. Esatto. Ho detto: come se non paghi? Sono venuto qua per rapinare,
0: prendi un pacchetto di gomme, che ne so, fai qualcosa,
1: fa qualcosa, no, 50 centesimi, così si apre. Insomma, sono stati lì tipo una decina di minuti perché lei non riusciva ad aprire la cassa e niente, allora lui spazientito e incapace di farsi consegnare i soldi, perché neanche
0: basta, me ne vado.
1: Esatto. Ovviamente questo tempo perso, appena si è affacciato
0: allora
1: fuori dal supermercato, allora vo via, ah, fa il culo. Uscito dal supermercato, ovviamente c'è stato il classico rumore che l'ha accompagnato,
0: Nino,
1: fino
0: esattamente. Nino,
1: lui ha detto: sì, però non ho rubato niente, era tentata rapina,
0: era l'intenzione,
1: ma è colpa di quella lì che non e voilà, ed applauso. È stato condotto in carcere.
0: Applauso, c'è Young Blood.

0: Funeral Youngblood su Radio Free, ciao e mezza di questo giovedì 15 ottobre 2026. Abbiamo appena raccontato la rara di oggi, che era ambientata a Firenze.
1: Sì. Oh, su via, con Peppa Datine. Quindi questo registratore di cassa che non si apriva, il ladro quindi ovviamente non ha potuto prendere l'incasso, perché la commessa era alle prime armi, e quindi appunto ha detto vo' via, Maremma. Vabbè,
0: Fa povera Maremma, però sempre. No, dico povera Maremma.
1: O è maiala o è infestata, insomma, una delle due cose. Non ne viene
0: buaiola, si può fare.
1: È vero, c'è anche quella, volevo evitarla.
0: Povera Maremma. Mandate un sms solidale per la. No, dai. Allora, parlavamo dei primi giorni di lavoro.
1: Se ci pensi, lei ha sventato una rapina.
0: Con l'inesperienza. Nel suo essere imbranata nell'aprire il registratore di cassa senza un giusto motivo. Perché prima potevi anche, quando sono i figli dei proprietari dei negozi, di solito si prendevano i soldini dalla cassa per andare a comprare le cose, le figurine, eccetera eccetera. Adesso è proprio impossibile il registratore di cassa se non hai effettuato un pagamento.
1: Sì.
0: Voi nei vostri primi giorni di lavoro in cosa siete stati particolarmente imbranati? Perché sai, ma intanto anche l'emozione di entrare in un nuovo posto di lavoro,
1: ambiente,
0: emozionato, sei agitato, sei un po' inesperto, sicuramente ne combini una.
1: Poi sei sotto gli sguardi di tutti.
0: Passa inosservato. Allora ci piacerebbe sapere al 366-663-4466 cosa avete combinato sbadatamente.
1: Il primo giorno di lavoro, o i primi giorni, la settimana di prova, ecco, quella roba lì, perché sicuramente ci tenete a essere anche ben vestiti, sistemati, a posto, a far bella figura nei confronti del capo, nei confronti chi.
0: Però rovesci il caffè addosso a un cliente importante.
1: Ecco,
0: magari,
1: è il minimo.
0: Non è proprio bellissimo. E quindi raccontatecelo in pochi secondi, massimo 30, di audio o in qualche riga. Intanto, Casa e Bianco.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa.
2: Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Radio Freccia. Walk time.
14: Le 8:37.
15: Un po' imbranato di rock and roll. Principiante.
14: Principiante, sì, vi abbiamo chiesto insomma le vostre esperienze il primo giorno di lavoro, i primi giorni per via appunto della rapina ridicola. E quindi, tanto per darvi un esempio.
16: Non io, ma un mio allievo fisioterapista il primo giorno di tirocinio. Siamo alla macchinetta del caffè. Sì. Vede davanti una persona con le guance e il naso tutto rosso, mi dice: caspita, ma trattate anche gli alcolisti? Si gira, era il primario.
15: No.
16: Ciao da Fisio Rock.
14: Ovviamente non ha più lavorato, insomma, adesso è sotto i ponti per ovvi motivi.
15: Chi caffè è questo?
14: chi è che me l'ha presentato? Eh?
15: E voi, quando insomma, siete stati particolarmente imbranati durante il vostro primo, i primi giorni di lavoro? 366-663-4466, intanto, Police.

0: E comunque it's all I want to say to you.
1: Sì, sia ben chiaro, è grande successo, capisci? È un impazzisce per trovare dei titoli. Vabbè, comunque vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primo giorno di lavoro, o meglio, l'inesperienza dettata dal primo giorno di lavoro, e quindi un po' di figuracce accumulate, la prima settimana anche, diamo agio. 2015, segretaria in uno studio legale.
0: Sì.
1: Pago 9.000 euro di fatture, 9.000, mm-mm, invece di riscuotere.
0: What?
1: Oh, perfetto, adesso lava i cenni.
0: A non chi ha pagato sti
1: 9.000? Ma questo non si sa, però doveva riceverli, invece ha detto, va che te le pago.
0: Ah no, ragazzi.
1: Da uno studio
0: forse
1: legale.
0: Forse all'IBAN dei clienti, cioè i clienti dovevano pagare, invece sono stati... No, vabbè, ragazzi.
1: Da uno studio legale all'Agenzia Spaziale Europea, sì, all'ESA, il primo giorno di lavoro. Parcheggiato nel posto assegnato al direttore generale, mentre scendo lui arriva.
0: Che bello.
1: Bello,
0: un
1: figuro. Sì, sì, che gli ha chiesto, scusi lei, ma lei cosa vuole? A posto, insomma.
0: Molto bello.
1: Spedito non sulla Luna, ma credo a fare... Spedizione.
0: Sì, spedizione. Da una spedizione all'altra.
1: Aveva destinazione Hong Kong, l'ho mandata a Shanghai.
0: Vabbè,
1: siamo
0: dai,
1: lì. Adesso saranno pochi chilometri.
0: Adesso.
1: Mamma mia, gni. Si può fare così. Buongiorno.
2: Ciao sprecciati, Fabio da Milano. Primo giorno di lavoro, prima settimana di lavoro.
1: Bene.
2: A pranzo con il capo. Metto in bocca un pomodorino,
0: sì.
2: Non è mica vero che il pomodorino esplode e un getto lava la camicia bianca immacolata del mio capo,
1: oh,
2: e dice vabbè, iniziamo bene. Beh, ciao,
1: mangia,
2: buona giornata.
1: Mangia con la bocca chiusa però anche tu. Cioè.
0: Ma i pomodorini, quelli ciliegino sono tremendi.
1: Adesso lo vuoi anche giustificare?
0: No, per carità.
1: Ah, non lo so.
0: Però se si tagliano a metà di solito un motivo c'è.
1: Invece lui ha fatto il

0: Paticola. Ah, ci penso io.
1: Sì.
0: Daria da Roma, primo giorno di lavoro a receptionist in un ristorante stellato a Londra. Faccio accomodare una coppia ai divanetti in attesa del tavolo. Offro da bere un calice di prosecco, non l'hanno bevuto. Perché gliel'ho versato addosso.
1: No.
0: O meglio, sul costosissimo abito della signora.
1: E voi 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, siamo quasi a un ennesimo giro di boa e poi ancora un'ora con il Rock Morning Daily con la Fretovia, perché siete su Radio Freccia e vi abbiamo chiesto un po' di inesperienza dettata dal primo giorno di lavoro, un po' di imbarazzo, sai, oddio, non so come muovermi. Melania, colloquio di lavoro addirittura, quindi con noto commercialista della zona che tutto il tempo del colloquio tira su costantemente con il naso senza tregua. Io raffreddatissima quel giorno, dico, come la capisco, mali di stagione, eh? Una volta assunta, ha poi appreso dalle colleghe che il suo non era un raffreddore, lui era uno professionista, uno di quelli che la fanno bene, ecco, sì. Raffreddato.
2: A proposito, c'è Elton John.
1: Ops.
2: Ne ha tirata su.
1: Di raffreddori.
2: Adesso
1: non più, anche perché schiatta, se no.
2: Mai tempi. Crocodile Rock.

0: sono le 9.
1: Attento, che sta successo?
0: Siamo a disco.
1: Ah, pensavo fossimo a Ibiza.
0: No, siamo a disco. Sono le ore 9. Esatto. È una località molto danzereccia del comune di Gonzaga, quindi siamo Mantova, quindi siamo in Lombardia. Oh, e siccome appunto è disco, però è un posto piccolino perché ci sono soltanto 96 abitanti.
1: È una piccola località, è una frazioncina.
0: È un piccolo dance floor.
1: Beh, la piazzetta potrebbe essere la piazzetta del locale dove insomma, c'è la statuina religiosa, potrebbe essere
0: c'è un DJ.
1: Esatto.
0: Quindi a disco ci chiediamo e vi chiediamo come si chiameranno gli abitanti.

9:03, buona giornata da Mario Vai. La politica nel suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi e venerdì, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ad attaccare i leader di Futuro Nazionale e Movimento 5 Stelle, Vannacci e Conte, e non ha risparmiato critiche anche al Partito Democratico. Non sono arrivata dove sono con le moine, voi siete misogini, ha dichiarato la Premier. Siamo agli esteri, il Presidente ucraino Zelensky si dice tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Vladimir Putin e la cosiddetta tregua energetica. Ne ha parlato in un'intervista all'anchorman britannico Piers Morgan sul suo canale YouTube. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino, questa non è la parte giusta della storia, ha affermato. Nel frattempo, negli attacchi condotti la scorsa notte, almeno 3 persone sono morte. Torniamo in Italia, la cronaca: hanno confessato i 2 adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei 2, proprietario della vettura, è figlio di un carabiniere. Agli investigatori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino. Cambiamo argomento: seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, dopo l'intervento per la rimozione

0: del tumore al polmone. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Auguri di pronta guarigione anche da Donald Trump. Intanto per il calcio altri due KO per le italiane in Champions. Dopo le brutte sconfitte di Inter e Napoli, Feyenoord Como è terminata 3-2 e terminata 4-3 Real Madrid Roma. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 15 con l'anticiclone sull'Italia sarà la classica ottobrata sulle nostre regioni, con bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso e clima mite gradevole di giorno. Temperature al nord fino a 23 gradi, al centro-sud sulla parte tirrenica 24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 27. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: of Peace, Florence and the Machine, alle 9.10 su Radio Freccia in questo giovedì 15 ottobre 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tra poco arriverà l'appuntamento con il Rockbook come ogni settimana a quest'ora. Intanto vi avevamo lasciato con due quesiti.
1: Sì, in questi momenti ci sono sempre queste due domande. Come si chiamano gli abitanti di Disco, che è la città che abbiamo visitato alle ore 9. Sì. Poi ovviamente i primi giorni di lavoro, il primo giorno di lavoro, un po' di cose, di brutte figure che sono capitate. Ma partirei dagli abitanti di Disco.
0: Della località Disco. Hello.
1: Buongiorno.
2: Vabbè, dai, gli abitanti di Disco, innanzitutto sono tutte donne e si chiamano Puccio e Enza.
1: Puccio Enza.
0: Puccio Enza,
1: Molto non male, non male.
0: Puccio Enza, Indie.
1: In attesa di un nome ufficiale di questi abitanti, noi ci dedichiamo a quelle figure un po' così.
3: Il primo francese. Giorno di lavoro, uscendo a metà giornata, ho tamponato la macchina del marito della capa.
0: No!
3: Nessuno ha visto niente. Nessuno si è accorto di niente, io quatta quatta me ne sono andata, sono tornata, non so quando se ne saranno accorti, ma non ho mai saputo nulla, non quindi mi è andata bene.
1: Fino ad oggi ti è andata bene, ma ti sei esposta sul network nazionale.
0: Vabbè,
1: forse
0: dai.
1: Il marito, Marco.
4: Mi occupo di risorse umane presso uno studio di progettazione navale, si parla di ingegneri. Nuovo assunto, va alla sua postazione e si deve montare la poltrona di una nota catena del nord Europa.
0: Quella,
4: bene, ci ha messo 2 ore e questo ci doveva far capire tante cose.
1: È un test, hanno fatto il test, insomma, uno che progetta navi non significa che deve progettare sedie. Cioè.
0: Ho capito, ma se un ingegnere non riesce a abitare dei bulloni, capisci che sono...
1: Forse non va bene, forse questa nave mi finisce come
0: diciamo
1: il Titanic.
0: Che sicuramente ha studiato tanto, però all'atto pratico se non sai mettere 2 bulloni e fare ingegnere navale, capisci?
1: Secondo me gli hanno anche tirato via le istruzioni, cioè dovevano proprio metterlo alla prova in maniera pesante.
0: Dai.
1: Non si fa, non
0: tra poco il Rockbook di questa settimana, intanto Dirty Honey.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi!
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Radio Freccia.
8: 9.17, buon giovedì mattina, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i concerti, i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Basta andare su RTL 102.5 Play nella versione web o nella versione app e poi cliccare il banner Special in Contest. Come sempre dita incrociate per voi e adesso Rockbook.
9: È arrivato il momento del Rockbook e noi siamo collegati con Leopoldo Socche, autore di La musica blues e rock, uno dei grandi inganni di Satana, punto interrogativo per le edizioni Segno. Buongiorno Leopoldo.
8: Buongiorno.
10: Buongiorno anche a voi.
9: Buongiorno, l'interrogativo, buongiorno. L'interrogativo è decisamente importante, ma prima poi di approfondire il libro, ma molto velocemente, 10 secondi per dirci quel punto interrogativo può diventare una cosa affermativa o rimarrà sempre leggenda?
10: No, diciamo che potrebbe diventare una cosa affermativa.
9: Ah, caspita, fermati lì, perché comunque già c'è un po' di preoccupazione.
8: Blues Brothers, Soul Man.

0: Il momento del Rock Book, siamo con Leopoldo Socca, autore della musica blues e rock, uno dei grandi inganni di Satana, punto interrogativo. Ci anticipavi che questo punto interrogativo potrebbe essere decisamente affermativo, giusto?
1: Sì, almeno in una parte della musica rock. Se prendiamo ad esempio la musica blues da cui il rock deriva e dalla disperazione degli schiavi e nelle grosse piantagioni dell'America del nord e anche del sud, praticamente diciamo che c'è una certa influenza. Non possiamo dire che la musica rock sia esente da influenze di un essere molto molto potente quale è il diavolo. E purtroppo diciamo che la musica rock è stata influenzata anche da due personaggi diciamo che ormai sono passati a miglior vita, almeno lo speriamo. Uno è un certo Alex Crowley e uno è Anton LaVey, entrambi occultisti e satanisti. La maggior parte dei gruppi rock britannici e americani sono stati influenzati da questi due personaggi. Purtroppo è un dato di fatto. Dobbiamo ascoltare la musica rock, nessuno ce lo impedisce, però dobbiamo sapere che c'è la possibilità che ci sia una interferenza malvagia, maligna.
2: Leopoldo, ti posso assicurare che i nostri ascoltatori ne sono consapevoli, ti devo dire la verità, molti ne sono anche un po' felici, per cui insomma, sì, sai che il nostro è un ambiente un po' particolare,
0: sì, insomma,
2: no?
0: quel fascino lì dell'occulto da un guizzo, insomma, probabilmente
1: sicuramente, sì. Sicuramente non è da demonizzare la musica, assolutamente
0: no.
1: L'ascoltiamo, è il nostro divertimento, è il nostro passatempo, diciamo che la musica permea tutta la nostra vita. Se guardiamo bene, l'ascoltiamo con la radio in auto
0: ovunque,
1: quando andiamo al lavoro. Esatto, quindi diciamo, ecco, bisogna fare un po' di attenzione, soprattutto eventualmente ai messaggi.
0: Ok, senti Leopoldo, adesso ci ascoltiamo Yik and the Bunnymen, The Killing Moon, e poi ci spiegherai anche il perché, così continuiamo a parlare del tuo libro. Stai con noi.
1: Certo.

0: Dick and the Bunnymen, citate in queste, tra queste 176 pagine della musica blues e rock, uno dei grandi inganni di Satana. Siamo con Leopoldo Socche, autore per Edizioni Segno. Ne parli di questa band, in particolare del batterista, del produttore discografico Peter De Freitas, perché è morto a 27 anni e perché ci sono delle pagine dedicate al club dei 27, inevitabilmente.
1: Sì. Tra le altre cose, diciamo che una cosa che da evidenziare è purtroppo la triste morte per tanti artisti avvenuta a questa età, quella dei 27 anni. Uh-huh. E il primo, quello che ha dato origine a questo club, tra virgolette, è Robert Johnson, che tra le altre cose cito nel libro come uno dei probabili sottoscrittori di un patto con Satana. Praticamente sembra che lui, per avere questa fortuna, questa bravura nel suonare la chitarra, praticamente ha stretto un patto con Satana vendendogli l'anima, e che chiaramente il diavolo se l'è presa a 27 anni. Da quel momento là, da quell'istante là, molti altri artisti, tra cui appunto il cantante, il frontman dei Bunnymen, Jim Morrison, Jimi Hendrix,
2: Amy Winehouse,
1: hanno concluso la loro vita in maniera molto molto brutta, o suicidi, o per morte, per overdose, o per abuso di alcol.
0: Insomma, ecco. Era il loro modo, diciamo così.

0: Di sottoscrizione con questo eventuale, insomma, patto con Satana. Leopoldo, noi ti ringraziamo, ovviamente un libro decisamente interessante, una faccia ben conosciuta del rock, ma è giusto approfondire. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi per tutto.
1: Ciao. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata anche a voi.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Radio Freccia. Rock Time.
5: Le 9:34, che è importante.
6: È certo che
5: perché uno dice scusa, che orario?
6: No, siamo rimasti tutti un po' sconvolti da dal racconto del libro. Noi come voi,
5: sì, insomma, sì, esatto, esatto, ognuno alla sua maniera.
6: Noi è sempre un po' a scatola, invitiamo e poi insomma, è sempre un po' a scatola.
5: E poi ci affidiamo comunque un aspetto che è da valutare, certo. Da considerare o meno quello.
6: Ho sentito un aspetto e quindi poi insomma,
5: assolutamente.
6: Agli altri l'ardua sentenza. Mentre aspettiamo Gianluigi Riccardo che è bloccato nel traffico, tra poco continuiamo ad ascoltare perché ce ne avete mandati tantissimi messaggi per quanto riguarda le vostre imbrananza nei vostri primi giorni di lavoro. Intanto ci sono i System of a Down, questa è Toxicity.

0: Toxicity, System of a Down, alle 9.39.
1: Non era Caparezza, pensavo fosse Caparezza.
0: No, allora!
1: Per un attimo.
0: No, perché no? Ci sarebbe.
1: No, infatti.
0: Certo, potrebbe essere una versione caparezziana di questa.
1: Perché
0: questa
1: no?
0: Canzone,
1: perché no?
0: The System of a Down.
1: Ma come sono andati i vostri primi giorni di lavoro? Sentiamo.
2: Buongiorno, Freccia, sono Massimo da Bologna.
1: Ciao.
2: Primo giorno di tirocinio per la professione di architetto in un mega studio di Milano. Le scrivanie mi sembravano disposte in maniera un po' strana. Dico, ma chi è quel somaro che ha messo le scrivanie in questo modo? Sento dire da dietro, io. Era il titolare dello studio.
1: Perfetto. Però poi io dico, tirocinio che non è andato a buon fine.
0: Oh, cioè, capito? Cioè, vola basso. Tu entri il primo giorno, tirocinante. Cos'è sta merda? Vola basso!
1: Capita sempre così.
0: Quello
1: primo
0: lì,
1: giorno.
0: Sbarbatello.
1: Tac, porta, tac, tac, è dietro. Primo giorno di servizio civile. Dopo tre ore va a fuoco il tetto della struttura.
0: Aia.
1: Vabbè, lì è sfiga. Mi chiedono di portare fuori tutti.
0: Sì.
1: L'unico che riesco a trovare, urlandogli contro, dicendo devi uscire adesso, era il direttore generale.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Vabbè, però l'ha salvato la vita. Non è
1: sì,
0: che
1: sì, si è salvato la vita. Lui il posto
0: va
1: un po'
0: meno. Vada
1: burdo,
0: cazzo. Ah, no, quello era...
1: No,
0: no,
1: no.
0: Sì.
1: Buongiorno, Fra e Tobia. Durante il servizio militare arrivo al corpo e come primo incarico devo fare le foto al nostro colonnello.
0: Sì.
1: Durante una parata militare, ma io non lo conoscevo. Allora ho fatto 200 foto, poi sono andato al colonnello. Colonnello, non ce n'era neanche una col colonnello.
0: Però potevi chiedere, scusa.
1: Ma puoi vedere i gradi prima di fotografare, sono evidenti, cioè, che miseria.
0: Tu sai riconoscere i gradi militari?
1: Beh, ai tempi sì, adesso ho rimosso tutto perché è stato un anno decisamente inutile. Però sì, ovviamente il colonnello ha dei gradi, c'è un sacco di stelline, di cose.
0: Tutte indembestate.
1: Tutte indembestate di stelline.
0: Vabbè, quello più indembestato è il colonnello. Tra poco ancora i vostri messaggi, 366-663-4466, intanto c'è Ozzy.

0: meraviglia Under the Graveyard, Ozzy Osbourne su Radio Freccia alle 8.45 e i vostri messaggi del primo giorno di lavoro, dei primi giorni di lavoro in cui avete combinato qualcosa di...
1: Un po' così, arrivo.
2: Il primo giorno di lavoro in una fabbrica che riempivano bombolette spray per fare le spume per i capelli alle delle signore.
1: Sì.
2: Mi mettono in mano un muletto da 30 quintali diesel che non... Io non ho mai guidato un muletto.
0: Sì.
2: Ho tirato giù 5 metri di recinzione. Buona giornata.
0: E allora
2: d'oggi.
0: però
1: potevi dire che non l'avevi mai guidato, dai. Cioè, o te lo sei venduto nel curriculum come scusa, menzione principale.
0: È scappata la velocità. è andato dritto contro con gli arpioni.
1: Poi non so perché abbia fatto la specifica del diesel. Non so se aspettava andasse più piano. Non ho idea. Però dillo che non sai guidare i muletti. Secondo me l'ha scritto nel curriculum. Ah, patente
0: certo.
1: Extra. Guido muletti.
0: No, ma anche perché io non ho mai guidato un muletto.
1: No,
0: però non credo sia complicato. Però chiaramente devi.
1: Attenzione!
0: Devi sapere i comandi, le leve. Sì, è giusto.
1: Dovrebbe essere così, però gira anche in maniera strana il muletto. Vabbè, insomma, tanto a noi non ci interessa, a meno che qui non butta male, allora. Primo giorno di lavoro 1900, esatto, quello è il rumore, come ti entra nel cervello. Enrico da Genova,
0: sì.
1: Ora pensionato, ma ricorda il primo giorno nel 1980,
0: okay.
1: In officina elettromeccanica mi mandarono a comprare un bidone di corrente da 20 litri, perché la corrente va a bidoni, va a litri.
0: Vai.
1: Mi raccomando, disse il collega esperto, che sia alternata, perché di continua ne abbiamo già il magazzino pieno. Ero capitato in un ambiente di matti scatenati.
0: Lo stavano pigliando per culo.
1: Esattamente, infatti me lo stavo domandando anch'io, che la corrente va a litri e va a bidoni, però io sarei andato a comprarla comunque, ve lo dico.
0: Mi sa che è andato anche lui,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: a naso. Va bene, vado, torno subito.

0: Radio Freccia.
1: Le 9:50 e abbiamo sempre, come dire, l'episodio conclusivo dell'argomento che avevamo
2: tanto
1: chiesto.
2: Tanto gentile richiesta. Bip, bip, bip, bip,
1: bip. Il rumore del muletto in retromarcia. Sì. Anche chiamato l'ascoltatore, scusate, ma io non l'avevo scritto perché era un lavoro così occasionale. Vabbè, comunque, figuracce il primo giorno di lavoro.
2: Sì, sì, sì.
1: Primo giorno di lavoro, sì, mi sì. offrono un caffè in uno stanzino, sì. Io e un mio nuovo collega è il titolare. Io entro esclamando: che odore di morto qui dentro. Il titolare: qui abbiamo trovato morto mio padre.
2: No, e dai!
1: Benissimo.
2: E quindi arrivederci. Noi torniamo lunedì.
1: Ore 6.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Signore e signori, non è vero, è vero, non è vero, è vero, Jimmy D è qui!
2: Buongiorno,
1: buongiorno, certo, buongiorno. Certo. Come sta, tutto bene?
2: Benissimo, lei?
1: Com'è che ha la bocca un po' impastata?
2: Niente, hanno fatto recapitare qui casualmente sì? Dei cannoli siciliani che sì? Sono uno dei miei punti deboli.
1: Ok.
2: Ho confessato uno dei miei punti deboli, sì? Che è appunto il cannolo siciliano, quando è fatto bene io me ne mangerei 40.000.
1: Quindi lei è tornato apposta per il cannolo?
2: Non lo sapevo che c'era, ma quando l'ho visto ho preso il cabaret e me lo sono sbaffato.
1: Comunque, cari sfrecciati, volevamo dirvi che le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano.

0: Quindi andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto, ricordandovi che Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road e adesso, per la gioia delle nostre orecchie,
1: Bird e Deep Purple.
0: Ah, ecco.
1: Beh, levati.
0: Appunto.

Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura subito un aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone XIV. La seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato e ha fatto colazione. E ora la confessione dei due adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei due, proprietario della vettura e figlio di un carabiniere, agli investigatori

0: attori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino. E una RSA in provincia di Milano ha visto 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale per le violenze su 4 anziane ospiti. Le donne sarebbero state afferrate per i capelli, schiaffeggiate, derise e minacciate. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale per abusi compiuti mentre lavavano le vittime. Grave incidente sul lavoro a Cagliari. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sono in corso le indagini. E la presidente del Consiglio Meloni, nelle sue comunicazioni al Parlamento, ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha detto Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre le sue bombe cadono sulle città ucraine. Dalla Russia secca la replica, non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato il capo del governo. Proprio il leader ucraino, tra l'altro, sarà presente al Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. In un'intervista al Financial Times, Zelensky ha affermato che gli attacchi contro le raffinerie russe riprenderanno e ha espresso rabbia per lo stop delle informazioni di intelligence deciso dagli Stati Uniti. Intanto duro attacco di Elon Musk e ora che se ne vada, scritto su X, riferendosi proprio al leader ucraino. Per il momento è tutto con l'informazione, tornerà tra circa un'ora. Ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia, nelle prossime ore prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani un po' di variabilità intorno allo stretto di Messina con qualche locale piovasco, e sabato piogge un po' più diffuse tra Sicilia e Bassa Calabria. Temperature comunque ancora molto miti nelle ore diurne. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Salve, sono le 10.14, buongiorno. Buongiorno. Ma lei ha chiamato per quale problema?
2: Perché avevo finito le 10.14, quindi è arrivato lei, sono a posto, grazie.
1: Tutto qui?
2: Tutto qui, sì, esatto.
1: Cioè, le costa 150 euro solo la chiamata.
2: L'uscita? No.
1: Solo la chiamata.
2: Siete diventati cari.
1: Le ho portato un minuto che aveva perduto.
2: Ho capito, però guardi che normalmente...
1: Le ho rimesso a posto l'orologio.
2: I suoi colleghi costano la metà, scusi.
1: È lo stesso, ma io sono io.
2: Arrivano da Greenwich quelli là.
1: Sti cazzo. Peggio, ma

0: Sa quanto gli costa arrivare?
1: Appunto, costa la metà, scusi, perché secondo...
0: No, io le faccio pagare quello che io in realtà non viaggio.
1: Ah, ho capito, va bene.
0: Cioè, io le ho messo anche il costo della tratta da Greenwich, anche se io non vengo da Greenwich.
1: Comunque, guardi, il mio avvocato...
0: Visto che lei preferisce.
1: Il mio avvocato è Billy Idol, quindi le mando Billy Idol in ufficio.
0: Collabora così?
1: Esatto.

0: pensa che bella faccetta senza
1: Eyes Without a Face? Sì. Eh beh, certo, sì, comunque
0: solo gli occhi giganteschi.
1: Comunque tu non lo sai, ma è il mio avvocato, quindi verrà a trovarti presto, insomma, quindi sarà molto
0: occhi?
1: Bello. È tutto occhi, esatto. Meglio che tutto orecchi, insomma.
0: Il mio è tutto bocca. Parla. Vai,
1: molto
0: dai,
1: bene. A proposito di gente che parla, annunciamo che verso mezzogiorno, nella terza ora delle Good Vibrations, avremo un ospite,
0: un'icona in realtà della musica italiana, un grande precursore del rock and roll,
1: esatto,
0: italiano, ovvero Ricky Gianco.
1: Esatto.
0: Viene anche Paolo Crespi
1: e sono autori di un libro che si chiama Non si può smettere di sognare, autobiografia rock.
0: Sì, stiamo parlando di un signore che ha attraversato tutta la storia della musica italiana contemporanea,
1: sì,
0: quindi ne avrebbe da raccontare.
1: E ne ha, infatti il libro è pieno di episodi, di racconti.
0: Anche perché io ho scoperto, io della sua vita

0: conoscevo ben poco.
1: Sì.
0: Quindi mi sono andato a documentare. Lui ha iniziato giovanissimo.
1: Sì.
0: Stiamo parlando dei primi anni, fine anni 50,
1: sì,
0: metà anni 50.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: A Varazze, diciamo, sì. Esordisce. No, conosco Varazze perché ci andavo a fare surf. Vabbè, comunque,
1: sì.
0: Detto ciò, abbiamo questa cosa in comune io e Ricky Gianni.
1: Varazze.
0: Varazze.
1: Anche lui sicuramente faceva surf. Come
0: no, no, probabilmente mi guarda e mi fa, sti cazzi.
1: Beh, no, beh, avrebbe però, ragione. Però lui, no. Beh, ha fatto parte del clan Celentano.
0: Sì.
1: E ha conosciuto i Beatles. È andato a trovarli perché prima di venire in Italia l'organizzatore del concerto italiano dei Beatles, Leo Watcher, lo mandò in Inghilterra dicendo vai là e insomma capisci che aria tira, conoscili, vieni a capire che tipi di persone sono, se tutto va bene aprirai i tuoi concerti dei Beatles in Italia. Lui va là perché era già stato a Londra altre volte, li conosce, poi ne parleremo con lui di quello che si sono detti eccetera, e li vede poi suonare dal vivo e si spaventa. Torna in Italia dicendo, allora, due cose. Uno, sono bravissimi, devi farli. Due, io non suono prima di loro perché mi becco peperoni, arance, banane, qualunque cosa, perché io sono sicuro che non lo posso fare. E non lo fece.
0: Perché i Beatles erano già famosissimi.
1: Eh sì, i Beatles erano in Inghilterra, sì, stavano diventando molto famosi anche in Italia, e infatti da lì a poco poi esplosero anche in Italia. Insomma.
0: Eh sì, perché loro, se non ricordo male, ci hanno messo, credo, un anno circa, insomma, ad esplodere a livello mondiale.
1: Esatto, e prima di loro suonò Peppino Di Capri.
0: Peppino. E Peppino se l'è presi i peperoni? No, non credo.
1: Non lo so, non c'ero. Se c'ero, no, dormivo comunque, perché ero in una culla da qualche parte. Insomma, quindi,
0: per dire, chiederemo a Ricky.
1: Certo.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, Plin Plin.
3: Anzi, scusa.
2: Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Hai parcheggiato al primo colpo.
7: No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Ehi, giornata pesante.
11: Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario.
12: Respira, Golia.

0: sera stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Freccia.
3: Alle 10.31 di questo giovedì 15 ottobre 2026 riprendiamo in mano l'agenda classica delle Good Vibrations passando per la grande richiesta.
4: Bravo, queste grazie. Sono le coordinate interessanti.
3: Enrico ci, sì. ci ha scritto al 366-663-4466 per dirci: buongiorno zio Eddie Jimmy D, mi piacerebbe ascoltare Princess of the Night dei Saxon, non li passa nessuna radio, grazie.
4: Ecco, beccatelo qua allora caro mio, stiamo parlando del 23 ottobre, pensa, quindi a breve,
3: sì.
4: Però del 1981, traccia di apertura dell'album Denim and Leather,
3: yeah.
4: Brano tutti gli effetti, insomma, diventato un brano iconico del movimento,
3: certo.
4: New Wave della British Heavy Metal.
3: Yeah.
5: She used to be an iron horse 20 years ago.

0: Yeah! Princess of the Night is Saxon. Allora, siamo felici di aver accontentato Enrico, ma non solo. Sì. 366-663-4466, in effetti giunsero messaggi.
1: Grandi ragazzi, Saxon. Sede lì numeri uno.
2: Ma
1: appacca, grandi, rock and roll, Max. La Serra dei Conti, le Marche, grande, sempre heavy metal.
3: Grazie, grande. Max, e grazie Enrico che ci ha mandato una foto di lui di fianco al monitor con la copertina dell'album.
0: Sì, allora, per imperitura memoria. Detto ciò, caro Enrico, non potevi che scegliere di meglio, soprattutto perché, insomma, il titolo è ingannevole, no? Al primo ascolto uno dice, ammazza, ora gli heavy metal che parlano di gnocca. No, parlano di treni a vapore.
3: Ma come? Cioè, Princess of the Night.
0: E invece, è proprio il motivo è un motivo molto serio che va indietro nella memoria di ragazzino di Bill Biford, perché lui viveva nella periferia dello Yorkshire quando c'erano ancora i treni a vapore e quindi scrive questa canzone proprio per celebrare la potenza di questi mezzi che lui vedeva passare davanti, si fermava e tutte le emozioni che provocava.
3: Quindi la principessa della notte è la locomotiva.
0: È la locomotiva. Cioè, solo uno così poteva veramente scrivere un pezzo incredibile, tra l'altro, e per giunta, anche perché, insomma, stiamo parlando di una persona che ha fatto l'operaio, ha fatto il falegname, ha lavorato in miniera di carbone. Insomma, è uno che, altro che heavy metal, se le magna le chitarre, capito?
3: Si è fatto il mazzo vero.
0: Esattamente. Poi, vabbè, detto ciò, poi nel 76 va a fondare i Son of a Bitch. Figli da grandi figli di... E poi dopo...
3: Un nome semplice.
0: Esatto. E che, poi dopo li chiameranno Saxon.
3: Un pezzo di storia dell'heavy metal, proprio perché insomma erano gli anni in cui iniziava a esistere quel suono.
0: Mi hai fatto venire voglia di ascoltare tutto l'album. Proprio me l'hai fatto venire voglia. Grazie Enrico, grazie Max e a tutti coloro che hanno apprezzato, insomma, i Saxon. E a questo punto cogliamo l'occasione anche per suggerirvi ad andare a ricercare gli album, perché insomma vale sempre la pena. Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday?

0: com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: Le 10:46 di questo giovedì 15 ottobre 2026 arrivano copiosi messaggi che in qualche modo ti tirano sempre dentro.
7: A me?
6: Vado? Sì. Ah.
8: Lunedì, martedì, mercoledì, Jimmy D. Buon Jimmy D a tutti.
7: Ciao Passu, porta caga, come direbbe a Milano.
6: Cambiate il vostro calendario. Poi c'è qualcuno che ha sentito una roba su Varazze e non ha capito più niente.
9: Allora, da quando ho saputo che Jimmy D veniva a due passi da dove abito, cioè a Celle, veniva a Varazze a fare surf, sì, da quel mitico e anche tristissimo scoglio, e sono rimasto basito. Cioè, torna, ti prego, Jimmy, diccelo quando torni.
7: Va bene, te lo faccio sapere, anche con la mia bella decapottabile, con le tavole caricate sopra.

0: solo andato o anche ritorno?
1: Se quello che vuoi, tanto guarda, tu sei un andata e ritorno continuo.
0: Ah, lo puoi dire, guarda, ho fatto l'abbonamento, veramente.
1: Allora, prima parlavamo di Ricky Gianco citando i Beatles, sì, e qualcuno, un ascoltatore di quelli fedeli, ha deciso di cantare al volo un pezzo scritto da Ricky Gianco.
2: Pugni chiusi, non ho più speranze in me, ecco, c'è la notte.
0: Io ti voglio bene,
1: Gabriele,
0: non c'è niente da fare.
1: Cioè, renditi conto, anche tu ti misuri con la voce di Demetrio Stratos, che era il cantante dei Ribelli, che quando Ricky Gianco scrisse Pugni chiusi incisero il pezzo ed ebbero un grande successo. Quindi Demetrio Stratos, capisci, Gabriele? Cioè, no, non ce la puoi fare.
0: No, invece lo devi lasciar fare, è la cosa più bella del mondo. Finestrino aperto, perché se sei in macchina lo fai a finestrino aperto, anche se ci sono ormai sotto.
1: Mi stai provocando?
0: 17... Sì, perché
1: quindi allora lo faccio anch'io. Allora lo faccio anch'io. Chiuso,
0: ecco.
1: Pugni! Vabbè, non ci arrivo. No?
0: Molto meglio lui.
1: Chiusi, no, mi faccio schifo da solo.
0: Posso dire, vergognati.
1: No, ma lo so, ma è colpa tua, perché tu hai... Sì, perché no, al posto di venirmi dietro sul fatto che su certe cose non bisogna, tu mi apri le strade, io mi ci butto.
0: Ma
1: e poi...
0: semplicemente perché ti sei fatto autogol. Quello ti devi vergognare, non per il fatto che stessi cantando, perché prima l'hai menata Gabriele, poi ti ci metti.
1: No, ma tu allora liberi tutti.
0: Rosicone, questo è un rosicone.
1: Se liberi tutti, è liberi tutti. Cioè, perché Gabriele sei o no?
0: Pace.
1: Scusami.
0: Appunto, sei tu che lo stavi cazziando. Oh, ma guarda, è incredibile. Vabbè, gira, dai, la frittata.
1: Dai, allora, cantala tu che sei bravo. Forza.
0: Ma io assolutamente no, io ero per farla cantare Gabriele, che andava alla grande, per me aveva tutta la mia stima. Canzone stupenda, ridiciamolo.
1: No, certo.
0: Comunque non è vero che i Saxon non ci sono mai, ogni tanto Freccia li passa, sono
1: i Mr. Big che non si sentono mai. Beh, stiamo parlando di due band un po' diverse, però, posso dire. Cioè,
0: La fa apposta, che è una provocazione, così lo metteremo. Anzi, voglio rispondere a chi invece mi diceva: scusate, quando fate le richieste del pubblico, eccetera, eccetera, fatemelo sapere. Guarda, sono anni che il mercoledì raccogliamo le vostre richieste.
1: Esatto, okay? Il giovedì ne suoniamo una. Esattamente. Non è difficile. Quindi segnatelo sul calendarietto di Google. Mercoledì, ore 10, scrivi la freccia.
0: Ma lo conosci sto gioco? Chiuso!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 10, anzi alle 11 precise.
3: Bravo,
2: di
3: sono venuto a portarle un minuto.
2: Momento, mi porta un minuto Jimmy D, ma soprattutto mi porti il dottor Mambo. Certo. Buongiorno, Doc.
4: Buongiorno.
2: Ti senti in forma sbagliante.
3: È senza un minuto?
4: No, perché non vi vedo. Perché sono qui in uno studio dove ovviamente fervono dei lavori per le migliorie tecniche. E insomma, voi due che so essere.
2: Esatto.
4: Certo, perché voi siete
2: vestito come diabolico oggi.
4: Sì. Io sono surrettizio, sì, sono diabolico.
3: Anche Venom.
4: Sono anche Eva Kant.
3: Anche Eva Kant.
2: Beh, no, Eva Kant sì. Lo fa Jimmy, scusami, okay. Adesso.
4: No, sì, da dietro, ci voglio dire, con quella, con l'extension. No,
2: io non posso farlo.
4: Però insomma, se fa il cattivo in assoluto,
5: se per il tuo pubblico
2: sì.
5: Te lo posso dire, quello chatouche,
2: certo, sì, infatti guarda, pensavo di fare dell'extension direttamente,
4: un piacione proprio,
2: vabbè, è un mondo selvaggio, lo sai
4: molto, sì, purtroppo,
2: già.

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione, partiamo dal Pakistan. Strage, è crollato il tetto di una scuola, ci sono 28 morti, 27 erano giovani studenti, deceduto anche un insegnante, ci sono 30 feriti, 6 sono in gravi condizioni, le operazioni in soccorso sono ancora in atto. La seconda notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato, ha fatto colazione, nel bollettino medico di ieri sera si parlava anche dell'inizio della fisioterapia respiratoria, dei primi passi mossi nella stanza e della ripresa regolare dell'alimentazione. La cronaca italiana, un giovane di 23 anni è morto questa mattina presto all'interno della cantina sociale di San Panfilo di Scerni, siamo nel Chietino, mentre stava lavorando con un macchinario, mentre un operaio è stato trovato morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La politica, secondo il documento programmatico di bilancio trasmesso dalla Commissione Europea, la manovra economica per il 2027 sarà di 23,5 miliardi di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese che arriveranno dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare la maggiore spesa per la difesa e la sicurezza energetica. La Presidente del Consiglio Meloni è a Bruxelles per partecipare alla prima giornata del vertice dell'Unione Europea. Ieri la Premier ha criticato Trump per l'accordo con la Russia sul gasolio, Salvini si smarca e dice non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. E in chiusura lo sport e calcio, oggi in campo per Europa e Conference League, alle 18.45 il Milan gioca in Austria contro il Salisburgo, alle 21 invece trasferta in Spagna per la Juventus, ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta riceverà a Bergamo i ciprioti del Paphos. È tutto per il momento, vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento appunto per quel che riguarda l'informazione a tra poco meno di un'ora. Adesso su Radio Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia, nelle prossime ore prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, da segnalare per domani un

Un po' di variabilità intorno allo stretto di Messina, con qualche locale piovasco, e sabato piogge un po' più diffuse tra Sicilia e Bassa Calabria. Temperature comunque ancora molto miti nelle ore diurne. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Va bene, stia tranquillo, guardi.
1: Io
0: il pulsante è questo.
1: Moderatamente tranquillo.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Allora, 11:10, cari sì. sfrecciati all'ascolto.
2: Sì.
0: Devo dire che c'è del, come dire, c'è un sentimento preponderante.
2: Nuovo, come diceva Battiato.
0: Bravissimo. Battiato. Preponderante anche all'interno del, così, dell'animo degli sfrecciati.
2: L'animo,
0: sì, ovvero che abbiano il bisogno di scriverci che già che sappiamo cosa siano extension e chatouche,
2: sì.
0: la dice lunga. Vabbè,
2: ah, va bene.
0: Vabbè, okay. Ringraziamo
2: cose, per cose prioritarie per me, Eddie, quindi.
1: Ma ragazzi, è cultura pop questa, cioè non
0: scherzi.
1: È che no? Cioè, noi abbiamo
0: tricologia
1: il dovere,
0: spicciola.
1: Abbiamo il dovere di sapere queste cose.
2: Per fare le rapine, soprattutto, certo, no? Quando ci camuffiamo, ci travisiamo.
0: Un bel dreadlock.

0: Brandon Flowers, che in qualche modo si ispira a Bruce Springsteen, dai, con questo brano. Possiamo dirlo, Doc, che dici?
1: Sì, sì, ho chiamato prima Brandon Flowers, ha detto sì, dia Eddie che può permettersi di dire che mi lavoro
2: sì,
1: come
2: ho sentito Bruce e ha detto andate a cagare.
0: Ah, così, ok.
2: Proprio
0: così,
1: più serio, così, più, insomma, molto più bene. Motivato.
0: Senti, invece, sì. I nostri ascoltatori ci perculano, caro Doc.
1: A me e a te.
0: Sì, sì, sì. E ascolta qua, ascolta qua.
3: Ciao! Oggi il Doc non è vestito da Diabolik, è a lutto, un po' come Eddie anche. Ciao,
2: ciao, ciao. Che è successo, ragazzi?
1: Gira la ruota. Quelli che oggi gioiscono per taluni rovesci di tipo sportivo del ballon, sì. Sappiano che poi si vince e si perde, come nella vita. Ci sono delle circostanze nelle quali poi tu dici hai perso. E poi dopo però io mi ricordo il tuo numero. No, nel senso. No, adesso lei no, perché era
2: mi dai,
0: no. Così carina, con un tono così.
1: Lei. No, lei era simpatica e io le voglio bene e assolutamente. Ma ci sono alcuni miei cugini immaginari qui che da stamattina mi stanno telefonando, ah, okay, capito?
2: Questi fantasmi.
0: A proposito di cugini immaginari, sì. Senti qua.
4: Ragazzi, volevo solo dire al Mannucci, che visto che lo chiedeva, che per arrivare a Madrid ci vogliono

0: dalle 3 a 4 ore circa. Circa. Che peccato. Circa. Mamma mia, che peccato. Noi dell'Inter invece almeno ce lo siamo meritato di perdere, voi no. Peccato.
1: Ecco, vedi?
2: Vabbè, ma comunque questo non cambia risultato. Il risultato è sempre 3 a 4. Sì, esatto. E quindi va bene così, ma. Bisogna essere anche un po' equanimi, bisogna essere anche, come dire, pronti alla pace del Signore che sia con voi e con il mio spirito, però, che oggi è esacerbato. Lo dico senza blasfemia.
3: No, perché io tengo in tasca sempre un cornetto, quindi.
1: Ah, bene,
2: sì, con la panna? Con la crema,
3: ho tutto il pattone qua nelle tasche, che è una roba brutta.
2: Pattone, la parola grossa, però,
1: signori,
3: Led Zeppelin. Un cornetto.

0: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Radio Freccia.

0: Giungono le 11.26 qui alle Good Vibration con il trio Tenerezza, il 366634466 è per...
1: Io tenerezza proprio no.
0: Come no? Lei mi è tenerissimo.
1: Sì, i rotoloni che non finiscono. Vabbè,
0: morbidissimo.
2: Ti si taglia con un
1: grissino, dai.
2: Ascolta questo vocale, Doc.
3: Sì. Ragazzi, sento parlare di Diabolik. Ma allora ci vuole anche qualcuno che faccia l'ispettore Ginko. E io propongo... Ambra Marie Faltea. Ginko chi lo fa? Lo farà Step.
0: Ginko?
2: Step che fa Ginko.
1: Io dico, ma da dove mandano i vocali? Dalla Soyuz?
0: Non so.
1: Secondo me.
2: Noi abbiamo un pubblico che vola e quindi ogni tanto.
1: Sì.
2: Sono in orbita. La pianti direi, non lo so.
0: Ma non lo so.
2: Ho capito.
1: Dagli un destro di rappresentanza.
2: E visto che qua posso tirargli, effettivamente.
1: Sì, in effetti. Sì. Cinematografico. Sì,
0: ho visto, infatti, una cesta piena di pugni.
2: Hai visto?
0: Questo.
2: La vuoi?
0: La tieni lì.
2: La vuoi?
0: No, grazie.

0: Maybe tomorrow gli Stereophonics, forse domani andrà meglio in qualche modo, ma oggi, che è una giornata in cui voi insistete sul nero di alcuni, come dire, di alcune competizioni.
1: Sì, lei, chi sparisce? Mi sembra anche un po' Total Recall. Non so se lo...
0: Io sono Total Recall, ma invece voglio portarti, caro Gimmino, anzi Gimmino, sì. E soprattutto te, Eddie, a bordo della Artemis 2, perché abbiamo una novità sensazionale.
1: Sentiamo.
0: Vera, se non è che...
2: Allora, intanto spieghiamo cos'è l'Artemis 2, perché non è detto che tutti lo sappiano.
0: È la missione che quattro astronauti sono andati 7 ore nell'orbita lunare, a non molta distanza dalla superficie, e hanno certificato, nel rapporto sulla missione pubblicato dalla NASA, che, differentemente da come noi la immaginiamo, la vediamo, la pensiamo, grigia la Luna lassù e quello che è piena di colori.
2: Ah,
0: come infatti? È arrivato lui,
1: no,
0: infatti.
1: No, io lo sapevo invece questa cosa.
0: È per certo, perché tu sei industriato.
1: Sono semplicemente un po' più informato, ecco.
0: Ma chi ti ha detto a te, scusa? Prima.
1: Io mi documento. Ma mi scusi, ma lei come si permette?
0: No, per carità, massimo rispetto, però...
1: C'ha colori, e che colori, tra l'altro?
0: Perché tu li vedi i colori, no. Mentre noi tutto il resto dell'umanità la vediamo grigia.
1: Certo. Allora, ci hanno rubato i colori.
0: Che sono passati a 6 km dalla superficie, hanno visto giallo, blu, marrone, verde, e una cosa sorprendente, fantastica, eccetera. Formazioni vulcaniche che portano dei colori, dei cromatismi inimmaginabili. Nel lato oscuro hanno visto dei lampi di luce che dicono essere delle breccole o delle rocce o delle meteoriti che si schiantano.
2: A metà fra i Pink Floyd e Jefferson Airplane, insomma.
0: È bravissimo. Allora tu adesso mi devi dire, chiedilo tu, Eddie, a Jimmy. Ma tu che cacchio hai visto? Quando l'hai visto?
2: Jimmy?
1: Ci hanno rubato i colori. Allora mi viene da fare una domanda.
0: Sì, i pennarelli.
1: Mi scusi, ma allora... Tutte le fotografie Carioca. Fatte fino ad oggi, sì. Con quale macchina le hanno fatte? Mi scusi.
0: C'era solo il rullino bianco e nero.
1: Sti cazzi, va.
0: No,
2: non ce lo dicono?
0: È il budget che era.
1: È limitato.

0: Io vesto italiano.
1: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: Vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
5: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
6: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 11.42, le Good Vibrations, il trio del cavallo di Troia, Epeo, Ulisse e Diomede. Siamo qua, insomma. Mike, con dei trucchi per cercare di farvi credere che insomma tutto sia bello, fantastico, eccetera, in omaggio ad Atena, e invece noi siamo entrati nelle vostre città con la radio e sono cavoli vostri, perché mettiamo tutto a soqquadro, soprattutto Eddie, che è Epeo, che è quello che ha congegnato l'idea del cavallo, e Ulisse che è il Jimmy.
9: Io so come entrare nel cavallo, ma non so come uscirne, quindi
8: lascia fare, c'è una corda, poi la tiriamo,
10: c'è uscita sul retro, la conoscono tutti,
8: non fare puzze.

0: Safari Beach Boys, Safari, alle 11:45. Senti come mi mangio le parole. Safari.
1: Bello, bravo, bravo.
0: Ma non bravo quanto al BB, perché ha notato subito un dettaglio importante in Jimmy D, presente in studio oggi.
2: Attenzione.
3: Ma non vogliamo mica non parlare della camicetta sbottonata di Jimmy D. Mamma mia, senza parole. Al BB.
1: Ma io voglio. Io pretendo adesso, per continuare questo vostro rapporto perverso con i vocali di Albibi, pretendo che venga portato alla luce il legittimo consorte, perché dobbiamo sapere il nome e la sua partecipazione emotiva a tutta questa tarantella, perché Jimmy, tu sei uno sfascia famiglie, ma in questo caso ma bisogna, va detto quello che occorre per rimettere a
4: posto. Ma io la denuncio. Insomma,
1: a chi? A lei? No, alla, perché no?
4: Cosa sono questi?
1: Stai lì, vai lì con le camicette sbottonate. Una volta che stai in studio, invece che stai nel castello di Camelot, devi venire abbottonatissimo.
4: No, no.
1: Con la gorgiera, devi venire proprio chiusissimo.
0: Cos'è la gorgiera?
1: È una cosa che si mette attorno al collo per farvi. C'è presente il 600,
0: sì,
1: 500?
0: Sì, quelli, non c'era. Quei colle. Quindi non...
1: Quelle cose, c'è un ciambellone ondulate.
0: Se si chiamasse gorgiera.
4: Pappagorgia,
1: Nel. Nel ritratto di Volker Berni che è appeso nel palazzo ducale.
4: Io me lo vedo dentro un quadro di Rubens.
0: Ok, quindi sì, Volker Berni ha dipinto questo ritratto. E cosa c'è nel ritratto?
1: La gorgiera.
0: Solo la gorgiera. Cioè.
4: Sì, sì.
1: No, c'è anche il vestito tutto di panno, bello di Fiandra.
0: Sì.
4: I filamenti oro.
0: Sì. Ed è Volker Berni.
4: I bottoni.
1: Volker Berni, un tuo antenato, ma che sei rincoglionito? Che non ti ricordi l'albero genealogico? Abbiamo parlato pure
0: non
1: ieri.
0: Era Volker, sei il solito pasticcio.
4: Faulkner. Cioè,
0: no, neanche Messner. Quello è un aereo.
4: Krakauser.
0: Ecco.
1: Ugo Berni.
0: Vodroff.
4: Coletta.
0: Vodroff. Vodroff.
4: Arten.
1: Che invece è un nome Alstaff. Comunissimo a Mantova. Amici di Mantova, quanti Vodroff ci sono nel vostro, nella vostra provincia?
0: 366-663-4466. Riempite di Vodroff il dottor Mann.
1: No,
4: Chip and Dale.
1: No. Ah.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 12 in punto qui le Good Vibrations, dopo la colonna sonora preferita dal Doc, ovvero i REM. Vi voglio ricordare che le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia. Segnatevi la data, 9 maggio 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Come sempre basta andare subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto, ricordandovi anche che Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Ci abbiamo dei Vodrofs?
2: Ha detto questo? Sì, ci abbiamo dei Vodrofs. Senti.
3: Attilio da Mantova.
2: Mantova.
3: Avete chiesto un messaggio da Mantova.
2: Mantova.
3: Ho chiamato il mio gatto, Vodrof.
4: Vedi?
3: È il quinto Vodrof. Addirittura. Vodrof 1, 2, 3, 4 e adesso Vodrof 6.
2: Vedi?
1: Ciao. È l'origine.
2: In omaggio al tuo antenato.
1: Bravo.
4: Un miau di solidarietà.
2: Eh beh.

0: Alle 12.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia, una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno di famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro dai tagli ai ministeri e dai giochi, è quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Intanto l'amministrazione Trump sta valutando di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che hanno trasportato petrolio e prodotti petroliferi da paesi come Russia, Iran e Venezuela nel tentativo di ridurre i costi di trasporto globali che hanno raggiunto livelli record. Ancora esteri, crolla il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Il bilancio drammatico di 30 morti, tra loro 27 bambini, almeno altre 40 persone sono rimaste ferite. Veniamo in Italia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA situata in provincia di Milano, quando ogni giorno venivano messe a letto e vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. Un giovane di 23 anni è morto questa mattina presto all'interno della cantina sociale di San Paffilo di Scerni nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario, mentre un operaio è stato trovato morto sempre questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E in chiusura lo sport e calcio, oggi in campo per Europa e Conference League. Alle 18.45 il Milan gioca in Austria contro il Salisburgo, alle 21 trasferta in Spagna per la Juventus ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta riceve a Bergamo i ciprioti del Paphos. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento tra circa un'ora qui su Freccia con l'informazione. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia, nelle prossime ore prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Da segnalare per domani un po' di variabilità intorno allo stretto di Messina con qualche locale piovasco, e sabato piogge un po' più diffuse tra Sicilia e Bassa Calabria. Temperature comunque ancora molto miti nelle ore di

0: Radio Freccia.
1: Le 12:11 minuti di questo giovedì 15 ottobre 2026, come promesso fra poco ci sarà con noi Ricky Gianco, di cui è uscito il libro autobiografico scritto con Paolo Crespi, Non si può smettere di sognare, autobiografia rock. Eccolo qua, e conseguentemente chiacchiereremo con lui soprattutto di rock and roll, direi, dottor Mann.
2: Assolutamente, lui è stato un protagonista assoluto di decenni di stagioni del rock and roll italiano, ma anche poi ha duettato con quelli del rock mondiale, con i mostri sacri, per così dire. Quindi sarà un bello ascoltare Ricky tra poco.
1: Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Dovete andare

0: 12:16 minuti, Good Vibration, siamo qua con Ricky Gianco e Paolo Crespi. Buongiorno Ricky, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Benvenuti. Ciao, allora, come dicevo prima, il libro si chiama Non si può smettere di sognare, autobiografia rock, uscito per Baldini e Castoldi. Ricky, sono 300

0: e passa pagine, okay. Ma siete riusciti a mettere tutta la tua vita artistica in un libro solo? No,
1: ci vuole un'enciclopedia.
0: E conterai di farlo? Dalla A alla Django?
1: Non lo so, bisogna pensarci, però visto che questo qui comunque ci avevamo messo più di un anno,
0: sì,
1: anche per, un po' per colpa mia, un po' anche perché Paolo ci è andato in vacanza, ormai la Sicilia è stato via un mese.
2: Sempre collegato.
1: Pazienza. Però no, siamo riusciti a... Io non lo sapevo neanche, ma era Paolo che ogni tanto diceva ma forse dobbiamo andare avanti perché all'inizio avevo quasi timore che non ci fosse
0: materiale.
1: Abbastanza match...
2: No, il materiale era sovrabbondante, tutto proprio non ci stava.
1: Insomma, è stato... La cosa più bella di questo libro comunque era la copertina, che è una foto mia.
0: Sì, con un gattino davanti a un microfono.
1: Il primo gatto che io ho avuto, Mauzi.
0: Mauzi, vabbè, vedi che
2: trovato in uno studio di registrazione. Peraltro.
1: Infatti, qui io stavo registrando proprio. Siamo studi-
0: certo, sì, sì, davanti.
1: E lui era, l'abbiamo trovato dietro una parete, insomma, era piccolo con una sorellina. Che... Allora io l'ho messo lì, dai, di qualcosa, e il disco comincia con mio.
0: Bello, Doc.
3: Sì, parlando di animali, uno dei tuoi grandi rimpianti, Ricky, è stato non aver aperto i concerti italiani dei Beatles. Però il manager ti aveva mandato a Londra per conoscere i quattro di Liverpool, e tu insomma hai avuto modo di, come dire, di parlare con loro, di capire che, quale fosse la vibrazione nell'aria, vero?
1: Io mi sono trovato di fronte dei mostri. Leo Wester mi è spiaciuto dirgli, perché io non è che sì, mi dispiace non averlo fatto, però perché quando io ho visto il concerto per la prima volta nella mia vita piangevo di gioia. Tu pensa che cose strane.
0: Beh, vedo davanti i Beatles, cioè.
1: Sì, però vabbè, sai, ne ho visti tanti, devo dire. Ma loro mi avevano proprio... A quel punto io mi sembrava di fare una cosa fuori posto.
0: Ok. E al tuo posto ci fu Peppino di Capri.
1: Ma non mi interessa quello che è successo dopo. Peppino era uno molto bravo, tra l'altro. Ma non è che c'entrasse molto... Oddio, nemmeno io, però di più.
0: Certo,
1: perché in fondo...
0: Perché tu già facevi rock and roll all'epoca.
1: Sì, ma poi ero andato fin lì per conoscerli.
0: Certo, e quindi eri un appassionato.
1: Che poi ho conosciuto Paul, fantastico.
0: Uh-huh.
1: Lennon, anche.
0: Sì, meno poi, però, mi sembra di capire.
1: No, è che non era così aperto e disponibile come Paul.
0: Ricky, arriva una tua canzone. Io mi sono permesso di scegliere una canzone che conoscono in pochi, che io trovo meravigliosa, tratta dal film Liquirizia, eh? Siamo tutti nella merda.
1: Ah, certo, che ho fatto cantare anche il pubblico.
0: Esatto. Ah. Ascoltiamola e poi torniamo con Ricky Gianni.
1: Importante. È attuale.
2: Attualissima.

0: Guarda, mi viene difficile passare da siamo tutti nella merda a non si può smettere di sognare, perché siamo in compagnia di Ricky Gianco e Paolo Crespi in occasione della presentazione del tuo libro, insomma, autobiografico, passando appunto da questo cimelio meraviglioso, di questo ricordo. Stavi citando la band, me li ricordi per favore, o chi componeva con te in questo
1: Ma
0: caso?
1: Ma quelli che ti dirò che c'era Donatello, tanti anni fa c'era Donatello, Fernando Fera, che era quello che ha scritto le musiche di quello che abbiamo scritto, i testi di tutto l'album del Albero Motore, che era un gruppo fantastico, vabbè.
2: E poi c'era Gianfranco
1: è
2: Manfredi.
1: Morto anche Fernando.
2: E poi c'era Gianfranco Manfredi, giusto? Nel film e a scrivere cose.
1: Gianfranco per me è da 74.
2: Certo, sì, chiaro, chiaro.
1: E poi
2: il
1: fatto che se ne sia andato, lui ha creato una situazione difficile, perché poi in combinazione è morto lui e sono morti gli amici. Gino Paoli, che era mio fratello, certo. Lavanoni,
2: Però poi... siamo qua a raccontarlo, Ricky, quindi...
1: Per dai, carità, certo, però è come se tu perdessi una parte del tuo passato.
2: Certo.
3: No, anche per questo ti... libro, se posso...
0: Certo, prego. Certo.
3: Fermiamo quel passato che è importante ricordare, comunque.
1: Che cosa?
3: Si perdono purtroppo le persone, la memoria, tante cose, però un libro resta, e questo sono molto contento di avere condiviso.
1: Grazie, Paolo.
3: Questa esperienza con te.
0: Doc!
4: E questo è importante. Gianfranco Manfredi, che avete lodevolmente ricordato, con cui Ricky scrisse anche un album straordinario nel 77, anno catartico, che era Zombie di tutto il mondo, unitevi. E poi un altro album di duetti, Tandem, nel quale comparivano un po' tutti, da De Andrea, Gabber e soprattutto Battiato e Robert Wyatt dei Soft Machine. Io ti chiederei su Battiato e Wyatt, Gianco.
1: Battiato era una persona stupenda, e quando lo ascoltavi dovevi capire. Lui non cantava solo delle canzoni, ma quello che lui cercava completamente, quello che lui era sempre alla ricerca di certe religioni anche strane. E Franco era... E l'altro che...
2: Robert Wyatt.
1: Robert Wyatt, sì, l'altro è a Londra, no a Londra, è a Rhodes, mi pare, un po' più su. Siamo andati da lui, anche perché lui stava in carrozzina.
2: Certo.
1: Perché quindi non avrebbe potuto. E si è nata un'amicizia anche lì con lui, e abbiamo fatto il pezzo.
4: Hasta sempre.
1: Sempre comandante.
2: Senti, ma tu a Londra hai incontrato anche Jimi Hendrix.
1: Sì,
2: però non è stato un grande incontro.
1: Per niente. Mi ha dato la mano con due dita.
2: Erano mani preziose quelle.
1: Sicuramente, questo non l'avevo considerato.
2: Però la cosa divertente è che le due ragazze che lo sorreggevano, una delle due ti ha riconosciuto.
1: Sì.
2: E ha detto Ricky Gianco.
1: Caiana, chiaramente. Ricky Gianco. Ma lui era assente.
2: Sì.
1: Lo reggevano queste due fanciulle. Belle fagioli, ma lo reggevano proprio.
2: Sì.
1: Perché...
2: E però poi hai fatto in tempo a vederlo dal vivo, due anni dopo in Italia.
1: Sì.
2: Qua a Milano, giusto?
1: A Milano, sì, al locale Piper, che aveva Leo Wester.
2: Certo, quello del Chuck, sì.
0: Va bene, ritorniamo a breve. Prima sì. I Clash con Brand New Cadillac, e poi dopo avremo sicuramente anche da interrogare il buon Paolo Crespi qui con noi in relazione proprio al libro.

0: Brand New Cadillac Clash. Allora, prima di salutare Ricky Gianco e anche Paolo Crespi, oltre che ringraziarvi naturalmente per essere qui con noi, Paolo, volevo chiederti brevemente come è stato buttarsi dentro alla vita di Ricky? Perché insomma, una carriera lunghissima, ricca di avvenimenti, di tanta musica, di tantissime collaborazioni.
1: Una bellissima sfida, tanti pomeriggi passati a casa sua, una conoscenza e un'amicizia che è cresciuta nel tempo, con qualche piccolo contrasto ogni tanto, perché comunque...
2: Ma era lui che mi faceva incontrare, era lui che...
1: Sì, colpa mia naturalmente, ma Ricky è sardo di origine.
0: Certo.
1: E quindi ha una certa...
2: No, c'è di la testa dura.
1: Quindi ci siamo amabilmente scontrati, ma credo che alla fine abbiamo fatto un buon lavoro insieme.
0: Eccellente, so che ci sono anche delle fotografie all'interno del libro. Ricordiamo per favore titolo e soprattutto
3: Non si può smettere di sognare, Ricky Gianco con Paolo Crespi, autobiografia rock. All'interno delle sono anche un sacco di foto, insomma, del passato, recenti, eccetera, eccetera. 16 pagine. Senti, ma io ho letto questa roba che al Cantagiro ti hanno fatto il processo. Mi faceva tanto ridere, che era Taioli, Claudio Villa e
2: Teddy Reno.
3: Ti volevano menare praticamente.
2: Sì, ma io ho paura che il bastoncino che aveva Taioli.
3: Sì.
2: Perché lo continuavo io seduto, questo mi arrivava con bastone qua, me lo picchia in testa. E poi non capivo che cavolo volessero, capito?
3: Certo.
2: Perché tu ci devi dire cosa?
3: Perché Celentano si era dato malato e ha mandato avanti te.
2: Ma Celentano ha fatto finta.
3: Sì, certo.
2: Per darmi la possibilità di cantare al posto suo. E io ho vinto, capirai. D'altronde era il momento in cui la musica del mondo cambiava.
3: Certo.
2: Ma loro, questi signori, non l'avevano.
3: Eh no, non erano rock and roll.
1: E non volevano mollare lo scettro.
2: E comunque Villa era simpatico. Taioli un po' meno e Teddy Reno lasciamo stare.
3: Ok.
0: Allora Ricky Gianco, Paolo Crespi, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
0: Ma poi avete risolto il problema negli anni con quelli lì? No.
3: Con quelli Claudio Villa e gli altri.
0: Con quelli li avete risolto? No.
2: No.
0: Da bravo
2: No. Nessuno ha tentato di
0: riconciliarci.
2: Siamo rimasti. Tra l'altro Teddy Reno ancora vivo. C'è un casino di anni.
0: Allora Teddy, ti aspettiamo qua per un incontro uno a uno per risolvere.
3: Grazie a te, grazie Paolo. Grazie
2: anche a voi. Ciao.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito.

0: Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Freccia.
2: 12.37, le Good Vibrations, Ricky Gianco, personaggio straordinario che avete onorato con i vostri messaggi e ve ne siamo grati, cari sfrecciati. C'è una cosa che non ha detto adesso, ma che insomma qualche volta ha raccontato, la sua amicizia con Paoli e Tenco, che come dire avevano una passione per la stessa fanciulla che era Stefania Sandrelli. E Gianco una volta mi ha detto che Tenco non voleva farlo sapere, ma mi sono innamorato di te, che è un capolavoro. L'ha scritto per Stefania.
3: Ah, ecco, capito. Oltre a Sapore di Sale, che Paoli ha scritto.
2: No, Sapore di Sale, Paoli un po' nicchia, ecco. Perché diceva che l'ha scritto per Ursula Andress in versione Bond Girl.
4: Brutte, tutte brutte donne. Sì,
2: che
4: brutte.
2: Furbi.

0: Aretha Franklin, che insomma sapeva cantare delle cose meravigliose, come è noto, non è, voglio dire, una cosa banale, ma insomma, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Provate voi adesso a cantare una cosa del genere o a scrivere una cosa del genere per una fanciulla, poi arrivano tutte le... No, perché io, che cosa significa una donna naturale? No, perché io, allora non puoi fare... Sei politica... Jimmy, che è politicamente scorretto, queste cose le sa, e ha scritto alcune canzoni che non potranno passare mai in radio, ancorché insomma la loro compiutezza, la loro bellezza a livello artistico.
1: Avevo un singolo che si intitolava Bidone.
2: Sì. No, ma pochi sanno che c'è un inedito di Jimmy D, scritto quando era bambino, che si chiama Odio Provolino, dove lui mette in qualche modo in campo tutto il suo disagio. Il suo disagio per quel personaggio che evidentemente lo ha colpito. Perché odi Provolino?
0: Ricordiamo chi era Provolino, pertanto, Jimmy.
1: Ragazzi, sai quando tu hai un qualche cosa che ti rimane qua, no?
2: Sì, certo.
1: Nel gozzo,
2: sì.
1: Che per un motivo o per un altro, inizialmente quando sei piccolo non lo capisci, di
2: certo.
1: Cioè tu vai proprio sull'emotività, sull'empatia di un... mi sta sui coglioni. Cioè,
2: esatto,
1: proprio...
2: Sì.
1: Oh, c'è quella...
0: Provolino era un pupazzo.
1: Esatto.
0: Il cui vero, diciamo, padre umano, che era lì, Raffaele Pisu,
1: vabbè,
0: giusto?
1: Che tra l'altro io ho conosciuto con Hobby.
2: Pisu. Hai cercato di ucciderlo.
1: No, anzi, no. Cioè, abbiamo fatto anche amicizia, poi purtroppo se n'è andato.

0: Ma detto ciò,
1: tu non c'entri con la sua scomparsa, no?
0: No, no, no, credo. No, fammi, dai, per favore. Ma io ti denuncio.
1: No, ma io voglio arrivare a
2: Provolino.
0: Voglio arrivare a Provolino. Sì. Provolino, ecco, allora Provolino. E quindi, dicevo, dopo scopri negli anni, quando diventi grande, sì, che ti stava sulle palle magari semplicemente, non so, come era vestito.
1: Certo.
0: O puramente la voce, eccetera.
1: Un po' ti somigliava Provolino.
0: Ma adesso... infatti io adesso sto facendo il lavoro di regressione su questa cosa.
1: Di Provolone, sì. Adesso Provolone. Aspetta un attimo perché ne arriva uno vero. Aspetta lì.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: Vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
3: Ma cosa?
5: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
6: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
7: Radio Freccia.
8: 12.51, non poteva mancare un illustre contributo alle nostre discussioni in corso.
9: Ragazzi, buongiorno. Non tutti sanno che, ma questo perché Jimmy è, come dire, umile, riservato. Sexy Bomb di Sabrina Salerno era dedicata proprio
8: girl
9: al nostro Jimmy. Di abbraccio, ciao.
10: Ha speso 13 secondi, così dura il vocale della sua vita, per dire sta cazzata. 13 secondi che potranno essere utilizzati per altro, cioè non so, ti prendi una boccata d'aria, mandare un mozzico al tramezzino, fai

0: Molte, non tutte, di quelle che oggi vengono definite pirillone.
1: Scusa.
0: Che fai? Ma nessuno sta parlando. Ma se, scusa, tu vai a cena con, non so, con i templari, sì. No? Con i cavalieri della tavola rotonda, sì. Con chi ti. Ecco. Mentre quello fa, perché noi dobbiamo riconquistare il santo. E tu fai.
1: Ma che figura fa? Vado a cena con i templari che mi buttano fuori sempre.
0: Secondo me i templari, due sganassoni te li danno. Due marrovesci.
2: Una manata con la cotta di maglia, per aia. Dire. Per dire.
0: Esatto, che ancora, perché loro ancora vestono così, nella loro sede, al Tempio, a Gerusalemme. È giusto che ci siano queste, però, queste discriminazioni, perché Eddie non è che poi fa come te pare dovunque. Devi rimanere quella figura che il pubblico ha imparato ad amare.
2: Imperturbabile.
0: Quasi quanto Jimmy.
2: Sì, vabbè, ciao.
0: Jimmy, nel video dei Trashman c'erano le pirillone antelitteram che erano tutte si vedeva anche in qualche labiale Jimmy tu le hai corrotte, sei veramente il Satana.
2: Sedotte
0: di una gioventù
2: e abbandonate.
0: Gioventù internazionale dagli anni 50 agli anni 90.
1: Ci sono alcune migliaia di canzoni, sì, d'amore dedicate a Jimmy.
0: Ma che
2: in
0: scherzi?
2: Realtà io ho 94 anni.
0: Ma lui poi ha riscritto in dediche di ricambio, di risposta, canzoni porno che ovviamente non potremo mai trasmettere. Per fortuna mancano 27 secondi al suo weekend, quindi ce ne sbarazziamo.
1: Io tornerei a parlare di Odio Provolino, perché resta una canzone importante nella musica italiana.
0: C'è la lacca da qualche parte.
2: Calza pennello, veramente, il titolo L'amico del giaguaro, esatto. Proprio per citare Raffaele.
0: Bisogna assolutamente andare a riprendere. Prossima settimana. Dai, quando
2: grande Raffaele.
1: Torniamo con Odio Provolino, va bene?
0: Anche Topolino.
2: Odio Provolino.
0: Vabbè, ciao.
2: Peggio Prezzemolo.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: 40 secondi alle 13, quindi comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Manne ed è il vostro momento, cari sfrecciati, per esprimere le vostre opinioni sulla stretta attualità. Come sempre, civilmente, 40 secondi per i vocali con il vostro nome o nome di riferimento e gli iscritti, alcuni di questi, verranno mandati in sovraimpressione. La divisione 366-63-4466, il nostro numero. Filtrano indiscrezioni su quella che sarà la manovra del governo, 23,5 miliardi con coperture che possono essere prese dal spending review dai ministeri, settore finanziario, i giochi. E poi c'è da dire che sabato a Roma c'è una grande manifestazione nazionale contro il caro vita, poi vedremo le singole voci. Insomma, la domanda è, la vostra sensazione è che come Stato, come Paese, come cittadini, come privati, ce la caveremo oppure si annunciano tempi ancora più complessi di quelli che già non stiamo vivendo? Dite la vostra e intanto questi sono gli Aerosmith.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. La seconda notte di Papa Leone alla Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato e ha fatto colazione questa mattina. Nel bollettino medico di ieri sera si parlava dell'inizio della fisioterapia respiratoria, dei primi passi mossi nella stanza e della ripresa regolare dell'alimentazione. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Altro incidente sul lavoro in Abruzzo. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale San Panfilo di Scerni nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. La vittima era uno studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente al lavoro come stagionale. Secondo il documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione europea, la manovra economica per il 2027 sarà di 23,5 miliardi di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese che arriveranno dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso della clausola di salvaguardia nazionale per finanziare la maggiore spesa per la difesa e la sicurezza energetica. Strage in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola, ci sono 28 morti, 27 erano giovani studenti, deceduto anche un insegnante, ci sarebbero anche 30 feriti, 6 sono in gravi condizioni. L'Europa deve scegliere un inviato abilitato a trattare per raggiungere la pace in Ucraina, lo ha sostenuto il vice premier Tajani, secondo cui serve una figura che sia un portavoce di tutti. Lo sport e il calcio, oggi in campo in Europa e Conference League, 18:45 il Milan giocherà contro l'Austria del Salisburgo, alle 21 trasferta in Spagna per la Juventus, ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta riceverà a Bergamo i ciprioti del Pafos. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia, nelle prossime ore prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani un po' di variabilità intorno allo stretto di Messina con qualche locale piovasco, e sabato piogge un po' più diffuse tra Sicilia e Bassa Calabria. Temperature comunque ancora molto miti nelle ore diurne. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

13:10, allora ce la caveremo o no dopo le misure della manovra di bilancio e dopo quelli che sono altri tagli, altre spese in arrivo rispetto già a quelle che sosteniamo? Ce la caveremo come paese, ce la caveremo come cittadini, come famiglie? La manovra di cui stiamo, come dire, commentando le prime indiscrezioni, dovrebbe essere da 23,5 miliardi perché il documento programmatico di bilancio, che è, diciamo, l'ossatura di questo provvedimento, il DPB, è stato trasmesso a Bruxelles, è stato trasmesso all'Europa perché, insomma, in qualche modo se ne certifichi anche la possibilità di ricevere un sostegno finanziario, gli scostamenti di bilancio e quant'altro. Se è di 23,5, allora viene detto che le regioni, per esempio, ieri parlavamo della sanità, non avranno 6 miliardi l'anno per le spese sanitarie, ma 2,4. Ci sono in questa manovra, parrebbe, 5 miliardi a sostegno delle famiglie e poi si vedrà nel resto che le coperture arriveranno da tagli ai ministeri, spending review, dal settore finanziario, le banche, le assicurazioni, che sono state ampiamente sollecitate a dare una mano, vedremo se lo faranno, dai giochi, dal settore dei giochi, l'azzardo e così. Nel frattempo, sabato a Roma c'è una grande manifestazione organizzata dalla CGIL, una manifestazione nella quale si scende in piazza per rivendicare, come dire, il diritto ad avere salari migliori, meno precarietà, un fisco giusto, sanità, istruzione pubbliche per tutte e tutti, accesso alla casa, lavoro, ambiente, tante cose, pace, non riarmo naturalmente. Allora io dico, qui è il sindacato che parla, il sindacato che spesso, quasi sempre ormai, si sostituisce ad alcune parti politiche. La sinistra dorme appresso alle primarie e chi è alla maggioranza deve fare i conti. Ce la caviamo?

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi!
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Radio Freccia.
7: 13 e 16, manovra da 23,5 miliardi in arrivo, manifestazioni nazionali contro il caro vita sabato a Roma, ce la caveremo o no come paese?
8: Buongiorno sfrecciati.
7: A te.
8: Io sono un ottimista di natura, però non vedo benissimo il nostro futuro, soprattutto con i nostri figli. Io faccio sempre l'esempio di quei film che vediamo noi come i film che votati, no, al futuro con queste macchine che
7: distopici.
8: Non lo vedo bene. Saluti
7: 366 63 44 66.

0: Buongiorno Rock, buongiorno a tutti, buongiorno, buon pranzo per quello che si può fare. Grazie. Fabio a Roma, mi sembra che questa manovra del governo attuale sia identica a quella dei precedenti, perché dove si va a pescare? Spending review, cioè tagli, i giochi, stavolta non hanno aumentato le sigarette, chiaramente non possono aumentare le accise sui carburanti perché si sconfesserebbero da soli. È un governo che secondo me ha deluso molto e non ce la faremo, perché poi dall'altra parte non c'è una proposta differente. Ciao a tutti.
1: La cosa, come dire, eloquente, rivelatrice, è che poi la lista del programma dell'opposizione cosiddetta, no, la fa il sindacato scendendo in piazza, mentre invece nel campo largo fanno vari e dispari per chi comanda.
2: Buongiorno. Questo messaggio è importante, spero che voi lo divulghiate anche questa in altre informazioni.

0: perché sabato non c'è solo quello organizzato dalla CISL, ma ce n'è uno alle 3
1: CGL,
0: a
1: non
0: Circo Massimo che parte il corteo di solo studenti ai quali non vogliono manifestare insieme a nessun sindacato, giustamente perché sindacato è come la politica. Quindi, se puoi cortesemente divulgare anche questa informazione, visto che siete una radio forse l'unica, vecchio stile.
1: Grazie. Allora c'è una manifestazione anche di studenti sabato, ce ne sarà un'altra nazionale di studenti verso la fine del mese, licei occupati, la pentola in ebollizione e vedremo che cosa accade, possa accadere di buono, ovviamente senza come dire, tumulti di quelli inutili, anzi controproducenti. Intanto oggi è giovedì, il mio regalo, come sempre, è italiano.

0: Ogni giovedì un regalo italiano da parte mia, gli anni del prog, questo del 1974, Il biglietto per l'inferno, così si chiamava il disco e così anche il gruppo, che è peraltro con una denominazione diversa, Biglietto per l'inferno folk, è ancora in attività, però questo era davvero un disco capolavoro e sono contento che molti di voi me l'abbiano, come dire, confermato ascoltando questo brano che si intitolava Confessione. Il cantante del Biglietto dell'Inferno, che era un gruppo originatosi a Lecco, Claudio Canali, dopo qualche tempo diventò monaco benedettino e si ritirò in qualche forma, ovviamente dal culto del rock per accedere a una spiritualità più profonda. È scomparso qualche tempo fa, ma questo era veramente un capolavoro, ripeto, forse misconosciuto del rock italiano. E insomma, tanto vi dovevo quest'oggi. Mentre noi parliamo del sul quesito, ce la faremo o no insieme a superare le difficoltà, la congiuntura sfavorevole a livello italiano, a livello internazionale, però insomma c'è sempre qualcuno di voi e voglio farvi sentire questi messaggi.
1: Buongiorno, ma inoltrate solo messaggi dei comunisti?
0: I comunisti.
1: Perché non parlate del programma del Campo Largo, che è veramente simpatico e grazioso, aumentano gli audience. Ciao cari.
0: Oppure ancora...
2: Ma sta poraccia che dice che c'è un'altra manifestazione, ma perché non provate voi a governare con tutti i debiti che ci ha lasciato i vostri governi di sinistra? L'unica radio che dice questo, certo, Radio Freccia è l'unica radio di sinistra, no? Tutte le radio siete di sinistra, tutti comunisti.
0: Tutti comunisti.
2: E poi non pubblicate mai quello che diciamo noi, no? Solo quello che dicono gli altri, solo quelli che dicono quelli di sinistra, vero? Fate veramente pena.
0: Grazie, contributi fattivi, per favore, concreti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:36, una manovra e un paese, come sempre, diviso.
2: Ho 53 anni, sono di Brescia e per rispondere alla signora di prima non sono di sinistra, solo che mi rendo conto che negli ultimi 30 anni ho visto tutta l'epopea da Berlusconi in poi e ogni volta che governa la destra ci ritroviamo con le pezze al culo e sono tante le volte che governa la destra. Al di là delle congiunture economiche ci ritroviamo sempre noi gente normale con le pezze al culo e i ricchi sempre più ricchi e noi poveri sempre più poveri, o ceto medio, chiamatemi come volete. Quindi dai, smettiamola di dire cazzate e apriamo gli occhi.

0: Io sono molto pessimista per il futuro, ma non tanto per chi ci governa, perché la nostra situazione socio-economica è drammatica e chiunque stesse lì andrebbe in difficoltà, però non si può nascondere che questo governo ha disatteso totalmente le aspettative da loro espresse durante la campagna elettorale, che vabbè, sappiamo, lasciare il tempo che trova, ma più che altro io sono pessimista per i messaggi che sono arrivati, tipo quella signora che ha detto comunisti solo perché qualcuno ha espresso delle critiche sui governanti. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma come abbiamo fatto a rimanere agli anni Ottanta? Siamo proprio un paese vecchio.
1: Siamo un paese vecchio, siamo un paese che si è disabituato man mano ad accettare quello che è la politica stessa, la politica dei cittadini. Io penso così, tu pensi cos'ha, confrontiamoci, vediamo se troviamo una soluzione, perché poi alla fine io, ancora prima, vi dico questo, ancora prima che io cominci la trasmissione, arrivano messaggi, dai oggi, veda che ci devi parlare, voi comunisti, radio, feccia, eccetera, eccetera. Io lo faccio perché... li faccio anche sentire, perché siamo tutti, come dire, sulla stessa barca, siamo tutti cittadini con pari diritti. Dopodiché c'è qualcuno che gioca a delegittimare tutti gli altri, perché quando uno ovviamente, come dire, se la prende con gli sfrecciati che la pensano in un modo, evidentemente li sta insultando. E questo vale per tutti, da una parte e dall'altra. Noi dobbiamo ritornare ad essere un paese unito, dico sempre, perché è l'unica soluzione per uscirne, perché altrimenti, se noi continuiamo a fare lo sbandieramento delle tifoserie, delle curve, non andremo da nessunissima parte. Qualcuno scrive, Davide il Fabbro, è tutto inutile, siamo pecore, non capiamo che sono tutti uguali quelli là, i politici ci tengono divisi, perché divisi non contiamo nulla. Se fossimo tutti uniti probabilmente riusciremmo a cambiare qualcosa. Il problema lo ha oltre il 90% della popolazione, l'altro 10% che non ha problemi ci comanda e ci tiene divisi, e questo è un dato. Valerio scrive con più forze, con forze, con un ottimismo maggiore, forse. Certo, continueremo a sopravvivere con qualunque governo presente o futuro, con sempre meno spazio di manovra, non solo finanziaria.

0: Buongiorno Manne, buongiorno Fritz.
1: Buongiorno a te.
0: Sì, però quando io sento certi interventi non riesco a stare zitto. Io vorrei dire ai signori che hanno parlato poc'anzi che il precedente governo non solo ha lasciato un paese in crescita, ma ha anche lasciato all'attuale governo 200 milioni di PNRR che sono stati in gran parte inutilizzati per mancanza di competenza dell'attuale esecutivo. Un saluto da Alex della Scuola Bus.
1: Grazie Alex. Federico la pensa evidentemente diversamente, perché scrive a proposito dei contributi fattivi, cioè i vostri contributi fattivi nei vocali, non solo insulti e dire che gli altri non sanno fare niente. I contributi fattivi invece, lui dice polemicamente, sono quelli che danno sempre addosso al governo attuale. Che fantasia e che ricchezza dei contenuti, nessuno tiene in considerazione il fatto che questo governo è capitato in una congiuntura temporale pazzesca, la guerra in Medio Oriente, l'Ucraina, variabile impazzita Trump, con il campo largo avremmo fatto la fine di Argentina e Grecia. Ricordo a chiunque che ogni governo poi si inserisce in una storia che si muove, che non si ferma mai, non c'ha il freeze frame, che è internazionale e che chiaramente cambia, spariglia e mette in difficoltà i governi per quanto riguarda la situazione interna, ma questo vale per tutti e su questo noi facciamo, come dire, fondiamo una certezza granitica della difficoltà di operare. Poi che quelli prima abbiano lasciato dei buchi, che fossero incompetenti, e quelli prima fossero ancora più incompetenti, hanno lasciato buchi, e quell'altri ladri, e quell'altri figli di buona donna, e quell'altri che non sanno che cosa fare, allora io però perché chiedo contributi fattivi? Faccio un esempio totale di oggi. Secondo l'INPS, sono dati dell'INPS a proposito di italiani che non ce la fanno, oltre 4,5 milioni di pensionati ricevono trattamenti pensionistici inferiori a 1.000 euro. 2 milioni e 8 di questi sono donne.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:55 le vostre voci.
2: Io ricordo chiunque che la fine dell'Argentina e della Grecia la stavamo facendo quando c'era l'ultimo governo Berlusconi, quindi l'attuale maggioranza che governava. No? Quindi adesso un po' va bene, però quando si va vicini al delirio bisogna anche un attimino riscendere coi piedi per terra, ricordarsi le cose, vedere che le facce sono sempre quelle, tranne Berlusconi che non c'è più, gli altri sono sempre gli stessi, quindi adesso non prendiamoci in giro. Diciamo che la questione mondiale c'ha il suo peso, diciamo che i problemi ci sono e chiaramente non sono tutti colpa del governo, però ecco, voglio dire, pensiamo bene quando diciamo le cose, pensiamo bene.
1: Questo era un messaggio di risposta a quello di Federico di prima.
3: Buongiorno, come ha fatto notare già qualcuno, la tattica del governo è tenere divise le persone. Ci fanno fare la guerra a quelli che stanno peggio di noi. Il comunista, cioè, quella è una cosa inventata anche quella per farci fare la guerra, ma l'extracomunitario è quello, è quell'altro. È tutto un massacrarci fra di noi senza guardare dov'è veramente il problema. Chi c'è a governare, destra, sinistra, non cambia niente, tanto non sono neanche loro che comandano, sono l'America, le grandi multinazionali che danno le linee guida, diciamo, approssimative. Poi certo, ognuno governa con le sue parole, ma poi è tutta ipocrisia, lo vedete, le campagne elettorali vanno sempre, quando vengono eletti va tutto al contrario di quello che hanno promesso, sempre tutto.
1: Oh, poi a proposito delle pensioni basse, alcuni di voi dicono ma forse hanno lavorato poco nella loro vita, hanno versato pochi contributi. Io voglio tornare su questo argomento con maggior tempo a disposizione, quindi magari lo facciamo la prossima settimana, anzi sicuramente. Voglio chiudere con un messaggio di Laura. La vera domanda è: quando abbiamo smesso di indagare la realtà in modo approfondito a prescindere dal credo politico? Quando la mente individuale non cerca più una soluzione che porta benefici, i partiti non sono più tenuti a cercare soluzioni risolutive perché non è più un bisogno dell'elettore, ma vuole solo dare voce alla frustrazione. Buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:59 minuti in questo momento preciso, quindi che dire, oggi iniziamo questo programma leggermente in anticipo, il che ci rende persone estremamente responsabili. Ho passato una giornata a essere perennemente in ritardo perché c'era il traffico, perché mi dimenticavo le chiavi, una sorta di giovedì complesso, tutto incastrato come un puzzle di cui non hai la figura di riferimento, devi cercare di mettere tutti i pezzi in modo tale che a un certo punto qualcosa venga fuori. Eppure il programma è iniziato in anticipo. Questo significa niente, significa niente, significa che siamo qua insieme da ora fino alle prossime tre ore. Benvenuti alla Rockers and welcome. Vi ricordo ancora prima di iniziare che le Florence Road suoneranno per la prima volta come headliners in Italia 9 maggio del 2027. Andate a comprare i biglietti su www.concerti.com. Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Soprattutto, insomma, una band interessante che è passata a trovarci qualche settimana fa. No, era settembre. Un mese fa, è già passato un mese, non lo so, ho avuto un po' un rapporto strano con questo settembre, perché lo vivo sempre come l'inizio dell'anno, quindi ha portato un sacco di novità per quanto mi riguarda proprio nella mia vita personale, un sacco di buoni propositi, prese di coscienza, ma soprattutto una perenne attesa della sua stessa fine, perché è lì che cade il mio compleanno. Quindi mi è sembrato di vivere 200 vite in questo mese di settembre e adesso siamo già a metà ottobre, ma vabbè. Una volta una spettatrice mi ha sgridata, mi ha detto che mi proietto troppo verso il futuro, quindi noi rimaniamo nel qui e ora. Electric Ladyland, 14:17, io sono Cecil B, iniziamo subito con gli Scorpions, questa è Alien Nation.

Gli Scorpions e quell'improvvisa voglia di Berlino, anche se loro sono originari di Hannover, che quando, no, quella band all'epoca si trovava nella Germania Ovest. Benvenuti e ben ritrovati a tutti quelli che magari erano già posizionati sulle nostre indomite frequenze. Io mi chiamo Cecil B e sarò con voi fino alle 17 di questo giovedì 15 di ottobre. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466. L'ho detto velocissimo, quindi lo dirò con un po' più di calma. 366-663-4466. Lo potete utilizzare per i vostri sms, i vostri whatsapp, i messaggi vocali, le foto, i video, tutto quello che vi passa per la testa per farmi sapere in primis come state e poi dove siete diretti. Fra poco i Rolling Stones dalla nostra top 20, ora gli OK Go, Here It Goes Again.

0: Radio Freccia.
1: 14-12 minuti. Proprio ieri vi stavo raccontando di una commovente intervista di Paul McCartney che è uscita veramente un paio di giorni fa, dove Macca ancora si commuove nel ricordare Linda, quella che fu sua moglie, la sua grande ispirazione, e si commuove proprio nel descriverla quasi con dei toni da principessa Disney, per il rispetto che lei mostrava nei confronti della natura e degli animali. E non a caso oggi, secondo me, la nostra programmazione ha voluto farmi questo regalo, perché questa intervista mi ha colpita così tanto che oggi arriva un brano di Paul McCartney assieme ai Wings, che è una delle 5 canzoni che Macca scrisse dedicandola proprio a Linda, in questo caso specifico per parlare della forza che lei gli diede a superare il post Beatles. E allora, una delle canzoni d'amore più belle mai scritte di sempre, Maybe I'm Amazed.

Il brano in realtà Paul McCartney lo scrisse nel 1969, poco prima della fine, dello scioglimento, della separazione dei Beatles, prima della fine di una vera e propria era. E come dicevo poco fa, attraverso questa canzone Mac attribuì a sua moglie Linda il merito di averlo aiutato a superare quel periodo difficile, anche perché è impensabile, no? Che delle persone che avevano oggettivamente iniziato a cambiare il corso del senso della musica nel mondo potessero uscire da quello che erano stati i Beatles senza avere un peso sulla schiena, dietro le spalle. Ancora oggi comunque Macca, quando ne parla, soprattutto rispetto al suo rapporto con John, si emoziona, non come quando fa parlando di Linda, ma quasi con un senso di rabbia e di dispiacere per non essere riuscito forse a gestire tutto come avrebbe saputo fare oggi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Radio Freccia.
6: 14:25 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna come come le ferie, stavo dicendo, come sempre fino alle 17, facendo una crasi incredibile diventata come le ferie. No, non penso ci siano delle festività adesso, un pochino più avanti con la fine del mese e soprattutto con l'inizio poi di dicembre, però andiamo nel qui e ora. La canzone che sta per arrivare la potremmo intitolare in tantissimi modi, tipo cosa accade se prendi due personalità tendenti al divismo e li metti in studio a registrare, per esempio. Oppure quella canzone che inizia con tun tun tun turu tun tun, anche questo potrebbe essere comunque un buon titolo, senti qua. Ecco, esatto. Oppure semplicemente quella volta che i Queen, assieme a David Bowie, decisero di creare una canzone che poi è stata destinata a rimanere nella cultura pop, essere forse una delle loro canzoni più conosciute, senza che poi, ahimè, riuscirono mai a portarla assieme, tutti, su un palco, performandola dal vivo. Per voi, Mr. David Bowie and Queen, Under Pressure.

In realtà anche il titolo stesso di questa canzone, a parte i titoli generali che abbiamo dato noi sulla base più che altro di emozioni e sensazioni relative a questa canzone, poteva essere People in the Streets. Poi si decise per Under Pressure. Devo dire che Under Pressure per me è perfetto. Li abbiamo ascoltati, David Bowie e i Queen, per tagliare così a metà la nostra prima ora insieme, 14:30. C'è chi mi dice: ciao Cecil, parlando di Paul McCartney, geni come lui ne nascono uno per secolo. Grande artista, un saluto da Gianni che ci scrive da Assisi. Beh, questo significa che hai già scelto il tuo Fab Four preferito. Io sono qua in trepidante attesa dei 4 biopic che usciranno prima o poi, anche perché è lungo il tragitto per arrivare alla realizzazione di questi 4 film. Abbiamo parlato anche nei mesi scorsi che racconteranno la storia dei Beatles dai punti di vista di ognuno dei 4 componenti della band, che poi convergeranno con un unico finale comune per tutte e 4 le pellicole.

0: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 14:38, sempre con la vostra Cecile

che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 17 di ottobre. C'è chi mi dice grazie Cecil per Bowie anche quest'oggi. Non so se era un anche quest'oggi o anche quest'oggi, lo interpreto solo in positivo. Della vita devo dire la verità. Cioè, mi è capitato di conoscere persone che mi dicessero: ma non ho mai ascoltato tantissimo Bowie, ma non lo conosco così bene. Però non mi è mai successo, e se esisti e in questo momento mi stai ascoltando, ti prego non palesarti, qualcuno che mi dicesse: ma beh, Bowie proprio fa schifo. Non so, forse perché sarebbe inutile aprire questo discorso con base a attaccare un pippone incredibile rovinando la serata a tutti, o forse perché persone a cui non piace non esistono.

Bob Marley con Get Up Stand Up alle 14:42 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che per averci con voi potete scaricare la nostra app in modo tale da garantirvi una giusta colonna sonora in qualsiasi punto del globo terracqueo, anche nel caso vi capitasse di ritrovarvi fuori dal nostro paese. L'importante è avere una buona connessione. Comunque la nostra app è RTL 102.5 Play, è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco dalla nostra top 20 di YouTube, ora i Linkin Park.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:48 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 15 di ottobre. Siamo già in chiusura della nostra prima ora insieme perché il time flies quando you're having fun, cioè il tempo vola quando ci si diverte, quindi sono molto contenta che io abbia avuto quantomeno questa sensazione di tempo che vola. Ma è strano, è legato ai mesi secondo me. Ci sono mesi tanto complessi, tanto densi, sicuramente gennaio sarà così, ovviamente sarà così, però ci sono anche momenti in cui probabilmente nel momento, io immagino che settembre e gennaio abbiano una percezione così diversa rispetto magari ad altri punti dell'anno, perché sono i momenti in cui devi ingranare, torni dalle ferie, hai questo senso di responsabilità rispetto a quello che deve essere il nuovo inizio, il definire quelli che sono i tuoi impegni, le cose che fai per te stesso e chi più ne ha più ne metta. Quindi nel momento in cui però tutto il resto, no, inizia a trovare il proprio posto e magari all'inizio sei ancora davvero tanto motivato e riesci a portare a casa anche un buon risultato che ti fa essere fiero di te stesso, allora forse lì il tempo diventa meno problematico, diventa una sorta di vestito perfetto, come quando ritrovi qualcosa che non indossavi da tantissimo tempo e dici mi va ancora come allora. Ah vabbè, questa per me è una delle mie più grandi soddisfazioni di questo periodo, riuscire a mettermi dei vestiti che mettevo gli anni del liceo. Uno in particolare che era un abito vintage della mia mamma che mi sono portata dietro per tutti questi anni, non mi andava più e invece adesso per varie questioni è riuscito a riposizionarsi all'interno della mia vita, e questo mi fa anche molto piacere nel vedere come alcune cose riescono a rimanere sempre con te, non perché bisogna essere materiali, anzi sto diventando grande fan del decluttering, l'eccesso bisogna smaltirlo perché sennò poi ti ritrovi ricoperto da cose, da pensieri, da disordine, da caos che già ce l'hai dentro di te. Quindi perché amplificarlo ancora di più? Chiudiamo questa seconda ora con pensieri legati al decluttering, come direbbe il mio amico collega Matteo Campese, sangue dal naso perché abbiamo messo veramente tante cose, ogni tanto il mio cervello corre e poi io mi pento. Qual era il supereroe, la supereroina che quando usava il suo potere le usciva il sangue dal naso? Elettra? No? Chi era? Scusate, non sento niente. Ah, Eleven in Stranger Things in tempi più recenti, ma in cose un po' più vintage? Sto facendo un gran mischione dei miei ricordi? Può darsi, anche perché la memoria, come diceva il poeta, è una grande matassa. Delle volte ti sembra di aver capito dove coincidono i punti, in realtà stai solo sovrapponendo e confondendo. Chiudiamo sulle note del Black Sabbath, 18 settembre del 1970. This is Worm.

Sì. Ah, sempre che fai capricci, sono quasi le tre. Dai. Hai dormito con lo scoperto. Ma fai così il tuo programma dopo? Allora smettila di farlo nel mio. Dai.

Adesso sarò più precisa. I Foo Fighters, ladies and gentlemen, Breakout, sono le 3 e 3 minuti in questo momento preciso. Welcome nella seconda ora insieme di Electric Ladyland, assieme alla vostra Cecil B, che poi sono io ancora con voi per le prossime 2 ore. Abbiamo aperto con un sono quasi le 3, invece ora andremo filatissimi come dei fulmini. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466. La canzone che sta per arrivare, parlo almeno per il mio gusto personale, credo sia uno dei modi più belli di raccontare una donna attraverso il testo di una canzone. Parliamo degli Arctic Monkeys, l'album è A.M. e il brano è Arabella. Ogni volta che l'ascolto dico: Cecil, sì come Arabella, ispirati ad Arabella. Ieri hai parlato troppo, non sei stata misteriosa per niente, devi essere come la donna descritta qui da Alex Turner. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration, she's made of outer space. Personalmente trovo che siano delle parole incredibili. E allora, enjoy.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Non è 15 e 10 minuti e al microfono c'è sempre la vostra Cécile. Siamo entrati nel cuore pulsante della seconda ora insieme di Electric Ladyland e vi ricordo che questa settimana vi stiamo regalando i biglietti per assistere a due concerti, cioè i biglietti li potete ricevere in regalo solo per una delle due date, però già che si tratta di due date significa che siamo pronti a portarvi un po' in giro. Parliamo dei Kneecap, le due date sono quelle di Milano e di Firenze, allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, ricordandovi che Radio Freccia è radio partner dei Kneecap. Nel frattempo arrivano gli Skunk Anansie, questo è Lately.

Skank Nancy con lei lì alle 15 minuti. Il brano, per chi l'avesse seguito anche in radiovisione quando uscì nel 1999, anno in cui veniva pubblicato il terzo album in studio della band, ovvero Post Orgasmic Chill, fu un tributo a livello visivo di quello che fu il video di Black O' Sun, The Soundgarden. Infatti il regista è lo stesso, Howard Greenlaw, e ha questa idea molto grottesca di dipingere una società che sembra essere un po' indifferente rispetto agli orrori che gli si pongono davanti. Quindi sempre cose molto leggere, ma tendenzialmente anche di spirito molto anni 90. Cambiamo decisamente genere, arrivano i My Chemical Romance, questa è Fake Your Death.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Radio Freccia.
6: Walk Time 15:23 con la vostra Cecilia al microfono in questo giovedì 15 di ottobre, è un giovedì soleggiato, sia dentro che fuori. Mi piace quando l'ambiente che ti circonda un po' rispecchia quello che c'è dentro. Non è sempre così, ci sono momenti in cui ti devi un po' adattare, momenti in cui sei tu quello che riesce a trainare la luce, il presobenismo, la presa bene o comunque la serenità, e momenti in cui invece c'è un effettivo match, una corrispondenza interna ed esterna. Oggi mi sento così, lo porto qua con voi sperando, nel caso ne abbiate bisogno, di trasmettervi delle vibrazioni positive.

I Beach Boys con Barbara Ann alle 15:26 minuti, sempre qui sulle nostre frequenze. Magari qualcuno in questo periodo, non so, ha fatto tutto ovviamente un collegamento della mia mente: Barbara Ann, Beach Boys, surf, la California, i viaggi. E quindi ho pensato, questo è il periodo in cui tendenzialmente uno inizia a pianificare i viaggi da fare, se uno se lo può permettere, se ha le ferie, se riesce nel periodo di Natale, oppure bisognava pensarci prima. Chiedo, perché io non parto mai per Natale, anche perché chissà quest'anno se il giorno di Natale sarà in diretta, dipende un po' sempre dal giorno in cui cadono le festività, nel caso trovate me o Ambra Marie. Però è sempre una cosa che mi incuriosisce, cioè ci sono un sacco di miei amici ad esempio in questo periodo stanno decidendo di fare dei viaggi lunghi in posti sicuri da soli o da sole. Ed è una cosa che non ho mai fatto, magari prima o poi prenderò il coraggio di farlo. Qualcuno all'ascolto lo fa, è solito, l'ha fatto solo una volta, sta per partire da solo?

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: Vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa?
3: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 15:36 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. Fra poco ci raggiungerà il nostro Gianluigi Riccardo per il consueto appuntamento con il TGG. Visto che sia ieri che oggi abbiamo parlato un po' di biopic, quindi film che raccontano la storia, la vita di un personaggio, e quelli che ci interessano principalmente sono quelli a tema musicale, venne molto criticato Rocketman quando uscì. Spaccò un po' l'opinione pubblica, io lo trovai un film veramente ben fatto, soprattutto perché Taron Egerton riuscì a interpretare Elton John nel migliore dei modi, anche se il film poi aveva delle caratteristiche che lo portavano a essere anche un po' un ibrido fra un biopic e un musical. Soprattutto quando fece questo brano nel film, io lo trovai spettacolare, proprio da 10 su 10.

Era Saturday Night's Alright for Fighting, Elton John, alle 15:41 minuti. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi momento della giornata potete, anzi dovete, anzi no, non dovete fare proprio niente se non vi va. Adesso chi sono io per darvi degli ordini? Assolutamente lungi da me. Però, dicevo, potete scaricare la nostra app RTL 125 Play. Oggi va così, un sacco di cose. In inglese dice TMI, too much information. Va bene, siamo addestrati a questo. RTL 125 Play, la nostra app gratuita, vi permette di ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, interviste e ultime notizie, sempre in aggiornamento.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 15 e 50 minuti. Comunque,
2: sì.
1: Signore e signori, è arrivato Gianluigi Riccardo. Qui ci ha raggiunto.
2: Yeah.
1: Neanche io ero stata ripescata per i codici per acquistare i biglietti degli Oasis per la seconda volta.
2: Visto?
1: Perché io e Gigi sempre fortunati a questo
2: sì,
1: punto di vista.
2: Comunque sempre uniti,
1: Sì, sempre uniti, sempre uniti,
2: uniti. E anche nella sventura.
1: Because my friend said it's
2: Però chi può dirlo? Cioè magari riusciremo a trovare il nostro spazio.
1: No, ma io devo ringraziare la mia amica Nicole.
2: Davvero, tu, no, tu sì, è vero, tu sì, devo ringraziare
1: io
2: Nicole.
1: Ero in giro a Stoccolma e mi dice: ti prendo un biglietto per gli Oasis.
2: Ma guarda, fai
1: ti scoccia, c'è una... scoccia. Molto volentieri. Signori e signori, diamo inizio così, un kickstart. Non on my heart,
2: no.
1: Ma la quasi terza ora di Electric Leden, soprattutto al TGG. Gianluigi Riccardo, Cecil B, che poi sono io, e soprattutto, insomma, il TGG che racchiude un sacco di belle cose, notizie, aggiornamenti. Vedo anche dopo che abbiamo cose da raccontare.
2: Abbiamo cose da raccontare, abbiamo, sì, abbiamo anche cose nuove, diciamo, da oggi, il giovedì. Insomma,
1: proponiamo musica nuova.
2: Musica nuova, torneranno poi delle cose, insomma, sì, ne parliamo tra un pochino, però per qualche notizia qua e là la diamo lo stesso, sì, che comunque, insomma, è sempre
1: perché
2: cosa
1: giusta.
2: Perché
1: c'è in apertura del sito una foto gigante
2: di Bryan,
1: di
2: Adams,
1: Bryan Adams,
2: perché comunque, insomma, è sempre giusto celebrare il cantore del disco Limone.
1: Sì.
2: Oggi usciva Please Forgive Me.
1: Please forgive,
2: esatto,
1: me,
2: proprio quella.
1: I can love
2: you. Cioè, che comunque voglio dire, oh, ragazzi,
1: beh, però
2: cioè,
1: posso dire serio, Please Forgive Me. Per te disco Limone? No.
2: No, però nel senso lui comunque è uno che ha cantato, un grande cantore dell'amore.
1: Dai, io ce l'ho. Allora, dopo vi facciamo ascoltare roba nuova e poi chiudiamo l'ora con i dischi Limone, però quelli veri, non la teoria del disco Limone.
2: Ah, capito.
1: La canzone con però cui è proprio bello limonare.
2: No, però le power ballad comunque di Bryan Adams, questa
1: ma chi
2: una
1: ci ha mai limonato sulle canzoni Bryan Adams?
2: Secondo
1: mai
2: me lui dei limoni l'ha recuperati, no, con la sua musica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Sono quasi le 4, 15:59 minuti. Hello Rockers, welcome. Inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland e inizia anche, in realtà è già iniziato, prosegue, mettiamolo così, il TGG con Sassi B e il nostro Gigi. Prima di entrare nel merito

0: Lunedì con On the Road Again, 16:03, welcome everybody all'interno di Electric Ladyland. Abbiamo sempre il nostro numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, e nel frattempo vi facciamo ascoltare questo nuovo artista. Si chiama Ruel,
1: sì.
0: Nasce nel Regno Unito,
1: sì.
0: Ma cresce australiano.
1: Cresce australiano.
0: È un Aussie.
1: Esatto, un Aussie è Sydney. E tra l'altro, pensa, è stato il primo, l'artista più giovane di sempre,
0: sì,
1: ad essere premiato con un Area Award, che di base sono i Grammy australiani,
0: yes.
1: Ma anche credo il più
0: quelli
1: giovane...
0: Quelli che vengono dati a testa in giro.
1: Esatto.
0: Bella
1: quelli che girano al contrario.
0: Grazie, grazie.
1: E anche forse il più giovane ad essersi esibito a Triple G Like Version, lo storico format dell'emittente australiana.
0: Sì.
1: È un ragazzo classe 2003.
0: Non vogliamo quindi dedurre la sua età, 23.
1: È molto giovane, ha già comunque una quantità di numeri enormi anche in rete, e il 26 di ottobre sarà ai Magazzini Generali di Milano per presentare per la prima volta live in Italia il suo,
0: sì,
1: ultimo album, Kicking My Feet and Screaming.
0: Hate Myself, Ruel.

0: lo stiamo ascoltando per la prima volta sulle frequenze di Radio Freccia, oltretutto passerà poi all'interno, lo possiamo dire?
1: Allora, possiamo dire che a novembre, insomma, a quanto pare Hypersonic partirà con una season 3.
0: Ok, abbiamo Hypersonic che viene, non abbiamo scelto a caso il giovedì per farvi ascoltare nuovi artisti, perché Hypersonic di solito è a mezzanotte.
1: È a mezzanotte, due giovedì al mese, ma noi comunque ogni giovedì, al di là di tutto, vi faremo ascoltare nuova musica. Giovedì. Stiamo sistemando lo studio live, che comunque magari ospiterà anche artisti che passano normalmente qua allo studio principale. Insomma, Ruel magari ci verrà a fare una visita, vi ricordo, il 26 ottobre a Magazzini Generali di Milano. Prima volta live in Italia.
0: Andiamo?
1: Andiamo, un po' c'è un po' pop, un po' R&B, un po' folk, un po' rock, un po' tutto qua.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:10. Stavamo parlando di una band svedese e sta per arrivare un'altra band svedese. Cos'è questa? Non è proprio fame, è più voglia di Svezia.
2: Più voglia di Svezia, più voglia di Pepper Cacor, non lo so.
1: Perfetto, di... perfetto.
2: Ma ho anche di merenda svedese, ma questo non lo diremo. Però abbiamo parlato degli Europe fuori onda, perché ieri sera si sono esibiti appunto
1: all'Alcatraz Milano,
2: sold out, pizza sul palco, robe.
1: Pizze sul palco non è
2: stato di schiaffone, però di pizze
1: pugni,
2: vere.
1: Sì, le pizze. Da mangiare.
2: Da mangiare, esatto.
1: E adesso una band che, allora, dal vivo io li ho sempre amati. Sì. Li abbiamo visti insieme ai magazzini. L'anno scorso hanno fatto un Alcatraz, credo, sold out, incredibili. Però da intervistare dipende
2: da come
1: tutto il giorno prima.
2: Dipende da come li becchi. Comunque sono svedesi, quindi sai. Cioè, sono.
1: Sono un po' così.
2: Sono nordici, sono
1: spigolosi.
2: Spigolosi.
1: Però sempre grandi talenti. Di Hives, Two Time in Touch and Broken Bones.

0: and gentlemen, you're listening to Radio Freccia, questi erano gli Hives con tutta Vintage and Broken Bones. A dire il vero, io li ho visti 3 volte. Anche quando ho aperto gli Arctic Monkeys il 15 di luglio 2023 all'Ippodromo.
1: Sì, l'ho visto in apertura a chi? A Hyde Park, forse gli Who, non mi ricordo.
0: Comunque,
1: però,
0: grande band.
1: Comunque, grande band. Grande band. Da, molto divertenti dal vivo.
0: Tantissimo. Molto, cioè, molto proprio non esci da un concerto degli Hives che sei iper soddisfatto, anche se non sono la tua band del cuore, però è proprio il senso di andare a vedere, sì, un gruppo dal vivo. Sì. Allora, fra poco, dalla nostra top 20, Lumineers con Isabel Fly. Ora, una band qui, noi, cioè, grandi fan, siamo andati anche ad Amsterdam ad intervistarli, sempre supported per quanto riguarda i Metallica, che però a quanto pare hanno deciso di fare un po' un'inversione sulla narrativa della loro musica, della loro band, come se improvvisamente ci fosse la necessità da parte soprattutto di James Hetfield di distanziarsi dal concetto di band impegnata, cioè durante, sì, la residency alla Sphere di Las Vegas Papa Het ha detto: noi non siamo
1: come quegli
0: entertainers che portano le robe di fuori, la politica qui sul palco, no, noi siamo i Metallica, voi dovete dimenticarvi di tutto.
1: Sì.
0: Però lungi da me aprire una polemica contro i Metallica, perché davvero grande band che poi personalmente per la mia carriera, grande punto di svolta per la mia vita, però loro sono quelli di And Justice for All, lo dicevamo con Matte l'altro giorno,
1: il Master of Puppets, sì, che comunque, cioè, sì, come dire, delle anche di tematiche sociali di un certo tipo, tematiche,
0: certo,
1: politiche di un certo tipo.
0: Cioè, non lo so, era come quando un tizio retweetò un brano dei Rage Against the Machine dicendo: ma da quando sta band è politicizzata? E Tom Morello disse: ma datti una svegliata, hai visto,
1: sì,
0: il nostro,
1: sì,
0: nome.
1: Sì, disse, okay, esattamente di quale machine pensavi stessimo
0: parlando. Di quella,
1: cioè,
0: delle,
1: tipo la lavatrice.
0: Delle merendine, esatto. Perché alla fine, e cito anche il mio amico e collega Matteo Campese, è facile passare da And Justice for All a And Justice for Some. Siamo tutti d'accordo?

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Praticamente è ovvio che esistano altre sì. forme di vita. Ogni tanto io e Gigi ci ricordiamo che abbiamo avuto un periodo in cui ascoltavamo il Vertigo tantissimo, in gioventù. Allora, c'è chi scrive, ma aggiungo, rispetto al commento che abbiamo fatto poc'anzi su Metallica, se volevano parlare di amore cose del genere avrebbero scritto "dammi tre parole su quale amore" e non "One Master of Puppets and Justice for All". Certo, allora era quello esatto, cioè
6: il concetto era esattamente quello. Però dammi tre parole, sole, cuore, amore. Era un po' peraltro quello che ha detto dal palco James Hetfield l'altro giorno, cioè questo è un posto dove c'è solamente belle vibrazioni, c'è amore,
5: ci si diverte,
6: c'è amore, è musica heavy, rock and roll, heavy metal. Mm-mm. Wow.
5: E intanto give me down, what you desire. No, ma ci sta, tutti cambiano. Ok, time may change me, giusto?

0: 16 e 28 minuti Black Knight di Purple, a tagliare così a metà la nostra ultima ora insieme. Siamo anche in radiovisione ai nostri due canali, 258 del digitale, 738 di Sky. Scusa, cos'è che c'è? Ah no, non lo leggeremo, no, questo non lo leggeremo, un messaggio abbastanza hard che è arrivato.
1: C'è quale però? Cecil,
0: io sono abbastanza va bene, chiuso la parentesi sui Metallica, possiamo tornare a quello che doveva essere un po' il leitmotiv di questa chiusura, visto che Gigi si è messo a parlare di Bryan Adams, sì, e dei Dischi Limone, sì, e io ho aperto questo mio momento, oggi polemizzo.
1: Vai, Bryan Adams.
0: Io non ci limonavo mai con la musica
1: di capito, ma perché quando cioè, limonavi tu Bryan Adams
0: era
1: cioè,
0: già in pensione,
1: capito, non è che mettevi la monetina nel jukebox e ti partiva Bryan Adams.
0: E allora c'è stato un disco limone per ogni generazione, secondo te almeno
1: più di uno, secondo me.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia.
4: Minuti con la vostra Cecilia. Perché mi dai le spallate? Così. Allora, c'è chi mi scrive: io le limonate più belle le ho fatte ai concerti di After Hours.
5: Che ci può stare?
4: Sì, sì, belle intense, eh.
5: Vabbè.
4: Cioè, nel senso.
5: Infatti, sottolinea più belle, poi sì. Dipende anche dalle canzoni.
4: Dove a un certo punto ti prendi per i capelli, nel senso. No, nel senso, bellissimo.
5: In realtà sono quelli di Manuel, poi provi a prendere i capelli, ma sono quelli di Manuel.
4: Sì, come quando vai sulle giostre. Beh, non me l'aspettavo, cioè, nel senso, vedi che comunque uno dice Bryan Adams,
5: visto?
4: Lo dai per scontato perché è la ballata romantica, quella roba lì, e invece poi i nostri ascoltatori sono più sanguigni. Secondo me anche a un concerto dei Pearl Jam puoi limonare di brutto.
5: Sì, occhio ai testi, però.
4: No, non su Jeremy, non su questa, va bene, ok. Però ce ne sono decisamente di canzoni che ti possono portare a dire ma sì.
5: Ma
4: cioè,
5: secondo me
4: sua live, mentre lui urla I'm still alive e limoni, anche se il tema non è quello che magari ti porta a pensare a un limone, va bene.

0: Allora, segui il mio ragionamento. Non è Jeremy la canzone giusta rispetto a quello che dicevo, però persona X va a un concerto dei Pearl Jam, ok, parte Black, canzone per eccellenza sui cuori spezzati, e magari questa persona nello specifico c'ha il cuore a pezzi, persona X molto attraente accanto a lui o a lei iniziano a limonare su una canzone che comunque parla di amori finiti, perché entri in una nuova fase della tua vita e dice finito, ricomincio, mi diverto, potrebbe essere bello, cioè io mi gaso all'idea di Eddie Vedder che va su urlando e la gente che inizia a limonare, non su Jeremy chiaramente, magari su To The Revolution.
1: To The Revolution, sì, no, su, non lo so, su,
0: vabbè, comunque c'è chi ha iniziato a scrivere robe del tipo canzone limone di una di Radio Freccia, ma chi?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 13:52 minuti.
2: Allora.
1: Visto che sei entrato a gamba tesa.
2: Allora ci scrivono la canzone Limone di una DJ di Radio Freccia è Holy
1: My Soul. Di una speaker.
2: Per sua stessa missione.
1: .
2: Indovinate chi? Allora, andiamo per esclusione.
1: Allora, non è sicuramente Ambra, perché Ambra, disco Limone Ambra, cioè roba proprio Nick Drake, Tamino.
2: Sì.
1: E quando è impresa bene i Blur.
2: Esatto. Cioè no, Damon Albarn da solista.
1: Damon Albarn da solista. Ok, quindi Ambra l'abbiamo
2: Ambra
1: esclusa.
2: Direi di no.
1: Direi nemmeno Tania, perché lo sapete, no, Tania Limone ascoltando solo
2: solamente tipo Gorgoroth, Mayhem. Nella migliore delle ipotesi, qualche roba anni 80, quelle cose là, o Alice Cooper, ma secondo me, Burzum, queste cose così.
1: Che
2: comunque limonare con Burzum deve essere
1: fammi
2: un'esperienza. Aspetta che metto Burzum.
1: Oh, mi sto sentendo male. Ok.
2: Poi, ok, allora, vediamo.
1: A Juliet no, perché Juliet io lo so che lei ascolta sempre solo una canzone che è Miss You dei Blink.
2: Sì, lei è solamente Blink o comunque pop punk.
1: Esatto.
2: Cassidy?
1: Potrebbe essere Cassidy o la Fra, perché comunque sono gli Aerosmith, cioè anche se Cassidy ce la
2: Cat
1: vedo,
2: secondo me
1: no
2: Cat
1: no.
2: O le Mai Soul degli Aerosmith non ce la vedo,
1: no, Cat solo Space Oddity di David Bowie secondo me ce
2: ci
1: la
2: può
1: vedi
2: stare,
1: con un drink in mano
2: ci può stare.
1: Io mi tolgo dalla classifica perché io non limono,
2: non pratichi
1: questa, no,
2: okay,
1: non mi interessa.
2: Ok, quindi la sfida 2
1: tra Cassidy e la Fra.
2: Allora non lo so, perché tu dici Cassidy Bon Jovi, in realtà sì, potrebbero essere tutte e due Bon Jovi tecnicamente.
1: Ci penso, vabbè, il verdetto verrà comunicato lunedì.
2: Il verdetto con la top 20 dell'anno, a fine anno, anzi a capodanno, dove peraltro sono in, cioè, di solito, insomma, spesso sono in una,
1: sì,
2: tutte e due,
1: sì,
2: verrà svelato All in My Soul, esatto, il disco Limone di chi?
1: Perfetto, insieme al vincitore dell'anno.
2: Dell'anno.
1: E poi ci sarà la cena di aziendale, poi ricominceremo con il 2027. Buoni propositi, signore e signori. Chiudiamo qua,
2: la
1: che
2: maleducazione
1: oggi abbiamo
2: dato. Soprattutto.
1: Io sarò di nuovo qui lunedì, Gigi domani alle 15:50. Passate un buon weekend. Ciao.
2: Ciao.

0: da Pathos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 15 ottobre. In Finlandia fanno il Quetzella, un festival in cui si va nella foresta in silenzio ad ascoltare la natura. Per sabotare le lezioni da remoto, gli studenti francesi stanno invitando a partecipare sconosciuti che fanno un fracasso infernale finché la lezione non salta. Oggi tanti ospiti. Alle 5:30 ci colleghiamo con Marco Paolini per lo spettacolo nuovo e tra poco recuperiamo Fabio Tavelli per la Formula 1.
1: Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 15 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, voi Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466. In regia c'è Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao cari.
1: In redazione c'è anche Diana Consolazio. Aiuto! Are we ready to start? Yes, we are. And I'm talking to the songbird.

0: Mad for it, mad for it, mad for it, cioè uno impazzisce per quella roba lì, che poi dopo deriva anche se vuoi da Manchester, che è Madchester, dipende un po' da quanto siete dentro allo slang inglese, quanto vi piacciono gli Oasis, eccetera, eccetera. Questa canzone qui è molto falò, è inutile girarci attorno, è una persona con una chitarra che suona, uno che canta, se c'hai voglia il testo è facile, ti unisci e prendi parte ad una festa. È bello quando alla festa prendono parte tutti. Allora, siccome negli scorsi giorni non ne abbiamo parlato, ma mi sembra il caso di riprendere le fila, anche perché qui, come sapete, siamo appassionati, è bello quando prendono parte tutti a una festa, e per tutti si intende tutti i paesi del mondo. Cioè, è bello che ci sia un grande planisfero pieno di bandierine, è bello che si vada a fare la festa anche in Africa, per esempio, se sei abituato a fare la festa in giro per il mondo. L'annuncio degli scorsi giorni è che la Formula 1 ha organizzato, anzi ha trovato un accordo, perché prima di tutto ha trovato l'accordo, per fare un gran premio in Ruanda, ma dopo il 2030 sarebbe il primo in Africa dal 1993. E secondo voi, dietro a questo accordo, a stringere le mani, chi può esserci se non Fabio Tavelli?
1: Beh, in persona. Nella veste diplomatica, naturalmente. Certo. Ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Ciao Fabio, ora possiamo svelarlo. Insomma, tutti i tuoi viaggi, i tuoi impegni erano mirati al raggiungimento di un grande obiettivo. E finalmente
1: sì,
0: ce l'abbiamo
1: fatta. Il Kingmaker in persona. Sì, assolutamente. No, devo dire

0: dire che questa cosa mi ha riportato alla mente, tu hai citato il 93, ovviamente per motivi anagrafici ero già belle che stagionato nel 93, cioè i vecchi Gran Premi di Kyalami in Sudafrica, quelli che si disputavano al sabato, poi Kyalami è uscita intanto è uscita negli anni 80 perché c'era una questione molto più seria che riguardava l'apartheid e il regime di segregazione razziale del Sudafrica. Il Sudafrica era bandito praticamente dalle competizioni internazionali sportive, poi il Sudafrica è stato riammesso, si gareggiava a Kyalami, poi Kyalami non era particolarmente sicuro come circuito e poi alla fine quello che era il vero grande problema era il grano e la possibilità di rinnovare il Gran Premio a Kyalami è scomparsa. Quindi questa cosa che si torna in Africa è molto bella. Purtroppo c'è una notizia che un po' mi preoccupa, caro Matteo, sai qual è?
1: Qual è?
0: È che a disegnare il nuovo circuito...
1: No, c'è quello lì di Madrid?
0: Solito Tilke.
1: No!
0: Solito tristissimo Tilke, che non farà fare un sorpasso che è uno. Io farò una campagna, te lo anticipo, farò un Tilke out, un hashtag Tilke out, perché niente di personale, intendiamoci, farà delle cose meravigliose al di fuori della Formula 1, ma a parte Sepang, Tilke ha sempre segnato dei Gran Premi, dei boring Grand Prix, e quindi ho il terrore.
1: Aiuto, speriamo che ci si metta in mezzo, non lo so, qualche duna per trovare una chicane, un qualcosa che ci permetta di essere ancora più competitivi. Scusa Fabio, mi permetto una cosa, visto che siamo all'inizio della puntata, noi all'inizio della puntata di solito facciamo un po' il punto della situazione, a questo punto
0: sì. Fai
1: questo breve intervento con noi, co-conduci. Ti ho mai presentato Franchino?
0: No, Fabio sì, ma Franchino no.
1: Allora, devi sapere, Franchino è un nostro ascoltatore, io ormai riconosco il numero dei vocali.
0: Ah.
1: È un personaggio che, come al solito, ci manda dei contributi singolari. Io non l'ho ancora sentito questo qui.
0: Ecco.
1: Se sei d'accordo. Ma è un messaggio breve, vedo qui. Sette secondi proprio, Diana.
0: Ma sono 7 secondi, se ne possono dire.
1: Aspetta, sentiamo. Aspetta.
0: È un team ready.
2: Pimpetta nuja, pimpetta. Fuoco.
0: lucido Franchino,
1: lui è proprio quello con cui, diciamo, non so se mi metterei alla guida di una Formula 1, ecco Franchino, per l'esperienza che abbiamo di lui, ecco, non so.
0: Potrebbe fare dei team radio, dei chiari team radio ai piloti, magari saltando da un muretto all'altro e dando qualche informazione del genere ai vari piloti.
1: Verissimo. Senti, allora, abbiamo in sospeso i nostri due premi ambitissimi da tutto il paddock e da tutto il circus che riguardano ancora il Gran Premio di Singapore, già che siamo qui a sto punto non possiamo tenerceli, li facciamo partire come spedizione. Allora, l'unico premio che ha il nome del vincitore e che non trova mai qualcun altro che possa ambire è l'Alonso anche questa, perché c'è sempre qualche cosa per premiare Alonso. Cosa ha fatto per meritarselo Alonso?
0: Beh, in buona sostanza ha detto che il motore della sua Aston Martin è quella roba lì. Lui era stato si era permesso di dire GP2 engine ai tempi della McLaren proprio a Suzuka, e quello era un affronto veramente che i giapponesi hanno voluto lavare con la katana. E questa volta ha detto in maniera molto più ingegneristica che il livello del motore che spinge tra virgolette la sua Aston Martin, ecco, spinge, mi sembra che faccia un po'
1: è vero.
0: Alonso merita l'Alonso anche questa volta.
1: Volevo ringraziare anche Fabio in regia, Fabione, che ha preparato un contributo. Credo lo veda anche tu, Fabio, perché il tamarro del weekend, su tuo suggerimento e su tua richiesta,
0: non è discutibile.
1: È proprio fuori gara. Vuoi commentare?
0: Or categorie, come dicono i francesi al tour per classificare una salita. L'abbiamo intravisto, è l'abbigliamento, il dress code di Max Verstappen alla conferenza stampa con Leclerc e Hamilton. Già Hamilton aveva tirato su la tutina mostrando il polpaccio e il calzino bianco, Leclerc era il più presentabile dei tre, però Verstappen con ciabatta da piscina, gamba totalmente nuda, è proprio oltre.
1: Chi è in radiovisione ha avuto anche il piacere di vedere un contributo, grazie a Fabione Romano in regia, soprattutto grazie a Fabio Tavelli che ce l'ha suggerito. La prossima volta dove ci porti, Fabio?
0: A Austin in Texas, dove Kimi ha il primo colpo. No, non è facilissimo che lo porti a casa perché deve prendere 23 punti a Russell, ma Russell è talmente sfigato che può essere che succeda questo. Tra l'altro dovrà di nuovo cambiare il motore e quindi andrà in penalità, credo, a Città del Messico o in Brasile più facilmente, perché ormai lì il mondiale credo che sarà finito. Molto difficile che Kimi diventi campione del mondo a Austin, ma possibile, diventerà altamente probabile dal Gran Premio successivo a Città del Messico.
1: E allora godiamoci il viaggio e godiamoci la corsa. Grazie Fabio, alla prossima.
0: Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao Freccia.
1: Ciao.

0: andiamo, che tardi nessuno, andiamo!
1: Andiamo, andiamo, andiamo, che tardi, stavo parlando col microfono spento, penso che sono... urlando da solo, andiamo, andiamo, adesso però non mi capisco.
2: Ciao, auguri. Nessuno? Ciao. Ma sbaglio o se Silvi ti ha suonato come un tamburo?
1: Allora, bisogna fare i complimenti a Gigi Riccardo, che si è inventato una figata. C'è in giro il trend di Street Fighter adesso? Sì, me l'ero perso. Se andate sulla pagina social di Radio Freccia, Gigi ha creato una schermata con tutti i personaggi di Street Fighter except it's your favorite DJs, cioè siamo tutti noi di Radio Freccia, ci ha fatto un po' di video e sta creando anche, spero, una pagina interattiva. Questo forse sto dicendo delle cose che non devo dire, però insomma andate sui social, sulla pagina di Instagram di Freccia, che vi divertite, vi fate un giro, vi fate due ghignate, come si dice,
3: per mandare messaggi per sapere dove è finito l'armadio di nessuno. C'è solo un posto. Sì, ma

0: veloce inciso, sempre grazie a Double Swindle per il gingolino. Gli armadi sono arrivati questa mattina. Ma li monto domani, perché è impossibile. Casa mia adesso sembra, non so, ho tirato una granata e ho chiuso la porta, più o meno quel concetto lì. Ma la cosa divertente è che, sai, Fabione, forse questo ti compete, perché a te i lavori di casa forse li piacciono un po' di più. Tu come sei a lavori di casa? Ti piacciono? Una rottura di... No, beh, io sono un po' più team tuo, Diana. Nell'armadio mi ha messo le lucine, tipo i LED, no? C'è un dispositivo che è tipo un driver delle lucine, ok? Quello è una spedizione a parte che deve arrivare a caso. Porca puttana. Cioè, io non capisco, ti giuro, non finisce mai. Sai, non finisce mai, mai non finisce. Cioè, adesso tutte le robe appese così, le panni per terra, e sono ancora in attesa di un pezzo che, boh, arriverà con questa spedizione, con un'altra, chi lo sa. Ah, com'è umano lei. Il concetto è un po' quello lì. Buona lì con Fantozzi. Dai, che andiamo.
1: Ma noi attorno ai falò cantavamo Brancadei ed eravamo talmente ubriachi che nel fuoco ci finivamo dentro.
0: Quindi non Songbird degli Oasis, dici tu. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Brancadei rimane sempre un grande classico della risata. Dai, andiamo veloce.
2: Ciao nessuno. Ciao. Gli Oasis prima, gli Editors adesso. Scopro di te una parte romantica. Ma questa certo. Musica mi fa pensare a qualcosa di romantico, di leggero, di bello. Sì. Grazie. Al BB.
0: Però è un piacere quando vuoi, Albi. No, ma siamo tutti qui, siamo tutti cuore di panna qui dentro, eh. Alla fine noi ci struggiamo con i nostri generi di conforto, ma siamo croccanti fuori, morbidi dentro.
3: Ma io Franchino me lo vedo post Gran Premio, dove si mangia e si beve, anzi si beve più che altro, e lui dice: venite, venite, venite.
0: Sì, lo vedo bene sullo yacht di Raikkonen, io Franchino, lo vedo bene lì. Va bene, allora, tra pochissimo abbiamo un ospite speciale, e dico speciale perché io nella mia vita ho chiesto, credo a memoria d'uomo, 3 autografi in tutta la mia vita. Uno di questi è alla persona che abbiamo in collegamento tra poco, per cui sono molto emozionato e molto contento. È un protagonista assoluto della cultura di questo paese e anche del modo di raccontarne le storie più importanti, anche più emozionanti, forse drammatiche in alcuni casi, in altri sicuramente profonde. Tra pochissimo c'è in collegamento con noi Marco Paolini per parlarci del suo nuovo spettacolo a teatro. Se avete delle curiosità, 366-663-4466.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'è stato un tentativo di cover di questa canzone in italiano fatto da Adriano Celentano e, se non ricordo male, anche Luciano Ligabue, che si chiamava Questo vecchio pazzo mondo. Ma questa canzone va un bel po' indietro nel tempo. Eve of Destruction, Barry Maguire su Freccia. E ho come l'impressione che sia uno spunto interessante, se non altro perché tutte le cose che hanno un retrogusto amaro o anche un gusto, senza andare necessariamente nel retro, in qualche modo ti permettono di accedere a dei ricordi e di conseguenza a delle sensazioni e quindi ancora a delle storie. Prima di salutare il nostro ospite che è già collegato, gli volevo raccontare io una breve storia. Un po' di tempo fa ero sul divano in televisione a guardare un bel programma, si chiama La Fabbrica del Mondo, e oltre a lui, che già conoscevo bene, ho notato un altro simpaticissimo personaggio che poi è diventato amico di questo programma, che si chiama Telmo Pievani, e dicevo: ma quanto sarebbe bello provare a sentirlo, quanto sarebbe bello parlarci. E da lì siamo riusciti a metterci in contatto con lui, per cui a distanza di tempo finalmente possiamo partire da un ringraziamento. Marco Paolini, benvenuto su Freccia e grazie per averci presentato Telmo Pievani.
1: Buongiorno Freccia e grazie a voi.
2: Sono contento anch'io di essere qui.
0: Buongiorno, buongiorno, ben trovato. Scusa, la curiosità è troppa. Eve of Destruction, quando tu senti e vedi una canzone come questa, nel momento in cui parli di acqua, di stato del mondo, che cosa pensi? Che è facile abbandonarsi alla tristezza o che bisogna reagire?
1: È un lusso la tristezza, no? Cioè è da pancia piena la tristezza, è da bicchiere mezzo vuoto perché si è bevuto. No, se abbiamo sete, abbiamo fame, si può affrontare quello che viene tenendola sotto controllo. Cioè io sono un personaggio pubblico, non posso andare sul palco triste, non è permesso.
0: Dici che in qualche modo lo spettacolo deve sempre continuare, però
1: non è quello, viene prima. Cioè quella balla lì, che The Show Must Go On, è davvero una gran balla. No, in certi momenti ci si ferma, però io dico, l'energia che tu devi avere sul palco è senza se e senza ma. Cioè non vai lì per fare la replica di qualcos'altro, ti sei fatto l'allenamento, ma poi c'hai la partita, te la devi vincere sera per sera, e questo vale per te stesso. Cioè la voglia, la tristezza la mandi via e affronti quello che devi fare con, non con positività, ma con il mestiere e con la ricambiando la fiducia di chi è venuto lì per te.
0: Stavo per dirti la stessa cosa quando hai parlato di mestiere. Nel nostro piccolo, facendo la radio, questa cosa della diretta e dell'effetto, cioè io credo che la radio stia un po' al teatro tanto quanto la televisione sta al cinema, nel senso che c'è una possibilità di ripetere in alcuni casi, mentre qui c'è un dialogo, come dire, fresco, diretto, con a rischio di imprevisto, ecco. E la parola mestiere credo che sia quella che alla fine vai a cercare nella scatola degli attrezzi quando ti serve. Quando è che hai capito che è una cosa che padroneggi talmente tanto che puoi permetterti il lusso di essere triste fino a un secondo prima di salire sul palco?
1: Beh, ci sono dei rimedi, si può anche bere un bicchiere di vino rosso in Italia.
0: Giusto.
1: E nel mondo anglosassone non puoi, ti fanno il palloncino. Se bevi in teatro sei rovinato.
0: Hai provato, hai lavorato lì?
1: Pochissimo, ma cioè quando ci ho lavorato io non c'era, ma adesso i miei amici, colleghi, siccome sanno della mia abitudine a volte di andare a bere un bicchiere di vino prima di andare a fare lo spettacolo, mi ha detto: no, se vieni in Inghilterra, in Scozia, dopo puoi bere quanto vuoi, ma prima zero.
0: Ma perché c'è qualcuno addetto dalla produzione a testare gli attori? Sì?
1: Assolutamente. No, non è che ti fanno il palloncino, però se ti beccassero in qualche maniera a bere o qualcuno avesse dei dubbi sulla tua performance e risultasse che hai bevuto, sei rovinato.
0: Ma pensa te, c'era una clip bellissima che forse avrai visto, di Peter O'Toole, se non ricordo male, grandi attori che hanno fatto teatro per tanti anni, che invece, come sono cambiati i tempi, durante gli atti di grandi spettacoli andavano al bar, poi tornavano, solo che erano cionfi e quindi succedevano delle cose che si dimenticavano o cadevano sul palco, che sono proprio cambiate le cose.
1: Senti, meno male.
0: Meno male, certo che sì. Senti, il bestiario idrico, così d'impatto, verrebbe da pensare alla parola letterale, parti dalle bestie, e magari, sai, è bello pensare che Marco ci faccia vedere tutta una serie di strani e simpatici animali, perché alla fine torniamo sempre facilmente, perché è comodo, all'arca di Noè. Ma le bestie dell'acqua siamo anche noi, immagino, oppure le bestialità che vengono fatte in nome e sopra l'acqua. Quale di queste cose è la più vicina al tuo spettacolo?
1: Allora, intanto Noè lo conosco bene, ci lavoro ogni tanto insieme, ha 3.000 anni ma non va in pensione, ha accumulato un sacco di marchette e fa il sorvegliante idraulico, quindi sì, è un personaggio del mio spettacolo, e quindi lo frequento, del bestiario idrico intendo. Ma la parola bestiario non è riferita soltanto alle creature, ne racconto una, perché ne sono innamorato, ed è l'anguilla. Premetto che non mi è mai piaciuto mangiarla, perché da bambino la facevano in umido ed era una cosa insopportabile, ma ho sentito il fascino di questo animale quando ho scoperto che stava sparendo, che è in via di estinzione. Allora, siccome meritava una storia, l'ho messa nello spettacolo. Ma le altre parole del bestiario sono le parole delle cose, le opere, non so, che cos'è il castello dell'acqua, che cos'è il capofonte, che cos'è il tirante idraulico, non lo so perché non ho studiato ingegneria, però alcune di queste parole formano in qualche maniera un tessuto per parlare dei fiumi o del nostro rapporto con i fiumi, e mi sono reso conto che non potevo dare niente per scontato, che entravo in un mondo affascinante di cui non sapevo niente, per cui la reazione è stata quella di immaginarlo come un mondo fantastico, e quindi il bestiario è davvero la premessa per entrare in un mondo che sta intorno a noi e che volevo provare ad affrontare.
0: E quando tu affronti un ambito così ampio, così complesso, cosa fai? Parti dal finale, dal messaggio che vuoi lasciare? Parti dalla morale? Parti dalla storia dell'anguilla, che in qualche modo è la scintilla? No?
1: Non parto mai dal finale, non so mai dove arriverò e probabilmente mi perdo per strada, questo lo so già, ed è un momento fertile di solito. Cioè butto per aria spesso quello che sto facendo quando trovo qualcosa che mi piace di più. E quindi diciamo che a differenza del cinema, dove devi realizzare un prodotto, o del libro, dove devi, una volta che sei arrivato all'editing, hai finito, cioè ormai sei vincolato, nel caso del teatro puoi buttare per aria le cose. Quindi la tua, come te con la scaletta.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Può succedere. Il bello è il fascino del teatro e della radio che stai facendo, è la profonda imperfezione di tutto questo.
0: Deciso. Sì, sì, scusami, stavo ascoltando perché non posso far altro che condividere, oltre a pensare al nostro programma abituale qui in studio, che voglio dire, di imperfezioni ne troviamo e ne collezioniamo.
1: Ma sono, credimi, cioè sono in qualche maniera una garanzia che tutto questo non è intelligenza artificiale.
0: Certo, sì, sì, sì. È la prova di realtà, la messa a terra. Il fatto che ci sia un'altra persona... È anche questo che del teatro, insomma, mi affascina. Il fatto che quella persona è lì, fisicamente, al di là di tutto, al di là di quello che ti dice, sia spostata per venirti a raccontare una storia. E quindi, volendo, tu puoi andarla ad abbracciare o a stringere, perché ne vuoi avere la prova tangibile che è lì per te in quel momento. E penso che sia, insomma, un contatto alla fine importante, vista l'epoca e vista l'intelligenza o la stupidità artificiale o naturale che ci circonda. Hai parlato dei fiumi. C'è un altro capitolo che si intitola Dov'è il Po? Così, a memoria d'uomo, istintivamente, uno dice, vabbè, parte dal Monviso, dovrebbe... Io l'ho lasciato lì. Non so se tu, assieme a Noè, avete fatto delle grandi operazioni, state lavorando per noi, come dicono quelli dei treni, è ancora lì? Chiedo.
1: Bella domanda. Intanto i fiumi muoiono e poi in qualche maniera spuntano diversi da come li avevi lasciati, perché sono corpi. Cioè, noi siamo abituati a pensare al fiume come... una parte, un elemento del paesaggio, invece forse la cosa che racconto e che più è utile per immaginare un fiume è un albero. Allora, il fiume ha le stagioni esattamente come un albero,
2: Però attenzione, perché è un albero selvatico, quindi in qualche maniera ogni volta che cerchiamo di potarlo e trattarlo sostanzialmente come facciamo con gli alberi da frutti o da frutto, o addirittura come un bonsai, no? Riducendolo a proporzioni che non sono le sue.
0: Marco, posso chiederti di avvicinarti un pelino al microfono, così ti sentiamo un pelo meglio, che ogni tanto è un po' ovattato.
1: I fiumi sono dei selvatici, è questo che Noemi ha insegnato. I fiumi sono come degli alberi perché hanno le stagioni e la loro vitalità cambia, ma è anche vulnerabile come in fondo la nostra, per cui non posso mai dare per scontato che il po' sia dove è disegnato sulla carta, perché a volte ce n'è un quarto, un decimo, a volte ce n'è molto di più di quello che mi aspettavo. E quando il po' scompare non è che semplicemente per un po' va via e poi torna, perché nel frattempo viene su il mare, come è successo in due estati di seguito, no? Nel 22, nel 26, quasi fino a Ferrara, il mare ha portato su il sale, e quando quel sale si infiltra nei campi poi resta per anni, anni e anni. E allora governare i fiumi non è un optional, governare i fiumi in qualche maniera è verificare se il sistema di vita in questa valle, perché io non la chiamo pianura, in questa valle, perché è tutto collegato, no? Cioè chi sta sopra e chi sta sotto, l'aria che respiriamo è quella di un catino e l'acqua è un elemento dell'equilibrio della terra, ma siccome noi ormai viviamo quasi tutti nelle città, dello spazio vuoto tra l'una e l'altra abbiamo una consapevolezza così da cartolina. In realtà viviamo in una specie di deserto che sta perdendo fascino, attrattiva, per cui la gente, magari la terra è lavorata, ma nessuno, molte case sono abbandonate, non ci si vive, no? Negli spazi intermedi, certo. O nei terreni. E dico, tutto questo ha una conseguenza anche sul fiume. Cioè, no, oggi non potremmo fare i viaggi di Mario Soldati, di Celati, andando a incontrare la gente del fiume, perché o siamo noi, quindi sono mescolati a noi nelle città, o quelli che sono rimasti sono davvero un campione, una specie di protetta dalla lipu.
0: Irrisorio, piccolo, piccolissimo, è vero.
1: Troppo, troppo piccolo per tenere su l'equilibrio, siamo squilibrati.
0: È come se mancassero

0: i difensori di un fortino in qualche modo, siamo la gente del fiume.
1: Chi ci va? Nel cioè, ci mandiamo i soldati di leva come nel deserto dei tartari di Buzzati a sorvegliare le rive del deserto
0: e ad aspettare che qualcosa succeda. Mi piace molto che tu definisci la pianura come una valle, perché venendo da Belluno, dalla montagna, ti immagino che un po' guardi giù e non puoi non immaginare che dall'altra parte di quella grande pianura ci sia un'altra montagna da qualche parte, anche distante mille migliaia di chilometri, però che in qualche modo la renda.
1: Guarda, fai un calcolo più semplice. Tu pensi che io Belluno è a neanche 300 metri sul livello del mare. A 300 metri sul livello del mare c'è mezzo, in tutto l'angolo della pianura dietro Torino. Okay. Cioè Torino è alta 200 metri. Non è, cioè, se tu prendi l'autostrada da Mestre e vai a Torino, sei convinto di andare sul piano. Ma se usi l'altimetro ti rendi conto che Milano è già 100 metri più in alto e Torino è ancora il doppio di Milano e ancora ti sembra di essere dentro la pianura.
0: In qualche modo sono dei gradini che non percepiamo.
1: No,
0: che non percepiamo.
1: È un miraggio la pianura. Questo
0: è vero. È inutile che ti dica, ma te lo dico lo stesso. Non so che rapporti hai con le cose che ti hanno reso patrimonio della cultura di questo paese. Ti arrivano tanti messaggi che ti salutano, ti ringraziano tanto per Vaillant, sono tantissimi, e quindi sappi che te li riporto, e l'affetto che ti circonda anche dagli ascoltatori di Freccia è tanto ed è sentito, quindi sappilo, ti arrivi questo dispaccio, così come arrivi di ritorno a chi sta ascoltando che Marco è in viaggio e sarà con il bestiario in giro, parte in realtà già dalla Iole Film che già domani ad Asti c'è lo studio per il nuovo spettacolo per Dov'è il Po, giusto?
1: Sì.
0: Okay.
1: E il giorno dopo sono a
0: Pallanza.
1: No, lì vicino, sì.
0: Verbania,
1: esatto, e lì faccio bestiario idrico. E ragazzi, comunque io non so come mai a Radio Freccia fate parlare uno così tanto, perché io sono abituato ad ascoltarvi. Io sono un fan di Molo 17 perché è la fascia in cui mi sposto, oppure una Freccia del Buio quando devo tornare a casa vivo di notte e voglio buona musica mentre guido. Però la cosa figa di Radio Freccia è che non parla mai nessuno, invece adesso state rovinando la reputazione a voi stessi con queste chiacchiere.
0: Non a caso questo programma si chiama Terra di Nessuno, e allora vedi, quando serve, io penso che le parole siano musiche e valgano tanto quanto le canzoni quando vengono da...
1: Ma ci sopportano?
0: Ma voglia, sì. E se non ci sopportano, sono sicuro che impareranno a farlo. Non ti preoccupare. Marco, grazie di cuore. Vi ricordo allora che da il bestiario idrico lo trovate mi viene da dire in pianura a questo punto, perché a Verbania da dopodomani, poi Milano tutta la prossima settimana, e poi le città sono tante: provincia di Padova, Genova, Modena, Rimini, vedo qui Ravenna, Bologna, Torino, Udine, Gorizia, Udine ancora, poi Pordenone, Vicenza, Savona, sono tantissime. Se ve le dico tutte, ecco, faccio prima ad andare a Torino in macchina con Marco e a tornare. Andatele a cercare su iolefilm.com. In generale seguite Marco Paolini, che come avete sentito è sempre un'esperienza illuminante. Grazie di cuore Marco, ti vogliamo bene, e a questo punto sei invitato ufficialmente in studio quando ti fa piacere.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A voi, arrivederci.
0: Ciao.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Hai parcheggiato al primo colpo! No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Radio Freccia, libera come noi.
8: Allora, noi adesso ci salutiamo, ma rimaniamo, credo, e siamo d'accordo con una frase. Raga, ma Paolini ci ascolta.
9: Ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, che pomeriggio. Andate a vedere il bestiario idrico, andate a seguire Marco, che è una meraviglia, un'esperienza costruttiva, formativa, interattiva, nuova e sempre bella. Grazie di cuore a Marco Paolini per essere stato con noi, a Fabione Romano in regia, Diana Consolazio in redazione. Nessuno al microfono, ci risentiamo domani. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Beh, dai, 20 secondi alle 6, ragazzi, alle 18, però possiamo dire tranquillamente che comincia così la prima ora di Rebeliel con step un pochettino diverso dal solito per chi ci stesse seguendo in radiovisione. Però prima di ricordare le cose, queste cose, no, i vari numeri di telefono, eccetera, vi devo ricordare che le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. E Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Ah, ricordate questa cosa che è molto importante. Siamo al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Touch too much, ACDC.

0: Minaj, ACDC, ragazzi, in apertura di questa prima ora di Reveillel. E c'è da dire, questo purtroppo è stato poi l'ultimo singolo uscito prima della morte di Bon Scott. Comunque, c'erano sono sempre cose che ti restano addosso. Prego, dica.
1: Ciao Jimmy D, al 26 del Digitale Terrestre, ho visto che ti sei fatto il mullet, stai molto bene, e sono un tuo fans, mi chiamo Boyce, ho 47 anni e credo che creerò un fan club, un fanzine.
0: Beh, patacchi allora, dai, facciamo, andiamo adesso, dai, sei buon giovi. Ecco, no, poi ovviamente si scherza, ragazzi, grande Jimmy D, che salutiamo, ma ricordiamo essere dalle... dalle 10 alle 14 durante la settimana, poi, cioè dal lunedì al giovedì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti e devo ricordarvi anche a parte le Florence Road, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Nick Up. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Vi ricordo, i Nick Up saranno in concerto in Italia nel 2026 il 24 novembre a Milano, il 25 novembre a Firenze. Eventualmente, ripeto, la sezione è Special e Contest sull'app RTL 102.5 Play, è un'app gratuita. Da lì potreste vincere i biglietti per i Nick Up. R.E.M., Shiny Happy People.

Shiny Happy People, R.E.M. Nonostante sia andata fondamentalmente bene come vendite, come ascolti, eccetera, è una canzone che non piace a Michael Stipe, cioè, non rientra nei miei gusti. E infatti poi tutta la band ha rivelato questo, tant'è vero che la tolsero dalla scaletta dei concerti per poi rimetterla soltanto per quanto riguarda il Greatest Hits del 2003, ma fondamentalmente era fuori dalla scaletta dei concerti. Come a dire, è una canzone che non piace manco a chi la fa, fondamentalmente, però ha funzionato. A volte capita anche questo, ragazzi, ci sono diverse di storie del genere. Viene in mente una in particolare, ne parliamo spesso, quella dei Kiss, I Was Made for Loving You, una canzone che non piace alla band in sé e a molti fan non è piaciuta, però nonostante tutto ha avuto decisamente, non un discreto successo, ma un successo enorme.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 18 e 25 minuti, ragazzi, ormai giunti quasi alla metà della prima ora. Vi ricordo che nella terza ora, quindi dalle 20 alle 21, ci sarà il Rebellion Sex con la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Intanto però ci ascoltano anche un po' di messaggi che sono arrivati prima.
9: Prego, ciao Stella, ben ritrovato.
8: Abbraccio a te.
9: Grandiosa serata a te e a tutti gli associati. Con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina.
8: Ma ti abbraccio assolutamente. Poi immagino che nella carriera di ogni artista ci sia un brano di cui non sono soddisfatti, altri a cui tengono di più. Garabea, non solo, ci sono altri brani che piacciono agli artisti di per sé, però hanno suonato talmente tanto, sono diventati talmente tanto importanti, più di tutto il resto della discografia, che hanno cominciato a temere che questa cosa li rendesse, li ricordasse solo per quella roba lì, solo per quella canzone. Comunque, What's up? Four non blondes.

0: What's up, Foreign Blondes? E qui siamo arrivati davvero alla metà di questa prima ora di Rebellion. Prego.
1: Ciao, Step. Ma a riguardo, a me soprattutto viene in mente questi gruppi che tipo quando nei tour, questo per anni, decenni, devono fare quella canzone a tutti, vabbè, tutti i concerti, sì, ogni volta. Vabbè. Tu pensa che palle! Non so, tipo i Cure devono fare Friday I'm in Love a tutti i concerti. Io mi suiciderei.
0: A me invece viene in mente Creep dei Radiohead, che a un certo punto, queste parole di Thom Yorke durante un'intervista, adesso la cosa che ha cominciato a dar fastidio è il fatto che la gente ai concerti continuasse a urlare il nome di quella canzone lì, di Creep, invece di ascoltare la roba nuova, perché voleva quella, appunto. E arrivato a un certo punto comincia

dare fastidio, dice, noi lo sappiamo che la canzone è bella, tra l'altro noi, i nostri soldi arrivano fondamentalmente da lì, dalle royalties di quel pezzo, ma resta il fatto che però facciamo anche altro, è bello far ascoltare anche altro, quindi sì, a volte si rimane ingabbiati in questo sistema qui. Always Alright, Alabama Shakes.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: Vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
5: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
1: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: Le 18 e 41 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Prego, prego, prego. Dica.
8: Almeno i musicisti possono lavorare sulla scaletta, possono variare un attimino, e se hanno tanti anni di produzione possono variare molto. Tu immagina invece quelli che magari sono attori di teatro o attori di appunto di teatro, i musical, che ogni sera per anni devono ripetere esattamente le stesse scene, gli stessi dialoghi, tutto. Quello sì, diventa ripetitivo.
7: Allora, mi è fatto venire in mente una cosa. Nel 2022 o 23, non ricordo, sono venuti gli Iron Maiden a Milano e hanno fatto tutti i pezzi del disco nuovo, quindi dovrebbe essere 23. Hanno fatto questo e non hanno fatto quelli storici, neanche poi nel bis. È successo il finimondo, perché la gente poi parlando, no, quando sei lì chiacchierando, andando via verso la macchina, verso i vari mezzi, le cose, chiacchierando, diceva però sto concerto è una merda, così colà, perché alla fine le persone tendono a voler riascoltare quelle che sono state le cose più famose, quindi tutto sommato non si può dare torto a ciò che diceva Thom Yorke. Simple Minds, Don't You Forget About Me, e questa c'è una storia particolare, la raccontiamo dopo.

Don't you forget about me, Simple Minds, colonna sonora di Breakfast Club. E allora ragazzi, innanzitutto loro gli avevano chiesto di fare questa colonna sonora, hanno rifiutato, continuavano a farlo. In più, oltre a loro, Brian Ferry, Billy Idol, erano diversi ad aver detto no per questa colonna sonora. Senza che ve la faccio troppo lunga, alla fine li hanno convinti, una serie di situazioni, famiglia, casa discografica, li hanno convinti a farla. Loro l'hanno fatto, hanno preso il compito un po' così sotto gamba. Dici, ma sì, la colonna sonora sarà una canzoncina di merda. Proprio detta così, proprio papale papale. Ma sì, che vuoi che sia, sarà una roba così, una traccia minore. È diventata una delle più famose di Simple Minds, ragazzi. Don't you forget about me. Alter Bridge, Metalingus.

0: Radio Freccia.
1: Cosa c'è adesso? 18:55 minuti. Ora, intanto ascoltiamo un messaggio vocale, ma vi chiedo, così potete anche non rispondere tramite messaggio, però immaginatevi la risposta. Se vi dovessi chiedere l'album proprio in assoluto top nel mondo, qual è secondo voi? Ovviamente parliamo di rock, altrimenti Thriller per le vendite, eccetera. No, parliamo di rock. Ieri abbiamo parlato di CDC, non sono loro, ve lo dico già. Parliamo degli anni 70, ecco. Vai!
2: Ciao Step, io credo che sia normale che la gente voglia ascoltare i vecchi pezzi di una band.
1: Sì, assolutamente.
2: Che magari è sul pezzo da molto tempo, tipo gli Iron Maiden, come citavi tu, perché secondo me, comunque sia, oltre al fatto che sono abituati a sentire quelle canzoni, vogliono riascoltare quelle canzoni, è anche vero che quando una band è molto sul pezzo, la qualità dei pezzi nuovi lascia a desiderare.
1: Eccola qua. Vedremo adesso, nella seconda ora ne riparliamo. Ragazzi, ci sono i Pink Floyd, direttamente da The Dark Side of the Moon, 1973. Breathe.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: 20 secondi praticamente alle 19, ma comincia comunque la seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Allora, devo dire che qualcuno aveva comunque risposto, man mano che parlavo era già arrivato, credo sia Danilo, mi stai sti cazzi, credo sia stato lui a rispondere, il primo, dice Dark Side of the Moon, ecco, solo questo come risposta. E poi ancora il top è The Dark Side of the Moon, e sì, beh, cioè, ci sono altri messaggi comunque, prego.
2: La Carbon Rock di tutti i tempi? Led Zeppelin. Led Zeppelin 1.
1: Ci può stare? Quale? Ah, 1, mi sa che hai detto alla fine?
2: Zeppelin 1.
1: 1, ok, quindi proprio Led Zeppelin.
3: Il
1: primo,
3: miglior okay. album della storia di Joshua Tree degli U2, Roberto da Laurino.
1: Sì, lì forse però andiamo più su un discorso di gusti più che altro. You Really Got Me, Van Halen, per cominciare questa seconda ora di Rebeglielli.

0: Willy Gilmore di Van Halen, cover ovviamente, era dei Kinks in origine degli anni 60, del 1964, poi è stata creata questa cover, inserita tra l'altro nell'album di debutto nel 1978 dei Van Halen. Devo dire che iniziare con questa è comunque tanta roba. Prego, amico mio, dica.
1: Ciao Step, anch'io penso sia naturale che la gente chieda i brani vecchi. Secondo me per un motivo principale, perché gli artisti, quasi tutti, fanno le cose migliori all'inizio della loro carriera, quando proprio la creatività e l'entusiasmo è alle stelle. Motivo per cui questi rimangono più impressi nella memoria della gente e motivo per cui li continuano a chiedere. Per me è tutto qua, anche Einstein ha scritto la teoria della relatività, se non erro, quando era un giovane uomo.
0: Vabbè, sì, cioè, perdonami se ti interrompo, però i tempi sono quelli che sono. Il discorso è che ci sono invece alcuni artisti che i primi album se le filati nessuno e poi si sono rifatti col tempo, quindi non è sempre così. Sono diverse le situazioni, ci arriviamo. White Lies.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:10 minuti di questa seconda ora di Ravegliel. Allora, qualcuno dice, Francesco dice, se si trattasse di semplice effetto nostalgia, spesso si vive nel passato con la convinzione che quello che c'era in passato era meglio. Allora, questo si chiama effetto epoca d'oro, sindrome dell'epoca d'oro. E non è solo quello, c'è sicuramente di mezzo anche questo, non è solo quello. Io penso che conta, secondo me ovviamente, io penso che conti molto il periodo in cui abbiamo ascoltato determinati album o determinati artisti. Intendo dire che è normale associare delle canzoni ad un periodo particolarmente emotivo della nostra vita. Credo che stia a noi non smettere di coltivare la passione per la musica nel corso del tempo. È un altro Francesco diverso da quello di prima, Francesco da Cagliari.

By the way, Red Hot Chili Peppers, sarebbe bello far ascoltare a un ragazzo giovane, un adolescente, una canzone di una band famosissima, quale può essere? Una qualsiasi. Adesso, proprio in questo momento, proprio ho avuto un vuoto, però può essere la qualunque. Non so, Sweet Child O' Mine, per dire, e fargliene ascoltare un'altra nuova e vedere un attimo questo discorso qua se tiene, no? Che cosa piace? Se è perché noi lo colleghiamo a ricordi del passato o perché cambia realmente la qualità. Buonasera. Potrebbe essere che abbia ragione l'ascoltatore di prima che diceva: noi questo accade perché quelle canzoni lì le abbiamo collegate a dei ricordi, a dei momenti, eccetera, perché le abbiamo vissute di più. Potrebbe essere anche così.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola.

0: Ora, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 19:23 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Vi ricordo che poi fra poco, insomma dalle 20 nella terza ora di Rebeliel, ci sarà la dottoressa Veronica Rossi per il nostro Rebeliel Sex. Tornando a noi, c'erano diversi, in realtà ragazzi sono un sacco di messaggi, solo che vi chiedo la cortesia di non farli troppo lunghi, 30 secondi massimo, grazie. Prego.
6: Ma io non sono tanto d'accordo, io ho amici che ascoltano musica degli anni 60 e 70, ma non sono nati negli anni 60 e 70. E cosa che io ad esempio non ho, come dici tu, de gustibus, non ho mai supportato, cioè non mi piacciono, perché riconosco che sono belle canzoni, ma non le ascolto, preferisco musica degli anni 90, ma anche musica di adesso rispetto ad ascoltare ad esempio gli AC/DC o i Led Zeppelin, per quanto riconosca la loro bravura e la grandezza delle loro canzoni.
5: Ragazzi, Ashes to Ashes, stiamo parlando di David Bowie, questa è praticamente il sequel di Space Oddity. Major Tom ritorna, non è più un astronauta disperso nello spazio, ma è un tossicodipendente.

0: Ashes to Ashes, David Bowie. Siamo arrivati ormai alla metà di questa seconda ora di Rebeliel. Step, il fan vuole i brani storici della band e non tollera nemmeno che questi brani vengano riarrangiati. La band che suona da 40 anni i soliti brani vuole fare qualcosa di diverso. Sì, questo è il sunto, diciamo, il succo della storia è esattamente questo, però non mi sembra che tu abbia aggiunto un qualcosa. Cioè dici questo qua, però è anche il tuo pensiero.
1: È una questione di affettività, ti affezioni a un brano che hai sentito anni fa e ti viene un po' di nostalgia. Secondo me una grande band che fa un brano adesso, se l'avesse fatto al posto di un altro anni fa, avrebbe avuto lo stesso identico successo, quasi, magari.
0: E questo era quello che dicevo, la sfida per l'appunto, cioè la sfida, prendere un ragazzo e dire ok, ora ascolti questo del passato, questo di oggi, senza dire nulla. E vediamo un attimo, però... Outside, catfish and a bottle man.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Radio Freccia.
6: Le 19:39 minuti di questa seconda ora. Vado a leggere un messaggio di Gianfranco da Torino e dice: non posso credere che il bel pubblico che vi ascolta non riesca a percepire la differenza di spessore artistico e musicale degli artisti che hanno preceduto questa epoca, cercando anche solo di paragonarla alla produzione attuale. Fate un bagno di umiltà, ragazzi, quello che sta passando in questi minuti nella dimostrazione, Bowie, Pink Floyd, Rolling Stones, eccetera. Abbiate pazienza, ma i paragoni che ho ascoltato fino adesso non hanno fondamento, rassegnatevi, la classe è dura da superare. Caro Gianfranco, in realtà non mi sembra siano stati fatti dei nomi di band, cioè si parla semplicemente di una constatazione, la differenza che c'era tra passato ad oggi, perché magari ci piacciono più le canzoni di un tempo rispetto a quelle di oggi, era questo. Non mi sembra che qualcuno abbia fatto nomi, sinceramente, a parte per fare qualche esempio, ecco. Dreams, i Cranberries, qui parliamo di una canzone che inizialmente non era andata benissimo, non è che fu accolta chissà come, però poi col tempo si è ritagliata il suo spazio nella storia dei Cranberries.

Dreams, i Cranberries, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Tra poco avrà inizio Rebeliel Sex con la dottoressa Veronica Rossi. E intanto vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate. E qualora vi perdeste qualcosa, sappiate che lì trovate le repliche di tutti i programmi che vanno in onda su Radio Freccia. E a parte questo, anche le interviste e le ultime notizie. RTL 102.5 Play ed è un'app gratuita per cellulare e tablet. Tornando a noi, Temple City, devo dire che stavo guardando già la chiusura in realtà di quest'ora, vedi, a proposito del passato, delle cose, poi ne parliamo fra pochissimo, ragazzi. Temple City.

0: Radio Freccia.
1: 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora. Tra pochissimo avrà inizio Rebellious Sex, ma lo facciamo davvero in bellezza. Rebellious Sex, sì, ok, è bello, va bene. Adesso la chiusura, dico, l'avremo in bellezza. È una cover. Sì, è una cover. Sì, è per me uno dei pezzi più belli che abbia mai fatto questa band. Sto parlando dei Led Zeppelin. E una cover di una canzone storica, blues, del 1963, però dire cover è una parola un po'... sta un po' stretta sta canzone, Bring It On Home, e perché in realtà l'hanno riarrangiata tanto in maniera propria, mettendoci poi una parte della canzone in mezzo. Ascoltiamo, ascoltiamo, e chiudiamo così questa seconda ora di Rebellious.

magic got the load. John up, gone higher, all aboard.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19:59 minuti, ragazzi, ma qualche secondo alle 20 e comincia la terza ora di Rebel Yell, ovvero del Rebel Yell Sex, che ritorna con Step qui al microfono e la dottoressa Veronica Rossi, psicologa e sessuologa in collegamento Zoom. Buonasera, dottoressa.
2: Buonasera Step e buonasera a tutti, che piacere essere qua.
1: Insomma, è la prima puntata della nuova stagione poi di Rebel Yell, la prima puntata del Rebel Yell Sex per l'appunto, solo che quest'anno, lo diciamo subito, le cose sono un po' cambiate, mentre negli anni passati ero io che chiedevo le cose, la dottoressa, facevo... in questo caso abbiamo cambiato quest'anno, è la dottoressa che propone argomenti proprio in base poi a quelle, penso siano, no Veronica, varie domande, quelle più frequenti magari che ti vengono fatte o dove ti accorgi che c'è più bisogno di un attimo di capire meglio determinate dinamiche, giusto?
2: Esattamente, sì, sono quelle domande che mi giungono più spesso anche sui social, naturalmente, perché apro sempre i box domande e magari possono essere utili anche per chi ascolta, perché sono le più gettonate. Però ecco, se gli argomenti non vi piacciono è colpa mia, non è colpa di Steph.
1: Allora, fra pochissimo cominceremo con questi argomenti e capiremo un po' assieme.

0: System of a Down in apertura di questa terza ora di Rebeglielle. Dottoressa, allora, la faccenda è questa. Mi hai scritto un'email, ma di che cosa parliamo? Il desiderio inaccettabile. Basta, io non ne so nulla su questo, quindi prego. Capiamo.
1: Quindi
0: che
1: chissà cosa dirò oggi.
0: Esatto.
1: Allora, perché desiderio inaccettabile? Perché tra le varie domande, ma anche proprio in studio, mi arrivano tantissime persone molto preoccupate dei propri desideri, delle proprie fantasie sessuali, ma questo accade in alcune circostanze ben precise. Inaccettabile perché, prima di tutto, quando non è coerente con quella che è la nostra identità, con chi pensiamo essere noi, no? Quindi magari se arrivano delle fantasie particolari, dei desideri particolari, ci chiediamo, oddio, ma perché mi è arrivato questo desiderio? Perché fantastico su questo? Ma chi sono io? Non è da me. E quindi ci si comincia a fare tante domande e emergono anche tante paure rispetto a questo. Desideri e fantasie che spesso coinvolgono delle persone particolari, che hanno dei ruoli particolari nella nostra vita, che sono le cosiddette persone indisponibili o comunque che potrebbero creare una forma di scandalo, no?
0: Aspetta, facciamo un esempio. Che vuol dire le persone indisponibili? Cioè, nel senso...
1: Sì, magari persone, immaginiamo che hanno già partner o che comunque conosciamo, che fanno parte del contesto lavorativo, magari il proprio capo, oppure comunque, non so, il marito, la moglie del nostro migliore amico, della nostra migliore amica. Ecco, quindi cominciamo a farci domande. Cominciamo anche a chiederci, ma non è che veramente provo qualcosa per questa persona? Spoiler, non è detto che sia sempre così, perché ricordiamoci che le fantasie sessuali rappresentano non necessariamente qualcosa che vogliamo realizzare.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:12 minuti di questa terza ora di Rebeliel con Step e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom, si parlava del desiderio inaccettabile e di quelle persone che sono indisponibili, tipo per esempio può essere la moglie del capo, o la moglie di un amico, o il marito di qualcosa, anche quello ovviamente, quindi prego.
2: Sì, sì. Infatti molte persone mi dicono effettivamente puoi essere preoccupate. Allora, come già vi dicevo prima, non significa che vi interessi quella persona, ma quello che significa quella persona. Cioè, partiamo innanzitutto dal presupposto dell'incertezza e dalla trasgressione, no? Comunque quella persona rappresenta la possibilità di trasgressione e quindi va ad alimentare tutte le fantasie.

0: fantasie. E poi, in un qualche modo, considerandola appunto una persona impossibile, indisponibile, come dire, possiamo anche divertirci a fantasticare su quella persona tenendola magari un pochino lontana, no? E quindi, come dire, giocare un pochino col nostro desiderio,
1: Quindi
0: con le
1: possiamo
0: nostre
1: dire di non
0: fantasie.
1: lasciarsi andare su, magari, su.
0: Esatto, quindi in un qualche modo dal trattenerci, dal voler fare le cose. E poi sicuramente c'è il cosa rappresenta quella persona, magari il potere, magari ci sentiamo visti da quella persona, e quindi molto spesso, come dire, l'altro ci serve in fondo per desiderare noi stessi, cioè desiderare come ci sentiamo, come quella persona ci fa sentire. Oppure, come dicevo prima, tante volte desiderare chi è in una posizione di potere, chi, diciamo così, è ad esempio il capo, no? Sono tutte dinamiche che vanno un pochino a stuzzicare anche proprio delle asimmetrie e comunque qualcosa di scandaloso. E sappiamo che la nostra mente si nutre di trasgressione e dell'impossibilità.

0: Trux Wasing. Allora, aspetta, qui, dottoressa, qui c'è una domanda, Veronica. Sai, quando si dice, a proposito di persone, di desiderio nei confronti di qualcuno che è già impegnato, eccetera, sai, c'è quel luogo comune che si dice che quando ti sposi, una volta che ti sposi, poi è incredibile come invece sembra quasi che tu abbia una... sia in più attraente in un certo modo. E stessa cosa vale per un discorso di figli. E quando porti tuo figlio, vedrai quando porterai tuo figlio o tua figlia a scuola, vedrai le cose. Ecco, questo luogo comune è tale o è una cosa cioè reale? Ci sono motivazioni?
1: Sì, allora diciamo che tendenzialmente la persona impegnata può allettare la fantasia e la trasgressione proprio perché, tra virgolette, esatto, ma soprattutto la persona impegnata è già in una relazione, quindi subentra anche la competizione, no? E quindi immaginiamo lo spuntare una competizione, quanto potrebbe essere gratificante.
0: Ah, questa è una domanda interessante, perché sai, avendo avuto una bambina poi relativamente da poco, potrebbe essere interessante, ma lo dico già, non è mai accaduto, quindi
1: Mi chiedevo, dispiace, Steph.
0: chiedevo

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 25 minuti da Rebeglier Sex, di questa terza ora di Rebeglier con Step e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Si parlava di desiderio, quando si desidera una persona che non si può avere fondamentalmente.
8: Esatto, esattamente. Ma e poi c'è un altro aspetto secondo me da andare a scandagliare, che è una domanda che mi viene fatta spesso, cioè ma il fatto che desidero un'altra persona significa che il mio partner o la mia partner
7: non mi piace più?
8: Esatto, questa è una domandona da un milione di dollari. Allora, in realtà no, il fatto di provare attrazione e desiderio per un'altra persona non significa necessariamente che ci sia un problema nella relazione o che il partner non ci piaccia più. Anche qui possono esserci vari significati. Allora, innanzitutto possono coesistere entrambe le cose.
7: Vogliamo amore.
8: Esatto, bravissimo Step. E poi comunque amare e desiderare sono due cose diverse, non sono la stessa cosa. Possono stare insieme, ma possono essere anche disgiunte. Poi ci possiamo anche chiedere se magari è un'attrazione occasionale determinata dal momento di vita o se magari, diciamo così, sta accadendo qualcosa nella relazione e quindi entra un'altra persona, perché quando entra un'altra persona in senso reale o figurato nelle fantasie significa che già c'è una crepa da dove questa persona entra, non è mai la persona che rompe la relazione. E poi altre volte l'attrazione verso un'altra persona è una sorta di distrattore, cioè cominciamo a concentrarci su quell'aspetto perché magari non vogliamo concentrarci su altro, cioè sappiamo che c'è un problema, non lo vogliamo affrontare e allora la nostra psiche va a cercare alibi qua e là.
7: E soluzione, diciamo.
8: Esattamente. Oppure altre volte c'è il confronto con la situazione reale e quella fantasticata con un'altra persona.

0: Ragazzi, stand. Allora, dottoressa, prego, prego, la parola a te. Io faccio l'ascoltatore che fa domande, però.
1: Allora, Step, visto che abbiamo poco tempo, siccome potrebbe non essere chiara la differenza tra fantasia e desiderio, allora, la fantasia è qualcosa sulla quale fantastichiamo, ma non è detto che desideriamo realizzarla, e in un qualche modo è eccitante proprio perché esclude tutte le conseguenze della realtà, l'imbarazzo, la complessità, eccetera, eccetera. Il desiderio è qualcosa che invece vogliamo realizzare davvero, ma a volte non ce lo permettiamo.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Freccia.
8: 20 e 41 minuti di questa terza ultima ora di Rebeliel, del Rebeliel Sex, con la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom, sessuologa, ricordiamo. E c'è una domanda, Veronica.
9: Sì.
8: Una domanda che non ho ben compreso, però la leggo. Dice: si potrebbe essere arrivati alla frutta e tenersi fantasia e desideri solo per sé, tanto più se c'è rimasto un legame di interesse reciproco?
9: Ah, bella domanda. Sì, la persona chiede: si potrebbero avere delle fantasie sessuali per un'altra persona e comunque decidere di stare all'interno della relazione pur nella consapevolezza che è finito il desiderio verso il partner, ma comunque c'è un legame affettivo. E io dico di sì, nel senso che la fedeltà, dopo tutto, è una scelta e non è detto che se abbiamo degli impulsi, dei desideri, delle fantasie o comunque se ci accorgiamo che la relazione è finita, che non c'è più desiderio, dobbiamo necessariamente chiuderla. Una cosa che consiglio è sempre bene parlarne, comunque nella coppia, non sempre si decide di farlo, ma comunque va bene. Dobbiamo sempre metterci nell'ottica che il fatto di sentire un desiderio altrove non necessariamente ci obbliga, diciamo così, a scegliere la sessualità rispetto alla sicurezza o l'intimità di quello che si è creato nella relazione. È una scelta. Quello che conta veramente tanto è la consapevolezza, cioè essere consapevoli del perché si sceglie una cosa, con quale motivazione, con quale intenzione. E ripeto, l'ideale sarebbe poi confrontarsi col partner o la partner, perché tante volte è bidirezionale la cosa, solo che non se ne parla perché si ha veramente tanta paura di parlare di queste tematiche, di andare a fondo su questi aspetti. Però a volte renderli visibili, renderli, diciamo così, accettati da parte di tutte e due può essere un po' la risposta migliore anche per trovare un equilibrio.

Hello, I love you, i Doors. E tra l'altro posso confermarti, cara Veronica, che l'ascoltatrice, ascoltatore, non lo so perché prima non si era firmato, di prima era esattamente quello che intendeva praticamente, perché c'è scritto esatto, quindi avevi ragione, l'hai letta bene, l'hai interpretata molto bene la domanda. Io devo ricordare una cosa prima di andare poi verso la chiusura di questa terza ora. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, se vi siete persi magari la prima parte del Rebellious Sex con la dottoressa Veronica Rossi, sappiate che tramite l'app RTL 102.5 Play potete poi ritrovare la replica. E intanto noi possiamo andare avanti. Nine Inch Nails.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:54 minuti, siamo in chiusura di questa terza, ultima ora di Rebeliel, del Rebeliel Sex, con Step qui al microfono, la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom, psicologa e sessuologa. Tra l'altro colgo un attimo proprio la situazione per ricordare anche, la trovate anche su Instagram con il profilo Psicologia con Ironia, dove si parla di tante cose belle, ovviamente anche legate alla sessualità, ma non solo. E altrimenti sarebbe stato sessualità con ironia, perciò, e psicologia in generale, psicologia con ironia. Allora, visto che siamo in chiusura, dottoressa.
2: Sì, allora io farei un po' un riassunto di tutto quello che abbiamo detto, nel senso che fantasie, desideri fanno parte della nostra sessualità, fanno parte di noi, non dobbiamo necessariamente scacciarli, vederli come qualcosa di negativo, siamo sempre noi che decidiamo cosa farne. Il consiglio che vi do è cercare di capire perché ci sono, piuttosto che giudicare, partire giudicando il fatto stesso che ci siano. Ricordiamoci anche che controllare fantasie e desideri può portare ad alimentare i pensieri rispetto a questo, quindi se ci troviamo in un vortice è dovuto anche al fatto che stiamo controllando qualcosa che invece ha solo bisogno di esistere e di permesso. In più ricordiamoci anche che fantasie e desideri possono comunque essere utili, anche fantasie e desideri verso altre persone possono essere utili all'interno della coppia, a volte perché si può trovare una consensualità, un consenso anche da parte del partner nel viversi qualcosa, magari anche con altre persone, altre volte il fatto stesso di concedersi la libertà di fantasticare può aiutarci a viverci la sessualità con più libertà. E poi naturalmente qualcosa che aiuta tanto è la sincerità all'interno della coppia, parlarne
1: questo,
2: sempre.
1: Esatto, questo è quello che diciamo sempre, diciamo spesso, il fatto di comunque parlarne, ragazzi, parlarne sempre. Per il resto, cara dottoressa, noi ci vedremo, io ovviamente ti ringrazio Veronica per questa sera, avremo modo poi di risentirci e ragazzi ricordatevi, psicologia con ironia su Instagram.
2: Grazie a tutti, buona serata.
1: Buona serata a te. Io invece vi lascio in compagnia di Titania. Stasera lo so il nome, stasera è Titania, lo posso garantire. Noi invece ci vediamo lunedì dalle 18 alle 21. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è giovedì sera, 15 ottobre 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania e che se volete ci rimarrete anche per le prossime tre ore. Pure al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, che lo sapete, sono i nostri canali che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Chiaramente si parla di rock and roll, lo so che voi siete abituati a un po' un'atmosfera da pub, cercherò di darvela per quanto mi è concesso dalla mia persona. No dai, cercherò di fare la brava, ma partiamo con un po' di Uba Stank. Questa è Crawling in the Dark.

0: Crawling in the Dark, un bel salto nel passato, il passato recente, mettiamola così. Hoobastank qui su Freccia.
1: Ciao Titania carissima.
0: Ma ciao Faustina.
1: La giusta serata a te, a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao.
0: Ma ciao.
2: Grande, ciao Titania. Un abbraccione, Bartolo da Bologna.
0: Ciao Bartolo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 10 minuti The Luminers, Isabel Fly, dalla nostra Top 20. Un saluto anche a Choc e ai suoi clienti che questa sera ci seguono. E visto che abbiamo parlato di Fernandone, il gatto di Mitch da Manfredonia, in questo momento un sacco di voi hanno mandato le foto dei propri micioni. Allora, sappiate che anch'io ho i micioni e ho scoperto una cosa molto carina, ovvero che i nostri gatti potrebbero semplicemente vederci come dei gattini giganti da accudire. E non è che lo dico io, non è che mi sto facendo è tutto il mio viaggio mentale carino, in realtà ci hanno fatto sopra uno studio serio. Pare che loro si prendano cura di noi perché non credono che siamo capaci di farlo.

A Hard Day's Night. I Fab Four, qui su Radio Freccia. Beh, effettivamente anche le notti diventano più facili da gestire quando abbiamo una pallina di pelo arrotolata su di noi, sempre qualora decidessimo di farli dormire con noi. Chiaramente io lo faccio, stiamo parlando di gatti. E John Bradshaw, che è un esperto di comportamento felino, ha studiato i gatti per anni e ha studiato soprattutto come i gatti di casa vivono le relazioni. Perché a differenza dei cani, loro non sembrano cambiare granché il loro modo di fare quando stanno con noi. Alzano la coda, si strusciano sulle gambe, si siedono accanto a noi, a volte ci leccano. Ma sono gesti che i gatti usano per dirci qualcosa.

0: Sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
6: Troni, non ci sono paragoni.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
11: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
12: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
11: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
10: E vabbè, ascoltiamo.
11: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
10: Ma cosa?
12: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
11: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
13: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Radio Freccia.
16: Sono le 21:23 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania. Un saluto anche a Manuel che ci ha raggiunti qui sulle nostre frequenze. Stavamo parlando quindi di gatti e stasera così siamo partiti in questo modo molto morbido, no? I gatti che alzano la coda verso di noi, si strusciano, si siedono accanto a noi, a volte ci leccano, e sono gesti che loro usano quando stanno con altri gatti che sono gatti amici. Amici, ok, la smetto immediatamente, ve lo giuro. I gatti di casa praticamente usano spesso con noi gli stessi segnali che usano tra di loro, e qualunque dei nostri gatti potrebbe proprio trattarci in modo

sorprendentemente simile a come tratta un gatto amico del suo gruppo. I ricercatori in realtà stanno ancora cercando di capire il perché, però un gatto non ti fa grandi dichiarazioni. Lui alza la coda, si siede accanto a te e lo rifà ogni giorno. E alla fine, se ci pensi, con le persone succede lo stesso. Sono i piccoli gesti.

Caccia Twist, Detroit Cobras, qui su Freccia. Insomma, sono proprio quei piccoli gesti, no? Sono anche i piccoli gesti che magari fa una persona che ci ama nei nostri confronti. Sono quelle cose piccole che però restano più che le scintille magari dei primi giorni. Ma saperlo sempre non basta in realtà, perché spesso scambiamo l'ansia per passione, la calma per noia. E l'anima gemella a volte arriva così, no? Arriva piano, arriva come un gatto. Perché se ti fa agitare, non è detto che sia amore. La chimica dei primi mesi non è l'amore vero. E a volte rischi di incappare in qualcuno di sbagliato. The Narcissist.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 21:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
11: E allora a me mi è capitato un gattaccio ultimamente.
10: Vedo che non sei l'unico a scriverci questo, c'è anche Ste che dice: io con una narcisista mi sono fatto male, però la vita era bella. Ste, in realtà mi dispiace dirtelo, ma la vita non era bella, la vita era una finzione, era una cosa diversa, perché i narcisisti, quelli veri, questo fanno. Poi c'è anche da dire che ultimamente questo termine è un po' blasonato, nel senso che purtroppo con l'avvento dei social ci sono delle parole, anche delle patologie, in questo caso dei disturbi, che vengono spesso scambiati semplicemente, magari c'è una persona che ha dei tratti tossici, allora tac, narcisista. No, invece no, non funziona esattamente così. È decisamente più complessa la cosa.
12: Shit, esatto. Down with the sickness. Loro sono i Disturbed.

Down with Sickness, i Disturbed, qui su Radio Freccia. Che poi, se vogliamo parlare effettivamente di narcisisti, questa è una canzone che ci potrebbe anche far capire da dove parte, no? Un disturbo di personalità narcisistico, perché i Disturbed ad un certo punto in questa canzone fanno un monologo dove lui è molto arrabbiato con la madre, addirittura le augura di morire, no? Ma questo perché lei è una stronza, lei lo tratta veramente male. E generalmente in psicologia i narcisisti nascono proprio così, o vengono svalutati e trattati malissimo e quindi poi hanno un desiderio di rivalsa, oppure l'alternativa, che forse è anche quella che succede più spesso, vengono ipervalutati dalla propria madre, quindi poi credono di essere degli dèi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:51 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, Fontaines DC con la loro Marianne, dalla nostra Top 20 che ritrovate poi sul nostro sito radiofreccia.it. E visto che siamo entrati nei temi psicologici, lascerei un attimo da parte quelli pesanti, innanzitutto perché io non sono una psicologa e quindi chiaramente non ho le competenze di poter dire questo ha questa patologia e questo non ce l'ha, così come non lo sanno la maggior parte di voi, e questa è una cosa che mi piacerebbe molto sottolineare, perché ad oggi si tenta tanto di diagnosticare chiunque, quando invece uno non dovremmo farlo e due quasi sicuramente ci sbagliamo. Poi una botta di culo ogni tanto potresti anche avercela, prenderci, ma insomma non è il nostro mestiere. Ma a proposito di mestiere, voi sapete ancora dire chi siete oltre al lavoro che fate? Cioè, spesso, prima ancora di scoprire chi siamo davvero, la nostra identità inizia ad appartenere sostanzialmente a quello che facciamo di mestiere. E se da un lato questo ci sembra naturale, perché passiamo al lavoro tra le 80 e le 90.000 ore della nostra vita, dall'altro ci porti inevitabilmente a lasciare le nostre relazioni, le nostre passioni, i nostri valori anche, soprattutto i nostri valori, in secondo piano. Ma quindi cosa succede quando e se il lavoro finisce? Cosa ne è di noi? Cioè, sappiamo ancora essere qualcosa oltre al nostro lavoro? Perché il punto è proprio questo, no? È una delle prime cose che ti chiedono: ciao, piacere, come stai? La domanda 2 è: di cosa ti occupi? Oppure direttamente: che lavoro fai? Come se questa cosa ci dovesse definire in maniera identitaria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 15 ottobre 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Ovviamente i nostri canali in alta definizione. Stavamo parlando del fatto che spesso a definirci sia sempre comunque il lavoro che facciamo, al di là di quello che siamo noi come persone. Ste scrive: alla domanda che lavoro fai, chissà come risponderebbe un gatto. Ma guarda, io credo che i miei direbbero: io sono il padrone del mondo, che domanda mi stai facendo? Cioè, basta fare miau e mi arrivano le coccole, i croccantini, la sabbietta pulita, e anche quando faccio i casini, sì, mi sgridano, ma tanto poi tornano a baciarmi. Quindi cosa vuoi che dica un gatto? Il gatto sa di essere superiore. Ci sono i Motley Crue ad iniziare così la nostra seconda ora insieme. Questa è Dr. Feelgood.

dei Motley Crue proprio in questi giorni, ieri precisamente, se ne è uscito dicendo che il gruppo, riguardo alla promozione di tematiche politiche e sociali durante i loro concerti, non è d'accordo. È stato un video che è andato immediatamente virale sulla piattaforma social X e si rivolge direttamente alla folla, condividendo quindi questo messaggio. Lui dice: per noi, per i Motley Crue, voi potete essere tranquillamente gay, etero, democratici, repubblicani, non ce ne frega niente, perché nella vita siamo tutti sulla stessa barca e almeno in questo dovremmo essere d'accordo. Quindi è qualcosa sicuramente di molto divisivo, un pensiero divisivo che è qualcosa che avevamo già visto nei giorni scorsi invece con James Hetfield dei Metallica, sempre riguardo all'utilizzo di piattaforme politiche e alla promozione di determinate agende.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Green Day, I'm Never Gonna Rip, qui su Radio Freccia. Allora, stavamo parlando di lavoro, di come il lavoro ci definisce. C'è Cecilia che ci manda un messaggio e dice: grazie per questo tema, perché chi per un periodo della propria vita non lavora viene quasi sempre considerato una persona di serie B, al di là di quello che si può dire, ma il giudizio arriva. Io ad esempio sono anni che per varie problematiche messe davanti alla vita faccio lavoretti saltuari, ma sono stanca di vedermi guardare in un certo modo. Sarebbe bello se, oltre a ciò che ci incasella in un lavoro piuttosto che un altro che magari non ci rappresenta affatto, ci si potesse chiedere, cioè, cosa ti piace fare? Quali sono le tue passioni? Oppure cosa vorresti fare nella vita? Ma poi si andrebbe nuovamente incontro ai giudizi, perché ti immagini cosa succederebbe? Ed è triste. Io spero in un futuro in cui ci si possa guardare e conoscere in maniera più profonda e personale.

Another Day in Paradise. Phil Collins, qui su Radio Freccia. Parliamo di lavoro allora, perché quando ci presentiamo a qualcuno per la prima volta, per definirci, sentiamo quasi sempre il bisogno di dire di cosa ci occupiamo, oltre a quello che ci chiedono le persone. Insomma, il nostro ruolo lavorativo, come se il nostro io professionale si fondesse sempre con quello reale. Cioè, anche da piccoli, la domanda che ci viene posta più spesso è: cosa vuoi fare da grande? Ancora prima di scoprire chi siamo, cosa vogliamo dalla nostra vita, ci viene posta una domanda a cui spesso non sappiamo rispondere nemmeno quando siamo grandi veramente. A 30 anni, 33 in realtà, ad onor del vero, io ancora me lo chiedo cosa voglio fare da grande.

0: Mediatroni. Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
6: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
7: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
6: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
5: Vabbè, ascoltiamo.
6: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
5: Ma cosa?
7: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
6: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
0: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: Sono le 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove si parla anche di lavoro questa sera, di riconoscersi all'interno dell'identità che abbiamo lavorativamente parlando e di quella che invece dovrebbe essere la nostra identità personale. Ciao Salvo.
10: Sì, che lavoro fai? Quando ero piccolo nel mio villaggio e dintorni, sapevo che io lavoravo col padrino di mio fratello, perché comunque tutti sanno sempre tutto di tutti. E praticamente dopo un anno e mezzo mi avevo rotto le balle di lavorare con quello lì, no? E allora praticamente quando mi diceva ma lavori sempre con quello lì, no? Mi dicevano no, mi dicevano no, non c'ero più, no, non è più qua, penso lavoro sempre, fate i cazzi tuoi.
9: Direi che la conclusione è quella giusta.

0: Spirit in the Sky. Doctor and the Medics. Ecco, la prossima volta che mi chiederanno, no, che cosa fai, chi sei, dirò sono uno spirito nel cielo. Dicevo, io ho ancora 33 anni, me la faccio sta domanda, no? Cosa voglio fare da grande? Vedo che non sono l'unica.
1: Ciao, buonasera. E pensa che io me lo chiedo ancora adesso a 47 anni cosa farò da grande.
0: C'è Monica che ci scrive e dice, io a 57, non lo so. Poi c'è chi ci scrive come da dalla Valle di Susa e dice io alla veneranda età di 50 anni dopo aver mollato il mio lavoro da impiegato tecnico, mansione che ho fatto per 25 anni, ora mi ritrovo a richiedermi cosa voglio fare da grande e la risposta me la darò dopo aver trascorso questo anno sabbatico di viaggi e riflessioni. Quindi, carpe diem.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Insomma, stiamo parlando di lavoro e di quello che questo comporta anche nelle nostre vite, no? Del fatto che spesso veniamo percepiti per il lavoro che facciamo. C'è chi ci scrive come Massimo e dice: la gente giudica in base al lavoro che fai, o almeno se fai qualcosa. Io ho passato un periodo a vivere di notte, non ho mai lavorato, zero ragazze, vado all'università, vivo di giorno e sono circondato da ragazze. Io sono sempre la stessa persona, ma sono percepito diversamente, e questo è il conformismo della nostra società, quello a cui andava contro un certo Kurt Cobain, tra l'altro.

0: Polly, Nirvana, qui su Freccia. Ciao Mauro.
1: Buonasera Titania, da Mauro Camionaro. Non si può non citare il grande Checco Zalone. Cosa vuoi fare da grande? Il posto fisso.
0: Il posto fisso.
1: Dai, parlando seriamente, da piccolo secondo me è una domanda che però ti fa sognare, ci sta anche. Purtroppo però è vero, tante volte si antepone la tua vita lavorativa a quella che è la tua vita privata, quello che sei veramente. Purtroppo sì, vieni pesato per la macchina che guidi, per come ti vesti, per il lavoro che fai, per la gente che frequenti. Ormai il mondo è diventato così, tutta apparenza. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 15 ottobre 2026. Un giovedì dove parliamo anche di lavoro, o quantomeno di come le persone vedono noi solo ed esclusivamente attraverso il lavoro che facciamo, no? Il bypassare tutto il resto perché il nostro lavoro ci dà un'identità. Ciao.
2: Buonasera Titania, scusa il ritardo, volevo
1: salutare. Aspetta, mi scusi, ho sbagliato.
3: Tocchi un tema che trovo interessante, almeno per me personalmente. Forse perché ho sempre avuto grande sfortuna con il lavoro nel corso della mia vita. Diciamo che tutte le crisi degli ultimi anni le ho prese in faccia come un treno merci. Quindi non ho mai sentito, tra virgolette, il bisogno di identificarmi con il lavoro che faccio, anche perché obiettivamente quello che faccio è spostare pacchi da un punto all'altro o fondamentalmente quello. E non so dire se sia una sfortuna o una fortuna, penso di avere tante altre qualità che sono quelle con cui mi presento generalmente. Il lavoro per me è forse l'ultima cosa a cui penso, è solo un modo per portare a casa la pagnotta e tirare a campare fino al mese successivo e nient'altro.
1: Beh, questo effettivamente è un buon punto. Il fatto è che vivendo all'interno di una società che comunque la prima cosa che ti chiede generalmente è proprio quella, sì, ma comunque te ci devi scontrare con questa cosa. C'è chi ci scrive e dice: oggi non è più così, ma una volta il lavoro era uno per tutta la vita, si sceglieva per attitudine oppure era eredità di famiglia, quindi in effetti era molto legato alla persona e comunque, occupando la maggior parte del nostro tempo, spesso ci definisce orari, comportamenti, una certa visione del mondo, deformazione professionale, si dice, oltre al fatto inevitabile che definisce la nostra capacità di spesa, il tenore di vita, la classe sociale. Insomma, un mestiere indica tante cose in una breve definizione, poi ognuno è diverso e declina a modo suo la vita naturalmente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo giovedì 15 ottobre 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Insomma, come diceva anche qualcuno poco fa, effettivamente noi passiamo tanto del nostro tempo a lavoro e ci definisce anche un po' come persone, perché il lavoro significa anche avere uno stato sociale di un certo tipo, eccetera, eccetera. Ma definirci attraverso il lavoro ci sembra in parte naturale proprio per questo, perché noi passiamo in media tra le 80 e 90 mila ore al lavoro nell'arco della nostra vita. Tant'è che c'è qualcuno che dice: beh, il mio grande sogno effettivamente è quello di diventare un pensionato. Grazie. Direi così, 53 anni vorrei tanto fare il pensionato, questo ce lo scrive Ale da Sorbara. C'è chi invece dall'altra parte, come Antonio da Verona, a 36 anni dice: il mio grande sogno è quello di fare la rockstar. Cosa vuoi fare la grande? La rockstar? Sì, secondo me è giusto. Cioè, il lavoro è la seconda attività in assoluto per quantità di tempo dedicato nell'intera esistenza umana, dopo il dormire.

gente si stupisce quando questo non è reale. No, sono etero. Ma come sei etero? Sei un pasticcere. Io non la sapevo sta cosa, però vedi, il lavoro potrebbe anche condizionare, sempre secondo la visione delle persone, il nostro orientamento sessuale.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Stiamo parlando di lavoro, di come il lavoro effettivamente ci definisce, no? A tal punto che a volte perdiamo anche un po' noi stessi. Poi c'è Giacomo che ti racconta una storia, la sua storia, e dice: Titania, io da piccolo ho sempre voluto lavorare nel mondo della sicurezza e alla fine sono finito a fare la guardia giurata. Come dico sempre, io mi sento Batman e ho il mio jack segnale. effettivamente non è che uno deve per forza voler fare, che so, il cantante, il miliardario, no? Cioè no, forse il miliardario, insomma, non ci sputerebbe sopra nessuno, però ecco, è anche bello che tu sia riuscito a trovare la tua strada a seconda di quello che già sapevi di essere.

Stand By Me, Oasis, qui su Freccia. Tra l'altro forse torneranno anche a disposizione dei biglietti, degli Oasis, così io ve l'ho detto, poi le certezze forse le avremo. Ma torniamo a noi, ciò a cui dedichiamo la maggior parte delle nostre giornate definisce inevitabilmente chi siamo, e questo lo abbiamo detto. Ma tutti gli altri aspetti della nostra identità, cioè le relazioni, gli ideali, le passioni, i valori, tutte robe che passano in secondo piano. Ma se le nostre relazioni e gli ideali che ci muovono diventano solo gli avanzi del nostro tempo lavorativo, cosa succede quando prima o poi il nostro percorso lavorativo si interrompe? Per scelta, per licenziamento o per la pensione?

0: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23:29 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Il lavoro che ci definisce. E cosa siamo al di là del lavoro? Cioè, abbiamo scoperto che addirittura ci sono determinati lavori per i quali potrebbe essere definito addirittura il nostro orientamento sessuale.
3: Titania, mi ha appena sbloccato un ricordo, quasi 40 anni fa stiamo parlando, è visita di Naia, quando c'era ancora la leva obbligatoria, c'era da rispondere a dei quiz. Uh-huh. E mi ricordo queste due domande, una era ti piacciono i fiori e l'altra era vorresti fare il fiorista. Se rispondevi sì a entrambe le domande, per lo Stato italiano avevi un orientamento sessuale diverso e quindi ti mandavano dallo psicologo. Rendetevi conto di come eravamo conciati.
2: Ma guarda, secondo me non è che siamo andati poi avanti tantissimo, cioè forse leggermente, ma siamo ancora parecchio indietro, ma proprio parecchio. Assurdo. Ti piacciono i fiori?

Pink, Aerosmith, qui su Freccia. Tra l'altro, in questo video abbiamo Steven Tyler che più di una volta si veste la donna, no? Cioè, anche questo potrebbe farci tranquillamente riflettere, perché Steven Tyler chiaramente non è gay. Cioè, e il fatto che un lavoro possa definire il nostro orientamento sessuale, o addirittura ti piacciono i fiori, allora potresti essere gay, ci fa pensare. Infatti tanti hanno risposto a quello che diceva Mauro prima. Stefano dice: io risposi che mi piacevano i fiori, ma che non volevo fare il fiorista. C'è anche qualcuno come Emanuele che dice: confermo quello che ha detto l'ultimo sforciato. Nell'82, alla vista di leva a Como, ho risposto affermativamente a quelle domande. Sono finito a Baggio dallo psicologo, anche se poi alla fine mi hanno riformato. C'è Zammier che invece ha deciso di fare l'obiettore di coscienza. C'è Sergio che dice che anche lui se le ricorda quelle domande, che le trovava ridicole. Non potevano chiedermi semplicemente se ero gay. Dance with me, dance with me into the colors of the dust.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Porca, certo che siete in tanti ad aver risposto a queste domande, qualcuno anche in maniera sbagliata, tra molte virgolette, se potesse esserci mai una risposta sbagliata.
2: Io ho fatto la visita militare nel 2001, ormai ultimo anno per la leva obbligatoria, e ho risposto sì che mi piacciono i fiori e no che volevo fare il fiorista. Comunque in ogni caso mi hanno messo rivedibile per l'esercito, questo di farlo nella marina militare a Taranto.
1: E c'è, capito, certo, secondo te sei un uomo, possono mai piacerti i fiori? No, non è fattibile, cioè non sei abbastanza macio. Ovviamente ironia, folle ironia.

0: I want it all. I Queen qui su Freccia.
1: Siamo proprio inguaiati, ma ve ne rendete conto? Che domande. Io poi in esercito, ma vaffanculo. Ho aiutato più persone facendo l'obiettivo di coscienza che non dicendo sì o sulla tutti sull'attenti.
0: Ma cioè, guarda, non faccio mica fatica a crederci, sai Zammie, quello è poco ma sicuro.
2: È un po' come chi dice ai bambini maschi che non possono giocare con le Barbie perché sono giochi da femmina. Poi ci sono io che sono etero e da bambina giocavo con le macchine, quindi forse è la stessa cosa. Cioè, non penso che cosa ti piace definisca chi tu sia e poi chi se ne frega oggettivamente.
0: Guarda, io da bambina in quinta elementare ho portato a casa una lancia con un teschio conficcato sopra in ferro battuto, era un pendaglio, una collanina, mentre le mie compagne di classe portavano a casa i delfini, quindi vedi tu.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 15 ottobre 2026. Allora, sentiamo.
2: Sì, comunque, dopo che la Marina non mi ha accettato, adesso dopo 25 anni ho una famiglia, un figlio di 11 anni e sono perfettamente etero, però per i canoni della Marina Militare, visto che mi piacevano i fiori, non ero idoneo.
1: Sì, che poi anche questa è veramente una stupidata, nel senso, come se una persona omosessuale non potesse anche essere una macchina da guerra. Cioè, infatti Sergio ci scrive: da gay io mi sento di dire che qui in Italia c'è ancora una mentalità retrograda sull'omosessualità. E guarda, Sergio, cioè proprio ci possiamo mettere la mano sul fuoco con questo. Scrive ancora: ancora troppo vicina all'immagine da commedia all'italiana che vede il gay come un tipo che a casa sta con addosso con una vestaglia rosa e i bigodini in testa. Posso assicurare che è pieno di gay anche tra i miei amici che, se provi ad essere offensivo con loro, ti fanno saltare quattro denti e non sono esattamente l'immagine della delicatezza. Diciamo che tra il nero e il bianco in mezzo ci stanno mille altre sfumature di colore. Beh, ma questo, sai, mio caro Sergio, credo che sia, possa essere un pensiero che chiunque dotato di raziocinio dovrebbe riuscire a fare, ovvero: il nostro orientamento sessuale non coincide neanche vagamente con quella che potrebbe essere la nostra prestanza fisica e tutto il resto. Cioè, se a me piacciono gli uomini e le donne, per quale motivo dovrei essere secca oppure bionda oppure rapata? Insomma, perché poi ci sono anche questi stereotipi, no? Insomma, però sono stereotipi, sono proprio fini a loro stessi, e pensare che il lavoro possa diventare uno stereotipo per me è ancora più assurdo. E vi saluto così questa sera con questa riflessione. Voi giudichereste mai una persona attraverso il lavoro che fa? E se sì, perché? Perché? Ci sentiamo domani. Love you. Tremor and back.
3: I love struck Romeo. Sing the streets a serenade. Laying everybody low. With a love song that he made. Find the streetlight. Steps out of the shade. Says something like, you and me, babe. How about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Milano.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Seguiamo insieme Inter, Roma, Milan, Juventus, Como, Napoli e Atalanta. Noi dire Champions League, Europa League e Conference League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia. Libera come noi.